0: è stato dichiarato inagibile, pensate. Dopo una brutta polmonite, cambiamo completamente pagina, Claudio Baglioni si prepara a Che notte è questa, un mega show dal 24 ottobre al 1 novembre che ci racconta Fausto Pellegrini.
1: Io ho scandagliato nella mia memoria qualche momento chiave della mia carriera. E il concerto del 24 ottobre del 1982 a Piazza di Siena, Villa Borghese a Roma, lo è. Lo è perché fu un cambio di marcia.
2: Che notte è questa? Che notte ti immagini? Queste anzi sono diventate.
1: Che notti saranno? Saranno notti di musica, dove forse secondo me l'elemento celebrativo è quasi assente, solo per il fatto però che appunto è calcolare questo tempo che è passato e vedere come si è depositato e che quindi rivisita questo luogo così magico, però con la struttura di un concerto pensato. Il cuore anche di un concerto è la sua capacità di innanzitutto restare a tutti gli effetti, non solo nell'anagrafe dei concerti, ma nei cuori delle persone, nelle menti, negli animi di chi c'è stato. E questo fa parte forse anche della preparazione, della responsabilità che ha un artista veterano quando si ripropone, insomma, quella che tante cose sono cambiate, che ci sono dei ganci in comune, dei ricordi da condividere, però c'è anche questa grande voglia di non essere solo nostalgici.

0: E lo avete sentito un attimo fa in relazione al maltempo che, lo dicevamo, insomma lo voglio chiarire ancora una volta, comunque stiamo andando verso un netto miglioramento, ma i danni maggiori in questi giorni si sono registrati in Campania, dove peraltro solo nelle zone costiere perdurerà ancora un'allerta arancione. A proposito di quei danni, Francesca Ghidini, facciamo il punto con te. Come va intanto oggi in questo momento e che cosa è accaduto nelle ultime ore?
1: Allora, nelle ultime ore, buongiorno, ancora forti temporali e vi ricordo che c'è l'allerta di colore arancione in molti comuni della Campania, compresa l'isola del Golfo, compresa la città di Napoli, in 46 comuni, compreso quello in cui mi trovo in questo momento, area nord di Napoli, Arzano, le scuole oggi restano chiuse. Ad Arzano in particolare ieri ci sono stati danni ad una cabina elettrica e poi c'è stata, se tutto è stato riparato, ma ci sono stati problemi nell'area industriale di questo comune. Ci sono state persone rimaste intrappolate nelle proprie auto e poi tratte in salvo dai vigili del fuoco, alberi che continuano a cadere sull'asfalto, uno poche ore fa al Vomero, per fortuna senza danni, e naturalmente molti allagamenti. Ieri sera si è riunito il centro coordinamento soccorsi in prefettura a Napoli con protezione civile, vigili del fuoco e sindaci di due comuni particolarmente colpiti come Arzano appunto e Casandrino. Vi ricordiamo, fino alle 15 allerta di colore arancione in molte zone della Campania, il resto allerta di colore giallo. Linea a voi.
0: Francesca, grazie. Parliamo dell'interruzione ferroviaria adesso, Pisa-Empoli, a partire da oggi fino a domenica. Che sta succedendo, Erika Tuccino?
2: Sospensioni, ritardi, cancellazioni di treni, e questa è la situazione qui oggi alla stazione di Empoli. Disagi per chi? Per i pendolari, lavoratori e studenti che ogni giorno percorrono questa tratta, dalle 300 alle 600 persone, un numero consistente. Noi ieri siamo venuti qui alla stazione di Empoli e abbiamo chiesto a questi pendolari cosa si sarebbero aspettati. Il disagio, dicono, è enorme. Quello che ci saremmo aspettati sarebbe un servizio sostitutivo di autobus, servizio sostitutivo che però non...

0: c'è. Abbiamo interpellato su questo il gruppo Ferrovie per lo Stato, che ci dice è impensabile, è una chimera dal punto di vista organizzativo e logistico. Per trasportare 600 persone occorrono circa 12 autobus, quindi dal punto di vista organizzativo è assolutamente impensabile. Questi lavori però sono necessari, serve rimuovere questo passaggio pedonale, uno degli ultimi che esiste sulla linea Pisa-Firenze, per rendere più agevoli i trasporti. Quindi i lavori non sono rimandabili, sono necessari. I disagi termineranno domenica 11 ottobre e probabilmente, da quello che abbiamo capito, forse i lavori continueranno nelle settimane, nei giorni successivi, non lo sappiamo, non sono stati ancora calendarizzati. Noi saremo qui a monitorare la situazione.
1: Le reazioni, Erika, le reazioni,
0: a voi.
1: Le reazioni dei viaggiatori anche in questa giornata
0: sono molto... Sono molto arrabbiati. La comunicazione l'hanno avuta attraverso i canali di Trenitalia, ci sono dei cartelloni anche che indicano che i treni oggi non ci sono, sono soppressi o meglio sono deviati. Che cosa significa? Significa che per compiere la tratta Pisa-Empoli, tratta per la quale occorrono in genere 30 minuti, da oggi e fino a domenica potrebbero servire addirittura 3 ore, quindi il disagio è enorme. Chi ha potuto si è organizzato con le macchine, ma li abbiamo sentiti ieri e hanno detto la benzina è aumentata tantissimo, per noi è un costo molto alto dover affrontare, per chi ha la macchina,
1: certo.
0: Quindi fare questa tratta con l'auto è un disagio enorme. Chi ha potuto ha preso dei giorni di ferie, gli studenti, abbiamo sentito anche loro, oggi non andranno all'università, insomma il disagio è davvero grande.
1: Erika, hai toccato il nodo del caro carburante, grazie, riparto da questo, vado da Ilaria Raffaele. A proposito del caro carburante, del caro vita, torniamo a dare voce insieme a Ilaria Raffaele a imprenditori agricoli, autotrasportatori, si preparano una grande protesta in particolare domani a Cosenza. Ilaria, ma qual è la situazione adesso? Ti vedo attorniata già. Nonostante sia molto presto.
2: Sì, qui a Spezzano Albanese è l'11° giorno di protesta, hanno passato la notte qui e per questo li vedi già a quest'ora del mattino attorno a me. Aspettano risposte perché dopo 11 giorni di presidio permanente non sono arrivate risposte. C'è stato un primo stanziamento da parte della Regione di 15 milioni di euro, ma si sono fatti i conti in tasca, significherebbero appena 50 euro a testa e quindi bocciano sonoramente questa misura. Ma io chiedo a Luigi Candida, che è qui con me, cosa vi aspettate e perché e quanto andrete avanti?
3: Allora, noi la protesta qua continuerà in oltranza, perché qua nessuna risposta ci ha dato

0: Ecco, è un tasto dolente quello delle associazioni di categoria che qui non si sono proprio viste nei vari presidi, ma a proposito della guerra ricordavi la manifestazione di domani prevista a Cosenza e invece il 16 ottobre gli autotrasportatori hanno decretato lo sciopero generale.
1: Dunque, Ilaria, come possiamo
0: puoi
1: rimanere?
0: Vedere, la situazione è tutt'altro.
1: Certo che risolta, possiamo rimanere ancora un attimo con te. Quello che ci ha detto questo signore è quello che hai ribadito tu, quei 15 milioni che il primo intervento, che io dico primo ma in realtà probabilmente l'unico intervento che la Regione Calabria ha messo sul tavolo, tu dicevi si sono fatti i conti 50 euro al mese. E ci diceva che potrebbero, che vogliono continuare ad oltranza a manifestare, sono pronti anche a manifestazioni più importanti. Che cosa si preparano a fare? Perché la Regione Calabria mi sembra sia stata chiara, più
0: ecco,
1: di 15
0: io
1: milioni
0: giro la tua
1: non
0: domanda
1: sono a disposizione.
0: A Luigi Candida, chiedono dallo studio, voi annunciate proteste più eclatanti, cosa siete disposti a fare?
2: Siamo disposti a fare tutto. Allora, loro ci stanno portando alle condizioni della Francia di distruggere tutto. Vogliono questo e glielo facciamo, non ci sono problemi. Oramai il popolo è stanco, siamo stanchi tutti, non solo il popolo. Sono stanchi tutti, basta. E siamo arrivati al punto veramente che non ce la facciamo più davvero. Adesso ci stanno costringendo a fare delle cose che non dobbiamo fare.
0: Ecco, perché il caro gasolio è soltanto uno degli elementi che loro mettono in risalto, ma l'altro grosso problema è quanto vengono pagati i loro prodotti. Loro producono in perdita ormai da tantissimo tempo e infatti ricorderete che già nel 2024 erano scesi con i trattori in strada. Dunque una protesta che possiamo dire dura da 2 anni e che non si accenna davvero a terminare.
1: Ilaria,
0: se non
1: ci
0: hai
1: sono
0: altre
1: state
0: domande, ti restituisco la linea.
1: Ci sono state altre interlocuzioni con il governo? Tu stai seguendo già da alcuni giorni questa protesta, o l'unico intervento che si è affacciato è quello che stiamo continuando a ripetere, quello della Regione Calabria, che abbiamo visto è del tutto irrisorio?
0: Esatto, al momento è l'unico intervento che c'è stato, come loro ribadiscono da giorni, nessuno ha avviato un'interlocuzione con loro, né a livello locale, a parte l'assessore regionale all'agricoltura che è venuto proprio qui a Spezzano Albanese diversi giorni fa per ascoltare le loro lamentele, ma non ci sono stati poi altri tentativi di aprire un canale di dialogo con loro, mentre sembra, da quello che ci diceva poco fa Luigi Candida, che a livello di organizzazioni sindacali c'è un canale aperto, ma nessuno parla con loro.
1: E in questi giorni molte categorie, no, sono scese in piazza, non solo gli autotrasportatori, abbiamo citato gli imprenditori agricoli. È bello, Ilaria, credo che anche tu possa raccontarcelo, il fatto che ci dicevano loro in questi giorni, li abbiamo ascoltati a Mattina 24, che hanno ricevuto comunque una grande solidarietà un po' da tutta la società civile. Anche gli studenti in qualche caso si sono affacciati in quelle strade nonostante i disservizi, nonostante il fatto che fossero state bloccate.
0: Sì, proprio qui sono arrivate le ragazze del liceo scientifico qualche giorno fa. Devo dire che inizialmente loro stessi lamentavano poca consapevolezza da parte dei cittadini del fatto che questa non è una battaglia settoriale ma è una battaglia per tutti, perché il caro vita lo subiamo tutti. Adesso invece sembra un po' che la situazione stia migliorando. Chiedo conferma a Luigi Candida, la popolazione vi sta dando un po' più di sostegno adesso?
2: Sì, la popolazione ci sta dando il sostegno, però purtroppo ci sono molti che non ci sono qua presenti con noi e noi sinceramente non ce la stiamo facendo più. Dunque, il problema è un altro. I nostri politici non stanno facendo nulla, dunque è inutile che stanno là alle poltrone, se ne devono andare a casa. Se ne devono andare a casa, là ci deve andare gente che veramente tiene per il popolo, non per i fatti loro, che si fregano i miliardi, solo miliardi si fregano. L'Europa a noi non ci interessa, la von der Leyen ci sta uccidendo, parte di aiutare l'Europa, la sta distruggendo, perché lei purtroppo è con i potenti, Non è possibile così.
1: Ci sentiamo abbandonati. Questa è una frase che abbiamo sentito ripetere in questi giorni.

0: Ilaria,
1: vi devo lasciare, ma fra poco insomma torniamo anche su queste voci, tornano gli spettatori di Rai 3 con Buongiorno Italia, noi andiamo avanti su Rai News 24, sul canale 48.
2: Naso chiuso, decongestionarlo può farti sentire così. Puoi liberare il naso con Rinadvance, uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance, spray di ultima generazione.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, pensata con quello che desideri di serie. Da 99 euro al mese, TAN 0, TAEG 1 19 e zero costi di manutenzione ordinaria.
4: Non fare così. E poi non ha senso paragonarti a lei. Sì, è vero. Avete gli stessi gusti, ma siete due cose diverse. Non posso rinunciare a te. Ecco.
3: Golia frutta C. Ha tutto il gusto dell'arancia e i benefici della vitamina C.
4: Notte, amore.
3: Respira, Golia.
5: Come ti senti?
6: Well banking, grazie.
7: Well banking, grazie.
5: Questa è Credem, una banca che pensa non solo al tuo benessere finanziario, ma anche di vita. Credem, well banking people.
8: E tu, come ti senti?
9: Apritevi a una nuova filosofia
10: greca
9: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
10: bontà.
11: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
12: Sector Alarm, il sistema che interviene in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
13: Se quel giorno non avessi visto quella stella, se non avessi offerto a Silvia quel buonissimo panino al salame, non mi sarei mai perso nei suoi occhi e non me ne sarei innamorato per tutta la vita. Le cose buone vorrei sempre condividerle.
14: Negroni, la tua buona stella.
15: Yuhu! Calciolone!
16: Cosa?
15: Che fai?
16: Lavoro per la salute del corpo!
15: Sono esperta in materia! Mi offro una parte?
16: Al massimo, una particella!
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Ale, stiamo arrivando!
19: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
20: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
21: e il dolore o la febbre lo bloccano,
20: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
22: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.

0: Arriva il maltempo, allerta arancione nel Lazio e in Campania. Parchi e scuole chiusi nel napoletano, danni anche in Toscana. 4 famiglie evacuate. Con l'ultima colata all'Alto Forno di Taranto si va verso lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva. A metà novembre stop a Genova e Novi Ligure. 2 morti sul lavoro a Roma, un operaio investito da un'esplosione in un'autofficina, un giovane colto da malore in un deposito Amazon. Inflazione record sui prezzi di frutta e verdura, i rincari partono già all'ingrosso e si moltiplicano in negozi e mercati, colpiti anche i prodotti di stagione. Nel fine settimana tornano le giornate fai d'autunno, 700 luoghi straordinari apriranno le porte a Campobasso, il Palazzo della Provincia si racconta. Venerdì 9 ottobre, ultimo appuntamento della settimana con l'informazione del mattino di Buongiorno Italia. Ben trovati e buongiorno anche ad Antonello Cassano.
1: Buongiorno a te Simona De Sole, buongiorno a tutte e tutti voi che ci seguite da casa. Siamo in diretta dagli studi RAI di Napoli. Napoli che in questo momento ha le prese con l'ondata di maltempo. Situazione complessa su tutta la Campania. Temporali, grandinate, trombe d'aria, diramata l'allerta meteo arancione fino ad oggi pomeriggio. Sta piovendo ancora tanto in questo momento. Nelle prossime ore è previsto un ulteriore peggioramento. E allora andiamo subito in diretta da Francesca Ghidini. Francesca, dove ti trovi?
2: Buongiorno, mi trovo ad Arzano, area a nord di Napoli, uno dei comuni più colpiti dal maltempo di ieri, ed è piovuto qui fino davvero a pochi minuti fa. Arzano, come in altri 45 comuni della provincia di Napoli, stamattina le scuole resteranno chiuse per precauzione. Proprio qui ad Arzano ieri ci sono state interruzioni all'energia elettrica per danni ad una cabina, poi tutto è stato ripristinato, e problemi e disagi anche nell'area industriale. Ieri sera centro coordinamento soccorsi in prefettura con il sindaco di Arzano e quello di Casandrino e la protezione civile e i vigili del fuoco, proprio per fare il punto sulla situazione, anche pensando alla giornata di oggi con questa allerta di colore arancione. Problemi, scuole chiuse anche sull'isola d'Ischia, perché allerta arancione anche nelle isole del Golfo e a Napoli. Napoli però, dove oggi invece le scuole saranno aperte. Ancora durante la notte temporali, alberi caduti, ieri ci sono stati allagamenti, persone intrappolate nelle proprie auto, poi tratte in salvo dai vigili del fuoco, e anche voragini che si sono aperte in più punti con interruzioni stradali. Linea a voi.
1: Maltempo che occupa le prime pagine dei giornali locali e nazionali, con delle immagini anche spettacolari. Questa è la prima del mattino, questa immagine, fotonotizia al centro della prima pagina. Danni e chiusure dell'edificio sacro, qual è la chiesa di San Gaetano ad Ischia, colpita da un fulmine sulla cupola, e allerta meteo anche oggi, come abbiamo sentito. Foto spettacolare anche dalla cronaca di Roma del Messaggero, come lo vedete, un frame del video del giornalista RAI Alessandro Poggi che colpisce con un fulmine che colpisce e centra in pieno San Pietro. Ancora maltempo sul Corriere del Mezzogiorno. Campania, i danni, come abbiamo sentito, chiusi i parchi, tante scuole, caos EAV per lo stop ai treni. E vi facciamo vedere anche la prima del Corriere del Mezzogiorno, l'edizione pugliese, perché ci sono danni anche lì. Clima impazzito, sfiorati i 30 gradi, poi il nubifragio, vedete l'albero caduto al quartiere San Pasquale a Bari. Ondata di maltempo, quindi, l'abbiamo visto, che colpisce diverse regioni. Dunque andiamo da te, Simona, al centro nord.
0: Sì, maltempo anche in Lombardia, a Lodi, a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla città nel tardo pomeriggio di ieri. Sono stati segnalati disagi in diverse vie, soprattutto nel centro storico. Tutti i mezzi dei vigili del fuoco sono stati impegnati con l'acqua, entrata in cantine e negozi, traffico rallentato, ma nessun automobilista è rimasto bloccato per le conseguenze del nubifragio. Il maltempo ha colpito anche la Toscana, ieri giornata di allerta arancione, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, diversi anche i danni. Tommaso Giuntella da Firenze.
3: I danni più pesanti a Marina di Carrara, dove 4 famiglie sono state evacuate dopo che il tetto di un condominio era stato danneggiato dal maltempo. Numerosi anche gli allagamenti con interventi della protezione civile per auto rimaste bloccate. Nel Pisano una tromba d'aria ha scoperchiato un capannone sulla Siena Firenze. Il vento ha ribaltato un camper con una coppia a bordo che è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Problemi anche a Viareggio, dove un asilo è stato dichiarato inagibile e l'allerta già gialla resta in vigore in Toscana fino alle 14. Intanto operatori dei mercati a Pistoia con ambulanti e genitori protestano contro le chiusure.
0: Restiamo in tema di meteo e vediamo che cosa attende nelle zone colpite dal maltempo. Sabina Angeloni, che cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore?
4: Sì, buongiorno a te Simone, buongiorno a tutti. Avremo ancora condizioni di maltempo nella giornata di oggi, appunto bisognerà prestare attenzione perché la situazione sarà piuttosto delicata nelle zone del Basso Lazio ed anche nelle zone settentrionali costiere della Campania, dove risulta attiva l'allerta arancione della Protezione Civile, maltempo che ci accompagnerà anche domani, soprattutto al centro-sud, ma da domenica un progressivo miglioramento arriverà a partire da nord e la perturbazione tenderà ad abbandonare il nostro paese. Ma vedremo tutti i dettagli più tardi nel prossimo collegamento. Per ora la linea torna allo studio.
0: Andiamo in rassegna stampa, vediamo le prime pagine dei quotidiani nazionali in edicola questa mattina. Su tutti i quotidiani il tema di apertura è la legge elettorale, la riforma della legge elettorale. Il centrodestra supera la prova del voto segreto, via libera definitivo alla Camera. Meloni, una risposta, chi ci voleva divisi, l'opposizione protesta, è una truffa. In centropagina la fotonotizia è dedicata agli esteri, raid sui bus dei pendolari, oltre 30 morti nel Donbass. Stesso titolo di apertura su Repubblica, la legge del potere, poi di spalla il primo sì dell'Unione Europea alla flessibilità italiana su energia e difesa. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia sulla flessibilità.

0: di Claudio Baglioni, che dice: ho rischiato la fine, ora riparto da Roma. Vediamo adesso invece la prima pagina del Sole 24 Ore. Tra i titoli ne troviamo uno che riguarda i trasporti aerei. KO pesano fuel, impennata degli oneri sul debito, intanto crescono le insolvenze. E poi petrolio, borse e bond, ancora una giornata difficile sui mercati. Piazza Affari giù, meno 1,35%, e le borse asiatiche contrastate, la gran parte con segno meno. E vediamo il Brent a 103, il petrolio a 103 dollari al barile, meno 1,07%. E adesso parliamo di lavoro e andiamo in Liguria, dove Acciaierie d'Italia ha annunciato che entro metà novembre avverrà lo stop temporaneo agli stabilimenti ex Ilva di Genova e Novi Ligure. Mariangela Bisanti, che cosa comporterà questa decisione?
1: Ufficiosamente, come dicevate, si tratta di uno stop temporaneo, ma poiché Genova e Novi Ligure dipendono dalle bobine d'acciaio in arrivo da Taranto, senza le quali gli stabilimenti avrebbero una vita lavorativa di circa un mese, Acciaierie d'Italia ha annunciato la chiusura temporanea degli stabilimenti del nord a partire appunto da metà novembre. I sindacati rifiutano la decisione perché affermano di avere lavori ordinativi e invitano l'azienda a procurarsi la materia prima altrove. A Genova intanto annunciata la mobilitazione, convocati tutti i lavoratori in portineria a Cornigliano lunedì prossimo. Tutto in attesa della decisione della Cassazione sull'ultimo ricorso contro la chiusura dell'area a caldo a Taranto. Oltre ai sindacati hanno espresso preoccupazione il presidente della Regione Liguria e la sindaca di Genova.
0: E continuiamo a parlare di Ilva, Antonello.
2: Sì, perché Simona, a partire da oggi saranno sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo anche nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, lo ricordiamo, una delle più grandi acciaierie d'Europa. È proprio lì che andiamo da Fabio Bottiglione. Fabio.
3: Poche ore fa l'ultima colata di ghisa dall'alto forno 2, l'ultimo in attività, che ora è stato messo in preriscaldo, cioè mantenuto al minimo vitale senza capacità di produrre. Si ferma dunque l'area a caldo di Taranto, una tappa storica con la fine del ciclo integrale con la quale la fabbrica ha prodotto acciaio a carbone per oltre 60 anni. Resta ora da capire quale sarà il destino delle migliaia di lavoratori che lavorano appunto in quest'area. Ieri a Palazzo Chigi il governo ha annunciato un nuovo decreto con misure, ammortizzatori sociali, 80 milioni per la cassa integrazione in deroga per gli operai dell'indotto appalto, altri 45 per integrare la cassa integrazione straordinaria dei lavoratori diretti. Intanto i sindacati hanno appunto annunciato lo sciopero per il prossimo lunedì, si dicono critici appunto soprattutto per l'assenza di un piano di rilancio di questa fabbrica, di decarbonizzazione. È tutto, linea a voi.
2: Ancora vertenze dalla nostra rassegna digitale, questa è l'apertura della TGR Molise. La GAM di Boiano chiude cassa integrazione per un anno per i 125 lavoratori. La decisione assunta in un incontro tra la proprietà, assessore regionale al lavoro e rappresentanti sindacali. Restiamo in tema di lavoro, ma purtroppo per parlare della lunga scia di incidenti mortali, anche ieri due morti in poche ore, accaduto a Roma. Andiamo da Viviana Spinella, incidenti e morti bianche in aumento nel Lazio. Viviana.
4: Incidenti, lo dicevi, sul lavoro e morti bianche nel Lazio in crescita, soprattutto tra gli under 35, e l'analisi dei sindacati che chiedono di rafforzare gli strumenti di prevenzione. Una delle ultime vittime aveva 25 anni, a Roma svolgeva mansioni di magazziniere in un deposito dello stabilimento Amazon. Durante il turno di notte è morto, presumibilmente per un malore. Inutili i soccorsi scattati dopo l'allarme dei colleghi. Qualche ora dopo, un 50enne è morto dopo essere rimasto ferito per lo scoppio di un pneumatico di un camion, lavorava in un'auto officina. Due morti bianche che seguono di qualche settimana quella dell'operaio 22enne precipitato dal Colosseo.
2: Tema al centro anche di della prima pagina del centro di Teramo, e notizia in basso: morto sul lavoro, assolti in quattro La vittima aveva 24 anni, l'incidente 3 anni fa nel cantiere della chiesa di Sant'Agostino. Tanti argomenti anche al centro di questa prima pagina, dall'argomento appunto degli sfrattati e del tema della casa che sta tenendo banco negli ultimi giorni, fino ai rincari, caro diesel, i consumatori noi traditi. In Abruzzo il gasolio torna a quota 2,26 euro. Ne parleremo più tardi. Torniamo al tema delle morti sul lavoro, degli incidenti sul lavoro.

0: Ora torniamo da te, Simona.
1: Sì, un altro incidente in Veneto, fortunatamente non mortale, lo troviamo sul sito della TGR Veneto, incidente sul lavoro a Cologna Veneta, giardiniere in codice rosso, l'uomo è caduto dal cestello del mezzo su cui stava lavorando ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale. E adesso andiamo in Piemonte, è diventata definitiva la sentenza che condanna l'INAIL a risarcire la vedova di un ex operaio della Fiat di Mirafiori a Torino che per anni aveva respirato amianto. Fabio De Ponte ripercorre questa vicenda.
2: La prima volta aveva varcato i cancelli dello stabilimento di Mirafiori nel 1958, quando aveva appena 17 anni. Aveva passato 11 anni a lavorare ghisa e metalli pesanti, 11 anni di esposizione all'amianto. Nel 2016 la diagnosi, mesotelioma. C'è stato amianto anche in Fiat, lo dice per la prima volta il tribunale, che ha condannato l'INAIL trasformando il legame tra malattia e lavoro in una verità giudiziaria. Una battaglia iniziata quando l'uomo era ancora in vita e portata avanti poi dalla moglie. La richiesta di riconoscimento di malattia professionale per due volte respinta. Ora però l'INAIL dovrà riconoscere 150.000 euro di arretrati ed una rendita per la famiglia e si apre naturalmente la strada per possibili cause analoghe.
1: Continuiamo a parlare di lavoro, il resto del Carlino. Bologna, una buona notizia, Ducati, niente vendita per 3 anni, resterà a Borgo Panigale, l'impegno di Volkswagen, Guardia Alta, avvertono comunque Comune e Regione, sindacati, attendiamo comunicazioni ufficiali. E ancora lavoro, dalla prima pagina del Corriere Fiorentino, Leonardo nell'ex Beco di Siena, l'annuncio del ministro Urso, ma servono altri investitori e serve la formazione dei 140 lavoratori, dunque Leonardo sarà la chiave per la reindustrializzazione dell'ex Beco di Siena. E torniamo in Toscana per una notizia di cronaca. 12 autobus sono stati distrutti, altri 7 danneggiati nell'incendio scoppiato nella notte nel deposito di Autolinee Toscane di Viale 11 Agosto a Firenze. L'allarme è scattato alle 2:10, sul posto sono intervenute 4 squadre dei Vigili del Fuoco e 4 autobotti con il supporto del mezzo aeroportuale dotato di schiumogeno. Nessuna persona è rimasta coinvolta, sono in corso gli accertamenti sulle cause. Autolinee Toscane fa sapere in una nota che il servizio di trasporto nell'intera area urbana di Firenze potrebbe subire disagi. E ci spostiamo adesso in Lombardia per un maxi sequestro di monopattini e di e-bike. La Guardia di Finanza ha requisito oltre 900 mezzi e c'è una motivazione particolare. Ludovico Fontana da studio.
3: Sì, erano stati modificati i motori elettrici, quindi potevano correre fino a 80 km orari, cioè fino a 4 volte il limite consentito, che è di 20 km orari per i monopattini e 25 per le bici a pedalata assistita. Un fenomeno sempre più diffuso, come racconta questa operazione eseguita dalla Guardia di Finanza di Milano, coordinata dalla Procura di Monza. Tutto è partito dalla perquisizione di un negozio a Sesto San Giovanni e da lì poi le fiamme gialle hanno scovato in diversi magazzini un totale di 845 mezzi truccati per un valore complessivo di 500.000 di euro. I due titolari del negozio di Sesto San Giovanni sono stati denunciati per frode in commercio.
1: Ancora la cronaca dalla prima pagina della provincia pavese, il caso Garlasco, DNA sui pedali, ipotesi scambio di campioni tra quello preso dai pedali della bici di Stasi e quello ricavato dal cucchiaino di Chiara Poggi. E noi adesso torniamo da Napoli per altra cronaca.
0: In Calabria adesso, dove un sacerdote della Locride è stato arrestato ed ora è ai domiciliari, indagato per maltrattamenti, ci dice di più da Cosenza Marco Innocente Furina.
4: Sì, le indagini durate mesi, poi l'arresto, un sacerdote della diocesi di Locri-Gerace è finito ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti nei confronti di adulti. Tutto quello che trapela dalla procura di Locri sulla vicenda, vige infatti uno stretto riserbo da parte degli inquirenti. La diocesi da parte sua ha diramato un comunicato molto stringato, accogliamo con sofferenza la notizia del provvedimento cautelare nei confronti di un sacerdote della nostra chiesa, piena fiducia, si legge nella nota della diocesi di Locri-Gerace, nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine.
0: Andiamo in Sicilia con la rassegna, appunto questa è la prima della Sicilia, di spalla il caso della morte Noemi Pellizzeri, morte di Noemi, caccia alle chat con i testimoni non indagati e poi a Roma.

0: Roma, questo è il dorso romano di Repubblica. Monteverde, psicosi, microcarne, abbiamo parlato ieri. Ora fermate le aggressioni nelle strade del quartiere, sono stati 4 gli episodi denunciati dalla macchina nera. L'ombra di una sfida sui social, l'ultimo caso è quello dell'attore Davide Iacopini, ricoverato ancora in terapia intensiva. Restiamo a Roma perché c'è stata una nuova bomba carta nella notte nella zona est della città, l'ottavo caso di questo tipo nel giro di poche ore. Questa volta è stata colpita una concessionaria. Il servizio di Francesco Rositano.
1: Un boato nella notte, udito da residenti e passanti, ancora una bomba carta nel quadrante est di Roma. L'ultimo episodio, poche ore fa, a Centocelle, nel mirino una rivendita di auto che, da quanto ricostruito, era già stata presa di mira in passato. Danneggiate dallo scoppio un paio di vetture in sosta. Colpita anche una delle auto all'interno della concessionaria.
2: Mi ha sentito aprire qualcuno in questi giorni, una sulla Casilina e una sulla Tuscolana. Sembra che stanno colpendo questi autosaloni, non so per quale motivo.
1: Sempre in questo quartiere, inizio settimana, era stata presa di mira una sala scommesse. Quello della notte scorsa è l'ottavo episodio nel giro di 45 giorni nel quadrante sud ed est di Roma. La scorsa settimana, sempre sull'asse della via Casilina, un ordigno piazzato davanti a un altro autonoleggio nel quartiere Borghesiana. Mercoledì a San Basilio, una delle piazze di spaccio di Roma, un ordigno era esploso nell'androne di un palazzo. Su quanto accaduto indaga la polizia, che al momento non esclude ci possa essere un'unica regia.
0: Ci spostiamo a Napoli con i giornali, il dorso napoletano di Repubblica, Campi Flegrei, corteo a Roma. Ieri il governo non riceve i sindaci, 700 manifestanti nella capitale per denunciare i disagi di 6.000 sfollati. Di spalla l'altra marcia, Scampia in marcia, no alla camorra. La prima del Sannio Quotidiano, cadavere ritrovato nel calore giallo, e poi la prima di Cronache di Napoli, ronde armate nel cuore di Forcella, in due sullo scooter con un Kalashnikov. Restiamo nel napoletano perché ci sono stati 2 arresti e 2 denunce nel giro di 24 ore per carte di identità manomesse, un fenomeno che sta prendendo sempre più piede. I dettagli da studio con Francesca Martelli.
3: E quello delle carte d'identità contraffatte è un fenomeno in aumento in Campania. Pensate, nelle ultime 24 ore ci sono state 4 persone arrestate o denunciate. È successo a Napoli, a Marano e a Capri. Nella maggior parte dei casi il microchip della carta d'identità elettronica era stato rimosso oppure manomesso. Lo vedete nelle immagini. Fondamentali è stato, per i controlli dei carabinieri, l'uso dell'app IDEA, l'app dell'Istituto Poligrafico e della Zecca di Stato, che permette di controllare in tempo reale che una carta d'identità sia autentica oppure no.
0: Cambiamo argomento ora, passiamo all'economia, andiamo al nord.
4: Sì, con la corsa dell'inflazione i prezzi in costante aumento diventa sempre più complicato per le famiglie italiane fare la spesa. Tra i generi alimentari che subiscono i maggiori rincari, frutta e verdura, e noi siamo in diretta proprio dall'Orto Mercato di Bologna con Francesco Rossi.
5: Sì, buongiorno, è proprio così. Noi ci troviamo al centro agroalimentare bolognese, uno dei principali poli ortofrutticoli dell'Emilia Romagna, e qui si tocca con mano l'aumento dei prezzi rispetto all'inflazione che a settembre ha raggiunto il 4,2%. Gli aumenti qui sono ben più significativi. Vi faccio solo un caso, quello di questi pomodori, ciliegini, datterini, piccadilli. In un mese i prezzi sono pressoché raddoppiati, 6, 7, 8 euro a chilo. Le cause, il gran caldo di quest'estate, specie nelle regioni del sud da cui provengono questi pomodori, e poi le disponibilità quindi dimezzate qui al centro agroalimentare bolognese. E i dati, l'aumento dei prodotti ortofrutticoli in un anno dei costi è del 12% secondo dati di Federconsumatori, mentre Unioncamere parla di un 14% su alcuni prodotti solo su base mensile. Le cause, lo dicevamo, i rincari dei costi dei carburanti e quindi del trasporto su gomma, perché l'80%, più dell'80% di queste merci viaggia su gomma, ma anche il gran caldo. Da Bologna è tutto, a voi studio.
4: Continuiamo a parlare di prodotti agroalimentari, torniamo al sud.
0: Sì Simone, andiamo in Abruzzo perché è partita da qualche settimana la raccolta delle olive in anticipo rispetto al solito, per vedere se anche l'olio ha subito dei rincari. Vediamo cosa ci dice Alfredo Primante in diretta da Pianella, provincia di Pescara.
6: Sì, noi ci troviamo all'interno di un frantoio, come dicevate benissimo voi, della provincia di Pescara. I prezzi sostanzialmente al litro per i consumatori restano stabili in una forchetta che più o meno va tra i 12 e i 15 euro. L'impianto in questo momento è stato pulito perché fra poco inizierà la nuova giornata di lavoro qui all'interno del frantoio. È tutto pronto per diciamo.

0: la molitura delle olive, olive di buona qualità quest'anno, nonostante ci siano stati problemi di siccità nella regione, ma tutto sommato la qualità dell'olio dovrebbe essere eccellente, anche la quantità non ha risentito più di tanto dei problemi legati appunto al grande caldo di quest'estate. Sta uscendo in questo momento, grazie al signor Sandro, potete vederlo, l'olio nuovo, eccolo qui, un bellissimo colore, purtroppo non potete sentire l'odore dalla TV, però c'è anche un odore veramente incredibile dell'olio nuovo. Per quanto riguarda la molitura delle olive è tutto, e la linea può tornare a voi.
1: E siamo sui temi economici, la prima della TGR Calabria, l'apertura del sito della TGR Calabria è questa: caro carburante, e la protesta non si placa, blocco totale dell'autotrasporto il 16 ottobre. Di carburante si occupa anche il Giornale di Sicilia, in questa notizia in basso nelle raffinerie italiane quello che succede, il petrolio vola, ora si punta ad aumentare la produzione. Vi facciamo vedere anche il dorso romano del Corriere della Sera, cambiamo argomento, ci occupiamo di cultura, Pontormo, quei colori oltre in tempo, alle scuderie del Quirinale la mostra con oltre 84 opere di Jacopo Carucci. Restiamo in tema culturale, tornano domani e dopodomani le giornate Fai d'autunno, occasione imperdibile per visitare siti artistici e storici solitamente chiusi al pubblico. A Campobasso aprirà le sue porte il Palazzo della Provincia, lì per noi c'è in diretta Shaila Risolo.
2: Sì, siamo qui a Palazzo Magno, nel cuore di Campobasso, la sede dell'istituzione della provincia che aprirà le sue porte domani e dopodomani per le giornate d'autunno del FAI. Qui, tra le opere d'arte, sarà possibile visitare il palazzo, quindi la sede della provincia, la sede della presidente, la sala della giunta, ma anche delle opere storiche, come questa tela del 1592 di Giovanni Maria Felice, che rappresenta la pace tra crociati e trinitari, ma anche tantissime altre opere di maestri e pittori. Quindi è tutto pronto per queste due giornate di cultura con letteratura, arte e anche per queste visite accompagnate. È tutto, vi ridò la linea.
1: Torniamo da te, Simona, per una buona notizia.
3: Sì, per la prima cosa bella di oggi torniamo in Piemonte, dove è stato firmato il protocollo d'intesa per la promozione della candidatura del chilometro quadrato della Carità di Torino a patrimonio dell'umanità UNESCO. Si tratta di un'area cittadina nel quartiere Valdocco, si legge in una nota della diocesi, dove nel corso del XIX secolo e nel primo quarto del Novecento vi furono religiosi e laici che operarono per aiutare coloro che abitavano i gradini più bassi della scala sociale, figure che hanno lasciato alla città e al mondo intero un'enorme eredità materiale e valoriale. E adesso vediamo tutti i dettagli sulle previsioni del tempo con la nostra meteorologa Sabina Angeloni.
4: Sì, buongiorno di nuovo a tutti. Come dicevamo anche prima, avremo una giornata che sarà ancora caratterizzata da maltempo. Partiamo infatti con quella che è la situazione di allerta della Protezione Civile per la giornata di oggi. Come possiamo osservare, avremo un'allerta arancione sul Basso Lazio e sui settori costieri settentrionali della Campania, allerta gialla in generale sulle restanti regioni del centro-sud peninsulare, ma anche sulla Sicilia, e avremo anche allerta gialla su alcuni settori, come possiamo osservare, del settentrione. Ma vediamo il dettaglio delle previsioni per le prossime ore. Prossime ore che, come detto, saranno caratterizzate ancora da maltempo. Avremo in generale ancora maltempo al nord, specie su Liguria, ma anche lungo il corso del Po e sui settori costieri adriatici. Maltempo anche sulle regioni centrali, con fenomeni più intensi attesi sul Basso Lazio e in generale anche al sud, sulla Campania e sulle restanti regioni, e temporali tra Campania e Sicilia. Possiamo dare uno sguardo anche alle temperature previste per la giornata di oggi. Temperature che in generale oggi saranno in calo su gran parte del paese, ad eccezione di Campania, Puglia settentrionale ed anche Molise. Temperature che però saranno in aumento nella giornata di domenica, ma vediamo prima le previsioni per la giornata di domani. Domani, quando in generale troveremo ancora condizioni di maltempo al centro-sud, un progressivo miglioramento a partire da nord, per domenica il miglioramento si estenderà anche alle regioni centrali, mentre persisterà l'instabilità soprattutto sul meridione, in un contesto comunque che tenderà al miglioramento. Con questo per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata e la linea torna allo studio.
3: E noi ci fermiamo qui, Buongiorno Italia torna lunedì alle 7 meno un minuto.
1: Restate con noi perché fra poco c'è Buongiorno Regione.

0: sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
1: Come ti senti?
2: Well banking, grazie.
3: Well banking, grazie.
1: Questa è Credem, una banca che pensa non solo al tuo benessere finanziario, ma anche di vita. Credem, well banking people.
4: E tu, come ti senti?
5: Mettere a fuoco una passione e non perderla mai di vista. Entrare in sintonia sin dal primo sguardo. Riconoscere la bellezza nei piccoli dettagli. Guardare a un futuro più responsabile. Vedere ogni nuova sfida come un'opportunità per migliorarsi. Lo facciamo ogni giorno, da oltre 160 anni. Per chi cerca il meglio, con chi dà il meglio. Salmo Iraghi e Viganò. Ritratti di eccellenza quotidiana.
6: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
8: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
7: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
10: Con amore per te, Marco Tozzi.
11: L'edizione di oggi finisce.
12: Itas Mutua restituisce 2,7.
11: L'edizione di oggi finì.
12: 2,7 milioni.
11: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
12: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
13: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
11: Ma quindi è tutto vero per davvero?
12: Per davvero!
14: Questi sono i nostri ampli mini.
15: Non si vedono.
16: Mi devo toccare, non ci credo.
17: Microscopico proprio.
14: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
18: Mamma mia.
14: È un'altra cosa.
17: Questa è una magia.
19: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
20: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
21: Elviv Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
20: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita,
21: per risultati visibili su uomini e donne. Elviv Growth Booster
20: da L'Oréal Paris.
22: Acqua oligominerale naturale Sorge Sana, dalle proprietà diuretiche e iposodiche. Sorge pura, sorge buona, Sorge Sana.

0: Eccoci, 7.30 in punto, buongiorno, siamo a venerdì, entriamo in un fine settimana a dir poco piovoso, sarà allerta arancione su tutta la Campania fino a oggi pomeriggio, allora cerchiamo di capire cosa ci attende dalle previsioni del tempo, lo chiediamo con una prima piccola anticipazione al nostro esperto meteo, Vincenzo Capozzi.
1: Sì, grazie Antonello, buongiorno. Come hai giustamente affermato, è in vigore in molti settori della nostra regione un significativo stato di attenzione legato ad un'evoluzione meteorologica che ha riservato nella giornata di ieri, ma anche nella notte appena trascorsa, significativi momenti di instabilità legati al verificarsi di copiose precipitazioni temporalesche. Apriamo una finestra sul nostro territorio, lo facciamo

0: attraverso queste immagini provenienti dal Basso Cilento, più precisamente, scusatemi, da Capo Palinuro, dove la giornata si è aperta, come vediamo, con cielo molto nuvoloso. Non sta piovendo in questo momento, ma sarà proprio il Cilento, il settore del nostro territorio, che farà i conti nel corso della mattinata e anche del pomeriggio con precipitazioni a carattere temporalesco anche di forte intensità. Altrove, in particolare in provincia di Napoli, il maltempo concederà in mattinata una temporanea tregua, ma nel pomeriggio e in serata dobbiamo attenderci nuovi fenomeni di instabilità anche a carattere di rovescio temporale, soprattutto nell'alto casertano. Il maltempo ci terrà compagnia anche domani. Per un miglioramento dobbiamo attendere la giornata di domenica. Ne riparleremo più tardi. Antonello.
1: A più tardi, Vincenzo. Dunque, l'abbiamo sentito, temporali, grandinate, trombe d'aria, momenti difficili per tutta la regione, alcune scuole chiuse in diversi comuni. Andiamo a vedere in diretta allora da Francesca Ghidini qual è la situazione nel napoletano. Francesca, buongiorno, dove ti trovi?
2: Sì, buongiorno, mi trovo ad Arzano, area a nord di Napoli, è uno dei 46 comuni della provincia di Napoli dove oggi le scuole restano chiuse. Qui ieri ci sono stati notevoli disagi, è piovuto fino a pochi minuti fa, disagi per un guasto ad una cabina elettrica provocato dal maltempo, poi ci sono stati allagamenti, insomma una situazione pesante, tant'è che il sindaco di Arzano con quello di Casandrino, un comune sempre dell'Interland, entrambi hanno partecipato alla riunione del centro coordinamento soccorsi in prefettura ieri con vigili del fuoco e protezione civile. Allerta di colore arancione in gran parte della provincia di Napoli, isole comprese, compresa la stessa Napoli, Napoli dove per oggi le scuole saranno aperte, ed è arrivata una nota dei pendolari della Circumvesuviana. Sapete, ieri c'è stata un'interruzione breve dei servizi delle linee EAV, Circumvesuviana e Cumana, poi servizi ripristinati sempre a causa del maltempo. Vogliamo chiarezza sullo stato di salute di queste linee, hanno fatto sapere appunto i pendolari. E dunque nella notte ancora temporali, lampi, tuoni, un albero è caduto al vomero, per fortuna senza danni, e ancora temporali nelle isole del Golfo dove infatti le scuole saranno chiuse. Linea a voi.
1: E ovviamente il maltempo occupa le pagine dei giornali locali. Allora andiamo al nostro spazio della rassegna con Francesca Martelli.
3: Eh sì, andiamo proprio sulla prima pagina del Mattino, edizione nazionale, che ha proprio una foto molto significativa. Questa è la chiesa di San Gaetano. Siamo a Forio di Ischia, fulmine sulla cupola, danni e chiusura dell'edificio sacro, e vedete questa foto davvero sconvolgente di quello che è successo ieri pomeriggio. E poi Corriere del Mezzogiorno, Campania, anche qui una foto che ci mostra in apertura le strade che diventano praticamente fiumi, chiusi parchi e tante scuole, ce lo raccontava Francesca Ghidini. Ma sempre sul Corriere del Mezzogiorno, in realtà l'apertura, guardate, è dedicata ai morti sul lavoro, una strage infinita che purtroppo raccontiamo da settimane. Nel 2026 un vero e proprio bollettino di guerra. E ancora il Sannio Quotidiano, anche qui quasi in apertura il tema del lavoro, troppi morti sul lavoro, chiesto un tavolo sulla sicurezza, i sindacati invocano più controlli e prevenzione. E da ultimo andiamo sul nostro sito TGR Campania, tragedia in Irpinia, muore un operaio di 56 anni, si chiamava Pietro Pellegrino, precipitato dal tetto di un capannone, e oggi nel pomeriggio ci sarà il funerale di Salvatore Calignano, quell'operaio di 61 anni che è precipitato dal tetto di un capannone, è trovato in una strada accanto al capannone. L'inchiesta va avanti, ma appunto, ve lo dicevo in apertura, sono davvero tante le morti sul lavoro ormai quotidiane. I sindacati chiedono interventi dirimenti. Allora andiamo in diretta da Vincenzo Perone, che è proprio con i principali rappresentanti sindacali. A te, Perone.
4: Sì, eccoci Francesca, siamo in Piazza Garibaldi a Napoli. Una strage silenziosa la possiamo chiamare. Pensate, dall'inizio dell'anno 84 morti sul lavoro. Gli ultimi li citavi: Apollosa, Benevento, Avellino e poi Caivano. Su

0: sul cui incidente sul lavoro la procura di Napoli Nord sta indagando, perché ci sono aspetti non chiari, non è stato trovato sotto il capannone dove stava lavorando, ma sulla strada comunale accanto al capannone ci sono tre indagati. Il capo dello Stato, il Presidente della Repubblica, è intervenuto più volte per stimolare il Parlamento a fare qualcosa. In Campania 84 morti dall'inizio dell'anno e ancora l'anno non è finito. Giovanni Sgambati, segretario generale Napoli e Campania della UIL.
1: È una mattanza a cui non possiamo assistere inermi, ecco perché come UIL continueremo a insistere su due provvedimenti del Parlamento che possono sembrare punitivi ma sono necessari di fronte a questa strage. Riconoscere l'omicidio colposo sul lavoro e poi costruire una procura speciale che possa dare giustizia alle vittime e alle famiglie, che sono quelle che rimangono dopo un lavoratore che esce per andare a lavorare e non torna a casa. Il peso maggiore è proprio sulle famiglie.
0: Grazie Sgambati. Nicola Ricci, segretario generale della CGIL Napoli e la Campania, ma come si può pensare al mattino di scendere, lo diciamo alla napoletana, per campare la famiglia, questo Salvatore Calignano, una moglie e due figli che aveva tirato su briciola dopo briciola e non tornare più a casa. È allucinante, non è nella civiltà del diritto, non è nella civiltà di un paese democratico.
2: Sì, è una crudeltà in verità nello specifico, ma in questo paese io credo che ci sia il tema della qualità del lavoro di fare imprese. Troppo frammentazione, io ho solo un dato. Nella catena di appalti e subappalti il 70% dei morti viene collocata là, con l'aggravante in cui le piccole imprese, le imprese che si inventano la sera per la mattina di fare lavori, non hanno controlli, non subiscono il peso di essere chiamati in corresponsabilità penale su fatti delittuosi.
0: Grazie Ricci. Francesco Griffo, segretario della CISL di Napoli, insomma, che cosa poi concretamente si può fare per evitare questa mattanza, questa crudeltà? L'avete definita voi, giustamente, tutti insieme, concordemente, i sindacati in questo modo.
3: Siamo di fronte a una vera e propria guerra silenziosa che continua a mietere vittime sul lavoro. Ecco, di fronte all'ultimo episodio che c'è stato non bastano più le parole, non basta più il cordoglio, bisogna dare invertire una tendenza e tentare di fare un monitoraggio del territorio, maggiori controlli, specialmente nei cantieri, perché chi esce la mattina ha bisogno di rientrare la sera con la massima sicurezza. In più bisogna contrastare il dumping contrattuale e premiare le ditte, le imprese che sono virtuose, che investono in formazione, che è un elemento importantissimo per contrastare e invertire la cultura sulla sicurezza.
0: Grazie, grazie Griffo. Il dumping contrattuale significa quel abbassamento surrettizio dei costi di un'impresa e quindi dei prezzi alla committenza da un'impresa all'altra. Gaetano Panico è il segretario della CGIL, certo battere molto della UGL, Panico, la UGL batte da sempre sulla formazione, segretario generale di Napoli e della Campania. Ecco, questa può essere sicuramente uno dei modi per affrontare, l'avete definita tutti, strage silenziosa, guerra, mattanza, crudeltà vera e propria.
4: Io ti posso portare un esempio, parliamo dell'ultimo morto di Caivano, è semplice. Se l'imprenditore, una piccola impresa, poteva immaginare di prendere un caschetto, delle scarpe antinfortunistiche, fare tutte le dovute con cinti e cose, questo giovane con 150, 200 euro, 300 euro, 400 euro, due operai, potevamo metterli in sicurezza e potevamo evitare di fare una morte di quel tipo.
0: Dispositivi di protezione individuale.
4: Minimi indispensabili, che a costi neanche elevatissimi, perché due operai con una piccola impresa, io penso che 500 euro si possono spendere, no? E potevamo evitare una morte così crudele.
5: anche Panico, bastava agganciarlo come l'alpinista e invece di cadere a precipizio a terra poteva sbattere, farsi male ma non morire.
4: La testa, poteva rompersi una gamba, però non poteva morire da quell'altezza e poteva salvarsi.
5: Grazie Panico, grazie a tutti i segretari, da Piazza Garibaldi è tutto, a voi Linea Studio.
6: Grazie Vincenzo, grazie davvero per questo collegamento. Non è possibile uscire di casa e andare a lavorare e non rientrare più. Ma adesso cambiamo argomento perché una notizia è arrivata pochi minuti fa in redazione. Parliamo di carte d'identità falsificate, carte d'identità elettroniche. Ci sono stati degli arresti questa notte, ci racconta tutto Marotta. Vediamo il servizio.
7: 4 casi solo nelle ultime 24 ore in provincia di Napoli. È un fenomeno in forte crescita, secondo i dati dei carabinieri, quello delle carte d'identità elettroniche false o manipolate. Da Soccavo al quartiere Mercato, ancora Marano di Napoli e Capri, 4 persone non legate tra loro se non per il reato. 2 sono pusher e forse non è un caso che droga, documenti falsi e criminalità vadano a braccetto. In questi mesi decine le persone arrestate o denunciate in tutta la provincia di Napoli. Per gli accertamenti i carabinieri si stanno avvalendo dell'app IDEA, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Attraverso una scansione si verifica se la carta d'identità elettronica è autentica e se il chip è abbinato effettivamente al titolare. Un documento apparentemente integro può essere infatti stato manomesso con la rimozione del microchip, che potrebbe essere riutilizzato per creare documenti falsi.
6: E continuiamo con la nostra rassegna stampa, adesso ci occupiamo di sanità, un tema che a Buongiorno Regione seguiamo molto, questo è il Mattino, cabine della salute, la sfida della prevenzione nei distretti dell'ASL, postazioni per rilevare i parametri vitali a Caserta, San Marcellino e Mondragone. E queste invece sono le cronache, anche qui parliamo di presidi sanitari, l'ospedale è un diritto, non un privilegio, questo è l'intervento di Mario Capo del Comitato Civico. E poi la Repubblica di Napoli, anche qui si parla di sanità, fondi per la sanità, la campagna è penalizzata, ma vorrei farvi vedere anche l'apertura con questa foto dedicata alla manifestazione che c'è stata ieri a Roma, sono gli abitanti dei Campi Flegrei, l'abbiamo seguita in diretta, quasi 6.000 gli sfollati nei Campi Flegrei chiedevano di essere ricevuti dal governo perché la prossima settimana ci dovrebbe essere un decreto che dovrebbe riguardarli e noi continueremo a seguire questa situazione. Ma adesso passiamo a una delle nostre rubriche più seguite, la prima cosa bella. La prima cosa bella di oggi ci porta a Casal di Principe perché alle 11.30 sarà dedicata una piazza, uno spazio pubblico, lo vedete, a Bud Spencer, autore amatissimo da tutti noi, e questo deve essere uno spazio, nelle intenzioni degli organizzatori, un punto di incontro e di aggregazione proprio per i più giovani. Ma adesso apriamo la nostra pagina sportiva perché ci sono partite importanti tra questa sera e domani, si guarda insomma alla rosa del Napoli, ci sono degli infortuni che preoccupano, allora intanto vediamo qual è la situazione nel servizio di Lilli Viccaroteo.
8: Sottovalutare l'avversario non si può, specie se si considerano la classifica e gli scalpi già illustri collezionati dal Frosinone di Alvini, a partire da Como e Fiorentina. Ciò non di meno, la sfida di domani sera al Maradona è per il Napoli una di quelle da vincere senza se e senza ma, soprattutto se si aspetta dal miniciclo terribile che attende l'11 di Allegri 9 partite in un mese tra campionato e coppa, con avversari in gran parte tutt'altro che agevoli, una risposta su che tipo di stagione sarà per gli azzurri, di transizione o di ambizione. Peccato che il tecnico toscano debba approcciare la prima gara del Tour de Force ancora una volta con le armi spuntate. Al netto dell'infermeria, a cui si sono aggiunti nella pausa nazionale Favasuli, Oliveira e Vergara, dovrebbero partire solo dalla panchina McTominay, fresco di riottenimento dell'idoneità sportiva dopo l'intervento di ablazione cardiaca, e Højlund, ritornato esausto dagli impegni in Nations League. Al loro posto titolari Lucca e Gilmour, sperando che a centrocampo De Bruyne illumini come fatto in nazionale. Capitolo Serie B stasera, al Partenio Lombardi, l'Avellino di Nesta ospita la Sampdoria dopo la sosta.
9: Abbiamo parlato nella rassegna, torniamo a parlare di sanità perché domani e dopodomani si svolgerà l'iniziativa Salute in Città organizzata dalla ASL Napoli 3 Sud. Di cosa si tratta? Sono visite e screening gratuiti a Volla. Approfondiamo l'argomento, lo facciamo con Giuseppe Russo, direttore generale appunto dell'ASL Napoli 3 Sud, nostro ospite in studio. Buongiorno.
10: Buongiorno, grazie per l'invito.
9: Allora, queste sono due giornate interamente dedicate alla prevenzione, diagnosi precoce, salute di prossimità, un modo per avvicinare appunto questi servizi sanitari ai cittadini e favorire un accesso semplice e diretto a queste attività di prevenzione.
10: È l'occasione per aprire la casa di comunità nel comune di Volla, ma il momento centrale, la focalizzazione del nostro essere sui territori è quella della salute in città. Abbiamo coniato questo termine per un motivo semplice: dare risposta a un bisogno di salute dei cittadini partendo dalla gratuità, dalla prossimità, perché oggi dobbiamo parlare di prossimità di territorio, e quindi è il modo migliore, con screening, prevenzione. Soprattutto la prevenzione è un momento importante.
9: Lo ha detto poco fa, la inaugurazione della nuova casa di comunità, ed questi sono presidi davvero importanti per aumentare l'assistenza sul territorio.
10: Sono presidi importanti perché avvicinano la salute, quindi la prossimità, la territorialità, la telemedicina a un bisogno di salute dei cittadini. Bisogna lavorare molto sul territorio, è il futuro della sanità, è il futuro della medicina, perché facendo in questo modo noi diamo delle risposte ai cittadini. Molte volte noi dimentichiamo la prevenzione, o perché abbiamo impegni di lavoro, perché la rimandiamo, ma alla fine, come si dice, prevenire è meglio che curare. Questo permette di fare un percorso importante. Noi ci avviciniamo con la salute in città ai cittadini per dare risposta a chi? Agli anziani, ai fragili, ai giovani, ai bambini. Penso alla nostra dieta mediterranea, penso al fenomeno dell'obesità, e quindi tutti i momenti importanti. Domani e dopodomani ci sarà un momento in piazza, quindi salute in città, per dare risposta con delle visite totalmente gratuite, aperte a tutti e aperte a tutta la fascia di popolazione e di età. Pensiamo anche al cane. Sì. C'è uno stand con i veterinari che penseranno al cane, il miglior amico dell'uomo.
9: Allora, tanti davvero i servizi che saranno offerti domani e dopodomani a Volla dall'ASL Napoli 3 Sud. Grazie Giuseppe Russo per essere stato nostro ospite. Noi cambiamo decisamente argomento con la nostra rubrica. Ci occupiamo di musica. Andrea Caruso ha incontrato Lucio Aquilina e Massimo Di Lena. Questi nomi forse non dicono molto ai più. Ci sono però dietro questi nomi Inugenea, un progetto forse tra i più apprezzati all'estero in questo momento sulla scena musicale partenopea. Allora, vediamo l'intervista.

0: proporre tu a Sanremo, non è che ti contattano.
1: Ti devi proporre tu.
0: Sì, devi presentare un brano e poi loro lo.
1: C'è tipo una mail, una cosa.
0: Esatto, quindi. Non l'abbiamo presentato, penso finché non lo presentiamo nessuno ci accetterà.
1: Allora,
0: però per il momento non è nei piani, poi tutto può essere.
2: Anche da un Sanremo, no grazie, argomentato con ironia e senza spocchia, si può carpire qualcosa di più sul carattere di Lucio Aquilina e Massimo Di Lena. Benché siano loro i demiurghi dei Nugenea, i due musicisti napoletani sono restii a fare un passo in avanti verso l'occhio di bue dei riflettori, preferendo rimanere alle loro tastiere senza cantare e soprattutto senza mai prendersi troppo sul serio. Origini partenopee, ma inizio di carriera come DJ a suon di elettronica e afrobeat. Poi nel 2018 Di Lena e Aquilina tornano artisticamente a casa con Nuova Napoli, riscoprendo il groove funk e jazz del Neapolitan Power degli anni 70. E all'estero, l'italo disco dei Nugenea è il suono di Napoli.
1: Quando c'è stato questo ricongiungimento con la nostra cultura, la nostra lingua, eccetera, eccetera, questa cosa veramente ci ha dato la possibilità di suonare anche all'estero, pur cantando poi in napoletano. Evidentemente trasmettiamo quel tipo di emozione del sud Italia che all'estero vogliono sentire, ma in pochi artisti fanno.
2: Con Bar Mediterraneo e People of the Moon hanno intrapreso un viaggio nei suoni del mondo, anche per evitare di finire risucchiati nei cliché dell'oleografia partenopea.
0: Le nostre influenze non sono mai state relegate soltanto alla Campania o a Napoli, ma sempre a veramente tutto il mondo. E nell'ultimo disco si sente ancora di più, poi ci siamo cimentati anche in nuove lingue, il portoghese, l'inglese.
1: Noi facciamo musica perché ci piace farla. Poi arriva il tipo che ci dice: ragazzi, questo nuovo album è proprio visionario. E poi c'è chi dice: ragazzi, questo nuovo album, cioè, fateci sempre la stessa cosa.
2: Aquilina e Di Lena giocano col napoletano come con la plastilina. La lingua riempie gli spazi creati dalla melodia, si fonde e si mimetizza con altri idiomi. La musica dei Nugenea è un tuffo nel mare, un invito a ballare e a godere dei piccoli, fosse anche effimeri, momenti di felicità della vita senza farsi soverchiare dalle avversità. L'ultimo album, People of the Moon, nasce anche da un momento di crisi.
0: Volevamo fare

0: le cose un po' che spaccassero, tra virgolette, che avessero un potenziale, fossero delle potenziali hit, e più cercavamo di porci in questo, diciamo, in questa forma mentis, così più non ci usciva niente.
1: Shuai, che è un brano in arabo, vuol dire lentamente, piano piano, quindi è come se fosse un momento, un'accettazione, ecco. Quindi è un momento di liberazione, un momento dove accetti anche le difficoltà della vita e non ci combatti tutti i giorni contro.
2: E come in uno scioglilingua poliglotta, da Shuai Shuai si passa Shalla Shalla Shalla, con Cosimo Di Lena, papà di Massimo e star dei videoclip, che ci spiega come prendere la vita.
3: Tra maltempo e traffico abitualmente più intenso nel weekend, entriamo in un fine settimana complicato e allora andiamo a vedere qual è la situazione della viabilità sulle strade con Chiara Biggi dell'ufficio stampa di ANAS.
4: Sì, bentrovati a voi e ai telespettatori. Come di consueto in questa fascia oraria, la circolazione è particolarmente intensa lungo la rete stradale e autostradale di ANAS in Campania. Si raccomanda prudenza nella guida, specie con condizioni meteorologiche avverse che aumentano i tempi di frenata e riducono la visibilità. Diamo adesso notizia di due delle principali limitazioni al transito attive per lavori tra le province di Napoli e Salerno. In particolare lungo la strada statale 145 Sorrentina, in corrispondenza della rampa di immissione del viadotto San Marco nel territorio comunale di Castellammare di Stabia, a partire da lunedì 12 ottobre fino alla fine del mese sarà attivo il senso unico alternato regolato da impianto semaforico per la realizzazione dei nuovi giunti di dilatazione. L'intervento si inserisce nell'ambito di un'attività più ampia che ha riguardato anche le pile e le spalle dell'opera per un investimento complessivo di oltre 900.000 euro. Inoltre, lungo la tangenziale di Salerno, a partire dalla scorsa settimana, segnaliamo che sono in corso attività di nuova pavimentazione, in esclusivo orario notturno, che sono relative ad un secondo stralcio di intervento, appunto di nuova pavimentazione, per un investimento complessivo di oltre 1 milione di euro. Queste attività si sommano ad un intervento già eseguito per oltre 1,3 milioni di euro, che naturalmente testimonia e conferma l'impegno di ANAS per il potenziamento degli standard di sicurezza e percorribilità delle proprie infrastrutture. Per il prosieguo dei lavori saranno necessarie ulteriori chiusure in orario notturno e diurno che riguarderanno lo svincolo di Fratte e la galleria Masso della Signora. Naturalmente le comunicazioni verranno date tempestivamente. Ricordiamo a chi si mette in viaggio che per tutte le informazioni è attivo il numero unico pronto ANAS all'800 841 148 o anche il sito internet all'indirizzo stradeanas.it. Per ora è tutto, ANAS raccomanda prudenza nella guida ed augura buon viaggio.
3: E come ogni fine settimana è il momento di scoprire la prossima tappa della nostra rubrica TG itinerante. Rino Genovese ci porta a Pesco Sannita, ci dà qualche anticipazione con questa anteprima, vediamola.
5: Oggi vi salutiamo da uno zoo perché domani il TG itinerante farà tappa a Pesco Sannita, dove c'è l'unico zoo campano che fa parte dell'Unione Europea degli Zoo. Pesco Sannita, l'antico Pesculum, il Macigno, il borgo nato su un macigno. Popolata già dai Romani, fortificata dai Longobardi, con un castello inespugnabile, conosce il suo splendore con i Normanni. Nella chiesa del Santissimo Salvatore, le spoglie di Santa Reparata, alla quale il popolo è molto devoto, e intorno vigneti e uliveti nella fertile terra del Tammaro. Insomma, una puntata assolutamente da non perdere. Domani il TG itinerante da Pesco Sannita.
3: E il maltempo è stato un tema centrale in questa puntata di Buongiorno Regione. Adesso scopriamo tutti i dettagli sulle previsioni del tempo, di nuovo con Vincenzo Capozzi.
6: Sì, grazie Antonello e ben ritrovati. Siamo nel vivo di una fase contraddistinta da tempo perturbato, avviatasi nella giornata di ieri e che si concluderà soltanto nelle prime ore della giornata di domenica. Fase di maltempo legata al transito di una perturbazione atmosferica. Attraverso le immagini che giungono dallo spazio possiamo brevemente dare uno sguardo e osservare l'area temporalesca che nella notte ha interessato le province di Napoli, Caserta e anche le aree più occidentali del Sannio e del Irpinia, per poi muoversi in queste prime ore del mattino in direzione del Salernitano. Nuove nubi si stanno formando sul Mar Tirreno che andranno a rinvigorire e ad incentivare queste condizioni di instabilità. Eccole, le stiamo evidenziando, le nubi che interessano il nostro territorio. E dunque entriamo nei particolari, proviamo a tracciare insieme un po'

0: un quadro dell'evoluzione che ci attende nelle prossime ore e nei prossimi giorni, partendo dalla giornata di oggi. Abbiamo detto in precedenza che in mattinata le condizioni di maltempo più significative le avremo nel Salernitano, dove potranno manifestarsi precipitazioni anche di natura temporalesca. Nelle prime ore della mattinata la pioggia interesserà anche buona parte della provincia di Avellino e anche molti settori del Sannio. Altrove, in particolare in provincia di Napoli, il maltempo concederà una momentanea tregua, ma dal pomeriggio dobbiamo attenderci nuove condizioni di instabilità su questo settore e anche nel Casertano, condizioni di instabilità che poi tenderanno a rinnovarsi un po' su tutto il territorio entro la fine della giornata. Nell'Alto Casertano non escludiamo temporali anche di forte intensità. I venti soffieranno dai quadranti meridionali o a tratti da quelli occidentali con debole o moderata intensità. Il mare si presenterà generalmente mosso. Le temperature rispetto alla giornata di ieri subiranno una leggera flessione nei valori massimi nel Salernitano, aumenteranno invece lievemente nel Sannio. Per quanto riguarda la giornata di domani, assisteremo al passaggio di estesa nuvolosità che sarà responsabile soprattutto in mattinata di diffuse precipitazioni. Precipitazioni che assumeranno carattere temporalesco soprattutto sulla fascia costiera e nell'immediata entroterra e che potranno risultare anche di forte intensità. Nella seconda parte della giornata i fenomeni saranno un po' più localizzati. I venti soffieranno con debole o moderata intensità ancora da meridione, il mare si presenterà mosso, le temperature caleranno di qualche grado nei valori massimi. Concludiamo con la giornata di domenica in cui è atteso un miglioramento, qualche residua pioggia potrà interessare ancora le zone interne, in particolare l'Alta Irpinia, ma altrove le nubi lasceranno gradualmente spazio a schiarite. I venti si disporranno da ponente, soffieranno con debole o moderata intensità, il mare continuerà a presentarsi mosso, le temperature caleranno di qualche grado nei valori minimi, aumenteranno leggermente in quelli massimi. È tutto, Antonello, a te.
1: Grazie Vincenzo Capozzi. Prima di salutarci facciamo vedere la situazione del traffico in questo momento a Corso Malta. Su Corso Malta, svincolo della tangenziale di Napoli, traffico intenso come vedete in direzione Pozzuoli, come sempre prudenza alla guida. L'appuntamento con l'informazione della TGR torna lunedì con Buongiorno Italia alle 7 e Buongiorno Regione alle 7.30. Vi lasciamo ad Agorà, grazie per averci seguito, buona giornata.
2: Tornano le rubriche TGR del weekend. Il sabato si parte alle 10.40 con Amici Animali, la rubrica dedicata al rapporto tra noi e nostri amici a quattro zampe. Alle 10.55 nella nuova collocazione Spazio a Petrarca, autori, novità editoriali e tutto quello che ruota attorno al mondo dei libri e della cultura. A seguire Officina Italia, una finestra su economia, imprese, lavoro, innovazione e sulle realtà che contribuiscono alla crescita del paese. E poi le storie, quelle delle persone, dei luoghi, delle comunità, raccontate attraverso il settimanale della TGR. Alle 12.55 torna con nuovo orario e formula rinnovata Mezzogiorno Italia, viaggio nel sud del paese attraverso le storie di luoghi e persone. Subito dopo spazio all'arte, al patrimonio culturale e paesaggistico con Bell'Italia, la rubrica che racconta la grande bellezza del nostro paese. Tra le novità c'è poi Buongiorno Europa, contenitore di 50 minuti in onda la domenica alle 11.05, uno sguardo oltre i confini nazionali, nella prima parte viaggio da est a ovest dell'Europa, nella seconda da nord a sud lungo il Mediterraneo, un racconto nel segno delle connessioni. A chiudere la mattinata della domenica alle 12.25 Alta Quota, il programma nato lo scorso anno per raccontare le montagne italiane, dei grandi massicci e piccoli borghi, da nord a sud del paese viaggio tra tradizioni e nuove sfide di chi la montagna la vive. Il weekend con le rubriche della TGR su Rai 3.

La riforma elettorale è legge, ieri l'ok definitivo, scrutinio segreto, soddisfazione da parte della maggioranza, ma ci sono state anche proteste e cartelli da parte dell'opposizione che parla di legge truffa, che farà ricorso alla Consulta. Ma parleremo anche di energia, sì, perché il caro energia preoccupa anche l'Europa. L'Italia ha chiesto più flessibilità a causa dell'inflazione e, come al solito, l'Europa si divide tra falchi e colombe. Agora.

Mordi It Natural Pet alla frutta. Il gusto delle mele ti travolgerà. Una montagna di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta.

0: Prova anche gli altri gusti Natural.
1: Segua quell'auto.
2: Oltre 22 km al litro.
3: Siamo a secco.
4: Ma veramente?
2: Più di 1200 con un pieno. Nissan Qashqai con i Power Hybrid. La rivoluzione dell'ibrido. A ottobre, gamma hybrid da 25.990 euro con qualsiasi usato.

0: snella fileni, panata ma non fritta.
1: Le tecnologie digitali e deep tech accelerano con nuove risorse. Le tecnologie pulite ed efficienti ridisegnano il nostro pianeta. Le biotecnologie tracciano strade nuove. È più di un passo avanti per il futuro delle imprese. È uno step oltre. Con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere. Scopri di più su step.gov.it.
2: Questi sono i nostri ampli mini.
3: Non si vedono.
4: Mi devo toccare, non ci credo.
5: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: Mamma mia.
7: È un'altra cosa.
8: Questa è una magia.
9: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
10: Nuovi bastoncini di Capitan Findus, solo 100% filetti di pesce in una paratura dorata e ancora più croccante.
11: Perfetti!
12: Super croccanti!
13: Buonissimi!
10: E come sempre, approvati dal Capitano. Cerca il bastoncino dorato nelle confezioni promozionali e vinci 5.000 euro.
14: È uno schifo.
15: Vabbè, ora si lava.
14: Ma no, dicevo l'assicurazione auto, non ne trovo una decente.
16: Vai sul segugio! Vai sul segugio! Vai sul segugio!
17: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
18: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
19: Vai su Segugio.
20: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
21: Abbandoni ora l'immobile.
20: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Ogni giorno Michelin guida l'innovazione per far avanzare il mondo su ogni strada e ben oltre. Michelin, Motion for Life.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
3: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.

0: 227 contrari 164, la Camera approva.
1: Sono soprattutto soddisfatta che quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto.
2: Investono quando conoscono le regole e possono confidare nella loro durata.
3: Questa riforma porta anche il livello nazionale su una logica, quella dei comuni, a quella delle regioni.
4: Siete così forti? Perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa? La verità è che avete

0: premio questo?
1: Un pacco.
0: È un pacco. Un pacco o un premio?
2: Più bello pacco, mi piace.
0: Ma cosa c'è dentro, secondo voi?
1: Posso dirlo io? Questo è il pacco che Giorgia Meloni ha mandato ai suoi alleati Forza Italia e Lega, ed è il pacco della legge elettorale che manderà a casa tantissimi dei loro deputati e senatori.
2: È un pacco più a sorpresa, perché è una legge elettorale che non sai poi alla fine che Parlamento ci darà. Ecco, probabilmente molti, diciamo, hanno avuto ieri l'estrema unzione, come,
0: come, diciamo, dice, come dice Daniela.
2: Poi però dall'altra
0: qua
2: parte
0: dentro che c'è? Cioè il 42%, no? E quindi ci chiediamo, questo 42%, quali sono gli scenari che apre questo 42%?
1: Intanto la legge elettorale che è stata approvata ieri non è detto che sia la legge elettorale con cui andiamo a votare, perché c'è l'incognita della consulta e i ricorsi stanno partendo adesso, e quindi qualche cosa potrebbe cambiare, persino quel 42%. Però quel 42% è la soglia per le coalizioni che devono toccare per prendersi la maggioranza, per prendersi il premio
0: di maggioranza.
1: Un premio di maggioranza che le opposizioni considerano abnorme, e anche io considero un po' grossetto. E quindi devono arrivare lì, però se non ci arrivano la legge diventa tutta un'altra, diventa un altro sistema elettorale, tutto proporzionale.
0: Tutto quindi, proporzionale puro diventa.
1: Siamo ancora un po' così, in questo brivido.
0: Quindi tutti a guardare questo numerino, no? Però insomma intanto vogliamo dire, ieri c'è stato grande soddisfazione. Caro Marco, benvenuto.
3: Buongiorno.
0: Anche a te, buongiorno.
3: Mi sei piaciuto in questa versione Stefano De Martino, diciamo.
0: Vedi, io speravo ci fosse qualche un po'...
3: 300.000,
0: esatto. Anche 50, insomma, no, invece è la percentuale, però tutti ci chiediamo appunto se questo è un premio o un pacco, perché il premio di maggioranza è il 42, però chissà che cosa poi succederà. Però ieri c'è stata soddisfazione.
3: Quello che sappiamo, Annalisa, clip 3, il primo commento di Giorgia Meloni ieri in visita ad Ascoli Piceno. Secondo Giorgia Meloni questa legge dà più potere in mano agli italiani, potranno decidere tutto. L'ascoltiamo.
4: Sono soddisfatta della compattezza della maggioranza, ma sono soprattutto soddisfatta che quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. Potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito. E quindi è una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia.
0: Augusto.
2: Che sia proprio così non mi sembra, perché è una legge che ha diverse contraddizioni. La prima contraddizione è proprio quella di mettere due sistemi opposti insieme, perché c'è un premio molto grande e dall'altra parte c'è la possibilità invece che sia un proporzionale puro. Poi c'è un altro problema, secondo la stabilità, sì, forse rispetto al governo, però proprio perché è abnorme questo premio, che cosa significa? Significa che la rappresentanza che c'è in Parlamento è un po' distante da quella che è il Paese. Cosa significa? Che se io faccio delle grandi riforme, poi è difficile, molto probabilmente quando vado poi nella realtà, quella del Paese, rischiano di essere bocciate. Immaginate che questa legge adesso ha dato una maggioranza che è addirittura superiore a quella che potrebbe uscire con il premio. Però che cosa è avvenuto in questa legge? Che abbiamo avuto un governo che è durato, forse arriverà, non so, quattro anni e mezzo,
0: scadenza naturale,
2: però non abbiamo fatto riforme. Perché il momento in cui viene fatta una proposta e c'è una grande distanza tra la rappresentanza parlamentare e la realtà del Paese, tu rischi che poi sulla giustizia non trovi un accordo e poi salta la riforma, il premierato non lo fai e le autonomie vai avanti e comunque vengono, diciamo, sicuramente modificate rispetto alla riforma.
0: Cioè, se
2: alla
0: non c'è vera rappresentanza poi diventa complicato fare le riforme, a meno che non siano condivise.
2: Deve essere un mix tale che non ci sia una distanza. Ecco perché il problema di un premio troppo alto poi ti porta ad avere delle difficoltà nell'azione anche di governo.
0: Grazie di governo, ma sentiamo anche la Schlein.
3: Sì, l'ascoltiamo, è la clip 7. Se abbiamo ascoltato prima invece la soddisfazione di Meloni, ascoltiamo la critica di Schlein, che chiede: ma cosa è cambiato rispetto a luglio, quando il governo andò sotto? Ascoltiamo il suo commento.
5: Grazie Presidente, ho ascoltato gli interventi dei colleghi e posso capire l'imbarazzo, perché oggi vi fanno votare esattamente la norma che avete affossato il 14 luglio e la votate per la paura che avete del giudizio degli elettori. Posso capire l'imbarazzo, ma vi chiedo che cosa è cambiato rispetto al 14 di luglio, quando l'avete affossata la stessa norma che vi fanno votare oggi con il ricatto della fiducia e del voto anticipato. La paura!
0: Daniele, abbiamo visto un campo largo ieri unito, no?

0: non in Svezia, si è modificato secondo lo spirito dei tempi, passando dalla promozione della pace in senso più generale alla difesa dei diritti umani nei tanti contesti che vedono la loro violazione.
1: In Francia le proteste degli studenti hanno portato a un primo risultato. Ieri sera il ministro dell'istruzione ha promesso l'arrivo di 3.000 insegnanti. Da Parigi, Gavino Moretti.
2: Da Marsiglia a Lione, a Parigi, sono 150 i licei ancora bloccati, una minoranza rispetto ai 3.700 istituti in tutta la Francia, ma è il segno che la protesta non può dirsi conclusa e si estende a diverse università. Mentre i rappresentanti degli studenti danno appuntamento a martedì prossimo per una nuova manifestazione nazionale. A scendere in piazza non solo i liceali, ma anche i professori. La richiesta è quella di intervenire subito per rimpiazzare le tante assenze tra gli insegnanti. Il ministro dell'istruzione, Geffrey, si mostra dialogante e promette 3.000 supplenti da inviare nelle prossime ore nei licei dove la situazione è più critica. Non si placano intanto le polemiche per le violenze, con l'accusa alla polizia di intervenire con troppa durezza. Ieri la situazione è diventata incandescente a Place de la Bastille. A fine manifestazione un ragazzo è rimasto ferito al volto dopo una carica degli agenti antisommossa in risposta alle azioni di disturbo di una ventina di Black Bloc. Anche l'UNICEF ha inviato un richiamo alla Francia chiedendo una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori che scendono in piazza a manifestare pacificamente.
1: E decine di migliaia di cittadini hanno partecipato a una manifestazione in centro a Madrid ieri sera in ricordo di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni il cui sfratto ha rappresentato la scintilla delle proteste per il diritto alla casa che hanno portato il primo ministro Pedro Sánchez ad annunciare elezioni anticipate. Dalla Puerta del Sole il corteo si è diretto verso l'abitazione in cui la donna, diventata un simbolo di lotta, ha vissuto per 70 anni. A Roma si indaga su un'unica banda che potrebbe essere responsabile di diverse aggressioni, tra cui quella all'attore Davide Jacopini, che è in gravi condizioni. Francesca Sancin.
3: Nessun riscontro dalle telecamere. Avrebbero preso le loro precauzioni coprendo la targa gli aggressori, con ogni probabilità giovanissimi, che tra il 4 e il 5 ottobre scorso, a bordo di una mini car nera, per le strade del quartiere Monteverde a Roma, hanno bersagliato con calci o pugni chi passava in bici o monopattino. 5 casi in 2 sere. La denuncia più recente da una donna colpita mentre era in bicicletta. Il caso più grave, quello dell'attore 42enne Davide Jacopini, operato ieri a San Camillo per il trauma cranico riportato per la caduta dal monopattino. È ancora in prognosi riservata. Sarebbe stato fatto cadere con un calcio, secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni. La procura indaga per tentato omicidio. Si ascoltano le testimonianze delle vittime, si cercano indizi dai filmati appunto delle telecamere di sorveglianza, ma ancora senza esito. Anche l'identikit di un ragazzo biondo coi capelli corti non troverebbe conferma, come la pista della sfida online, la cosiddetta challenge. Tutte le ipotesi di indagine al momento restano aperte. In procura a Roma, vertice tra gli inquirenti, si indaga su una sola auto elettrica. Questa sembra l'unica certezza, cioè che tutte le aggressioni abbiano una unica regia, oltre al fatto che sono cessate dopo quanto avvenuto a Jacopini. Un assurdo gioco, forse, sfuggito di mano a chi ha scambiato la strada per un videogame.
1: Ricorderete gli scontri di Torino tra forze dell'ordine e militanti di Askatasuna, con un poliziotto preso a martellate e un mezzo incendiato con a bordo un agente. Stamattina perquisizioni e richieste di misura cautelare. Fabrizio Assandri.
4: C'è anche il tentato omicidio tra i capi d'accusa. Per la guerriglia urbana che seguì la manifestazione iniziata pacificamente dopo lo sgombero del centro sociale a Scatasuna, la procura chiede misure cautelari per 19 antagonisti. Vanno dal carcere all'obbligo di firma. Se concederle o no lo deciderà il giudice delle indagini preliminari, solo dopo gli interrogatori preventivi, già fissati a fine mese. Gli altri reati contestati sono resistenza aggravata, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento, porto di oggetti atti all'offesa e rapina. 14 le perquisizioni domiciliari fatte dalla polizia, oltre che a Torino, a Genova, Imperia, Reggio Emilia, Firenze e Cagliari. Il corteo era partito senza scontri, con famiglie e studenti. Poi una parte aveva deviato dal percorso prestabilito, andando verso la sede di Escatasuna, in corso Regina Margherita. Seguirono 2 ore di scontri con le forze dell'ordine, i manifestanti a volto coperto. Un mezzo del reparto mobile dato alle fiamme, un agente accerchiato e aggredito con colpi di martello e calci nella schiena. E poi lancio di pietre, bottiglie e bombe carta. Gli agenti feriti.

0: atti furono visitati dalla Premier Meloni. Sui social gli attivisti del centro sociale contestano la ricostruzione delle responsabilità per gli scontri nella manifestazione. Ricordano l'uso massiccio e violento da parte delle forze dell'ordine di lacrimogeni sparati ad altezza Duomo. La violenza è quella che viene dall'alto, dicono. Le richieste di misure cautelari, aggiungono gli antagonisti, sono un tentativo di punire alcuni per una giornata che rimane nella storia. Il tutto alla vigilia della manifestazione per Gaza in programma domani pomeriggio a Torino.
1: Incidenti sul lavoro, un'altra vittima questa mattina, un uomo di 62 anni, imprenditore edile, è rimasto schiacciato da un escavatore che stava caricando su un camion. È successo attorno alle 8.30 a Filago, in provincia di Bergamo, vicino al cantiere di una casa in costruzione. Maltempo, una tromba d'aria ha ribaltato auto e danneggiato abitazioni e una scuola a Marsala, nel Trapanese, danni e disagi anche in Campania. Vediamo con Francesca Chidini.
2: La statale 7 tra gli svincoli di Lago Patria e Vercaturo è completamente invasa dall'acqua. Il tratto è off limits, il traffico deviato. Auto bloccate dalle 5 del mattino, lunghissime code. A Melito, strade allagate, operai al lavoro, scuole chiuse in 46 comuni della provincia di Napoli. Che è successo qui?
3: Circa mezzanotte mio figlio mi chiama: papà, sto in panico con l'auto. Io da casa sono venuto qua e mi sono messo a pulire le griglie per far defluire l'acqua, per far venire il carattrezza e prendere una macchina che costa circa 50.000 euro. Non siamo tutelati da nessuno.
2: A Marano i cittadini per ore sono rimasti al buio. Temporali, pioggia, tuoni, fulmini, un albero caduto nel quartiere Arenella a Napoli, centralini dei vigili del fuoco in tilt, bollettino che si aggiorna di ora in ora.
1: A Firenze è andato a fuoco questa notte il deposito di Autolinee Toscane, l'azienda del trasporto pubblico locale. Nessuna persona è rimasta coinvolta, distrutti però 12 autobus, danneggiati altri mezzi. Solo dopo diverse ore i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme, in corso accertamenti per capire l'origine dell'incendio. Sport, a pochi giorni dall'inizio della Coppa del Mondo di Sci, a Milano gli azzurri che hanno segnato la scorsa meravigliosa stagione italiana, Olimpiadi incluse. Andiamo in diretta con Alvise Elosi.
4: Sì, è in corso questa presentazione di questa nuova stagione, peraltro domani ci saranno anche le elezioni federali, qui tantissimi atleti azzurri, olimpici, non olimpici, ovviamente Milano Cortina è veramente qui che fa aspicare tantissimo per la nuova stagione, occhi ovviamente su Federica Brignone, splendido doppio oro a Milano Cortina e poi su Giovanni Franzoni, esploso proprio lo scorso anno. Anche Sofia Goggia è qui, non partirà per le prime gare a Solden in Austria tra un paio di settimane, si sta ancora riprendendo dalla grave infezione che l'aveva colpita durante gli allenamenti in Sud America e punta a recuperare per le gare di novembre negli Stati Uniti. La sentiamo nella nostra intervista e poi dopo anche Franzoni.
5: Oltre a tanti tremori, mancanza di parola, ero rallentata a camminare. Il primo step adesso è stare bene, riuscire a essere lucida mentalmente per poi ritornare sugli sci, capire il mio equilibrio, la mia coordinazione e poi dire tutta una conseguenza, ma il primo step è star bene.
6: Tanta voglia e la carica c'è sicuramente, perché ho ricevuto anche tanto appoggio e tanto amore questa ultima stagione e spero di poter far divertire ugualmente anche tutti i tifosi e la gente che ci guarda da casa.
1: Arte, allievo di Leonardo da Vinci, poi autore della svolta manierista alle scuderie del Quirinale, una mostra monografica su Jacopo Carucci, il Pontormo. Elisabetta Margonari.
7: Innovatore e visionario, grande maestro del Cinquecento fiorentino, Pontormo, a cui le scuderie del Quirinale dedicano la mostra monografica aperta fino al 7 febbraio. L'ultima interamente dedicata a lui risale a 70 anni fa e quindi è un'occasione unica per ammirarlo.
8: Il progressivo evolvere di questo artista, che è un amico di Michelangelo, che si ispira alla grande stagione di Leonardo e di Raffaello a Firenze, attraverso questo processo dall'opera giovanile fino alle ultime opere.
7: Di Leonardo era stato anche allievo, diventando maestro del disegno, ma poi con Andrea del Sarto e Rosso è il promotore di una svolta.
9: Pontormo inaugura la maniera moderna, cioè questo nuovo modo di concepire l'arte con una monumentalità e una singolarità di soluzioni mai vista prima, che fanno di questa arte fiorentina del primo Cinquecento uno dei momenti più alti della creatività rinascimentale.
7: Un uso del colore unico, un'originalità che emerge da

0: le 130 opere in mostra, prestiti degli Uffizi e non solo. A chiudere il percorso, la Visitazione, l'Abbraccio da Maria a Santa Elisabetta, un quadro che ha tanto segnato e influenzato anche l'arte moderna, da Pasolini a Bilviola.
1: Credo che Pontormo parli agli artisti e ai critici di oggi come un contemporaneo. La sua libertà di invenzione non smette di stupire e di ispirare, e quindi lo sentiamo tutti come un collega.
2: E con Fuori TG parliamo ancora del meraviglioso patrimonio culturale italiano. Maria Rosaria.
3: Eh sì, Iari, queste sono le giornate FAI d'autunno, quindi ci saranno moltissimi luoghi che normalmente sono chiusi alla visita che saranno possibili invece in questo weekend che inizia oggi. Quindi si potranno vedere domani e dopodomani 700 luoghi, ma ne parleremo nel corso di questa trasmissione, e soprattutto parleremo anche di quello che produce in termini di prodotto interno lordo la cultura, l'impresa culturale. C'è un focus speciale quest'anno sul Made in Italy, tra poco.
2: Allora, spazio al nostro approfondimento. Le notizie del TG3 tornano come sempre attorno alle 14:20 dopo l'informazione regionale. Grazie per l'attenzione e buona giornata.

0: Buongiorno, benvenuti a Fuori TG. Allora, avete visto quanta bellezza nella nostra copertina? C'è Daniela Bruno, la direttrice culturale del FAI, qua in studio con noi. Buongiorno, ben arrivata.
1: Buongiorno.
0: Accanto a lei seduto, lo vedete, l'economista Alessandro Leon, economista della cultura. Ben arrivato, professor Leon.
2: Buongiorno.
0: Allora, che cosa succede, Daniela Bruno? Questo è il weekend d'autunno del FAI, le giornate d'autunno. Che cosa potremo vedere?
1: Torna questo appuntamento ormai attesissimo da tutti gli italiani. Andiamo sabato e domenica a cercare su giornatefai.it o appunto grazie a questi spazi che ci date scoprite luoghi che potete andare a visitare, che sono 700 in 350 città. Le cose più curiose, come al solito, ville, castelli, palazzi, non mancano mai. Grandi luoghi affrescati, musei sconosciuti, inediti, ma anche luoghi curiosissimi. Si sale in cima a un faro a San Vito Lo Capo, a La Spezia si sale su una nave oceanografica, si vanno a visitare piccoli borghi.
0: Ma come li avete scelti?
1: Come al solito le nostre delegazioni di volontari, che sono migliaia, decine di migliaia in tutta Italia, scatenano la loro creatività nel cercare luoghi davvero curiosi, perché la curiosità è la chiave della conoscenza e queste giornate FAI per noi sono proprio un modo per incuriosire e quindi appassionare gli italiani al patrimonio culturale, che è la nostra missione, perché poi avete visto quei lavori attenti di restauro, quelli
0: sì.
1: Noi li facciamo tutto l'anno, mica due giorni.
0: Perché quelli li fate sui vostri beni e poi ne dobbiamo parlare, no? Perché, professor Leon, il tema è questo grande, enorme patrimonio culturale di cui il nostro paese dispone, e cioè, si ha sempre anche un po' paura a dire questa espressione, metterlo a reddito, no? Farlo girare dal punto di vista economico, perché questo comporta sempre un po' dei rischi, però è anche un valore, una ricchezza per noi.
2: È una ricchezza molto grande, non sempre si ha questa consapevolezza né da parte del governo, ma anche da parte delle amministrazioni o anche dei cittadini. Esistono dei numeri naturalmente che ci dicono questo, e il tema è quello di far capire che generare attività attorno al patrimonio genera non solo un'attività economica che li riguarda direttamente,

0: perché abbiamo un pubblico che naturalmente li visita tantissimo, ma genera anche tantissima altra attività produttiva e direttamente e indirettamente. E
1: sì, è molto diciamo grande. È un indotto economico importante di cui vogliamo parlare, perché quest'anno il FAI ha scelto il tema del Made in Italy e con le associazioni degli imprenditori si aprono delle aziende, delle imprese, il mondo dell'artigianato culturale, scopriremo tante cose. Le prime immagini stupende che vi vogliamo mostrare arrivano dal castello di Gaeta. Lara Nicoli.
2: Ci troviamo al Castello Angioino a Gaeta, nel giardino della Regina Sofia. Quest'anno il Castello di Gaeta è per la prima volta candidato ai Luoghi del Cuore.
3: Dove stiamo andando adesso per cominciare?
2: Allora, stiamo andando verso le celle borboniche. Le celle borboniche sono state create alla fine del Settecento e all'interno c'erano i detenuti di massima sicurezza.
3: Mura scrostate, porte arrugginite, grate spesse, il mare si intravede, ma i detenuti potevano solo ascoltarne il rumore. Corridoi lunghissimi, celle minuscole.
4: Guardi questa finestra, ad esempio. I detenuti del bagno penale vivevano completamente al buio. Quella poca muratura che ora vediamo è successiva, quindi risale a un'epoca ancora successiva. Originariamente erano murati, per cui vivevano in condizioni di totale isolamento al buio, senza la possibilità nemmeno di accedere a un po' di quell'aria che consentiva di respirare loro.
3: Il castello Angioino di Gaeta, d'origine duecentesca, è stato fortemente luogo di difesa e poi dal 1700 bagno penale e carcere militare fino al 1995, anno in cui lo Stato ne ha concesso l'uso all'Università degli Studi di Cassino, che ne ha fatto un luogo di formazione ed uno spazio museale.
5: Fino al 1990 la sua funzione preminente è stata proprio quella di carcere. Qui sono stati reclusi detenuti comuni, ma anche figure di un certo rilievo. Basti ricordare Giuseppe Mazzini, un personaggio della storia risorgimentale che ha trascorso qui gli ultimi anni della sua prigionia.
3: Poi entriamo in una sezione del carcere attualmente non visitabile, luogo di detenzione di noti generali nazisti.
6: Erano qui detenuti Ebert Kappler, responsabile della strage delle Fosse Ardiatine, ma anche Walter Reder, responsabile della strage di Marzabotto, Vinca, Sant'Anna di Stazzema. Loro sono stati reclusi qui nel carcere militare di Gaeta circa 30 anni.
3: A spiegare la storia durante le giornate di apertura del FAI d'autunno saranno i giovani del territorio.
2: La particolarità di queste giornate è il fatto che la storia venga raccontata dai ragazzi. La cosa bella è proprio questo fatto che i ragazzi in questi due giorni si appropriano di questi luoghi, sappiano, imparino la storia e imparino ad amare il proprio territorio.
1: C'è sempre, no, questa, ormai possiamo dire che è diventata una tradizione questa dei ragazzi.
7: Ormai ci sono generazioni di persone formate dagli apprendisti ciceroni che non se lo dimenticano più, ma come quella storia non la dimenticheranno più, sarà parte di loro perché loro per primi l'hanno imparata e raccontata. Beh, questo è un mezzo potentissimo per fare dei cittadini del domani delle persone sensibili nei confronti del patrimonio culturale.
1: Certo, questo Leon, intanto abbiamo già sentito che per esempio il Castello di Gaeta è anche un centro di formazione. Quindi già lì c'è un'attività che si muove. Allarghiamo però il tema a tutta la produzione culturale e creativa. Vediamo con i nostri cartelli di grafica che cosa, come si traduce, no? Questa economia della cultura. Si può contare. Questa è una ricerca della Fondazione Simbola del 2025. Vorrei che lei proprio ce la commentasse. Che cosa vuol dire in termini di valore aggiunto e di occupazione tutto il settore di produzione culturale e creativa? Cioè di cosa parliamo?
0: Allora, è un settore molto variegato e questa è un po' la difficoltà di avere, come dire, una politica unitaria per ambiti così diversi. Innanzitutto potremmo dividerlo in tre componenti, questo mondo. Il primo è quello di cui oggi stiamo esaminando il settore, cioè i musei, le aree archeologiche, i parchi, i monumenti, i palazzi, ed costituisce un pezzo certamente importante e molto noto a tutti. A questo si associa però tutto l'ambito delle biblioteche e degli archivi, che sono comunque attività nazionali e gestite quasi interamente dal settore pubblico, e poi lo spettacolo dal vivo, che invece è in larga parte gestito da privati, ma è finanziato in larga parte dal pubblico. E questa è la parte del core, viene chiamato così anche nello studio.
1: Cioè

0: Poi, tipicamente culturale, tipicamente propriamente culturale,
1: dove prevale l'aspetto che per farlo vivere, ma non è vero per il FAI, diciamo con l'eccezione del FAI, ma per tutto il resto c'è bisogno di contributi pubblici che lo sostengano.
0: Perché invece il FAI chiede il contributo alle persone che
2: sì,
0: si iscrivono.
2: Sì, chiediamo un piccolo gesto, l'iscrizione al FAI per sostenere una grande causa.
1: Esatto, e invece c'è una parte, una componente di mercato che invece è molto importante economicamente, che fa arrivare quei termini.
0: Questo valore aggiunto. Questi sono, esatto. Allora, queste ovviamente non sono tutte.
1: Non sono tutte.
0: Sono alcuni dei settori. Abbiamo esatto. scelto di mettere in evidenza quelli più affini al sì. tema della puntata esatto. di oggi. Però comunque il 3,3% del PIL, sì. come fanno a produrre questa ricchezza?
1: Producono perché sono settori che fanno parte appunto dell'economia di mercato. Quindi c'è una disponibilità a pagare, ci sono vendite di beni e servizi. Ma si tratta di comunque di settori culturali e creativi, quindi appartengono allo stesso ambito e spesso sono profondamente collegati l'uno con l'altro, ed è questo un po' il tema importante, cioè capire e di sostenere che un buon settore culturale, compreso quello core, possa influenzare anche l'attività economica e produttiva del paese, innovandone prodotti e servizi.
0: Oh, questo non vale soltanto per la stagione turistica no. o per le visite delle persone che vengono in vacanza, in viaggio in Italia. Il problema è tenerla viva questa cosa durante
1: esatto.
0: tutto l'anno.
1: Sì, il turismo ovviamente c'è una connessione, una sinergia molto forte, ma qui conta molto poco, perché i conti sono stati fatti differentemente. Poi c'è tutto l'aspetto che i turisti visitano il nostro paese perché sono indotti dalla presenza del patrimonio, ma non è questo il caso. Questi numeri che noi qui presentiamo sono un altro tipo di sviluppo, cioè di verificare appunto, perché siccome c'è una spesa molto grossa sull'attività culturale, produce un effetto sulle altre industrie, comprese quelle che sono elencate qua sopra, e in particolare quelle che ci interessano oggi, che sono quelle del Made in Italy, sono imprese che sono legate alle produzioni tipiche, le scarpe piuttosto che gli arredi, piuttosto che il design, eccetera.
0: Queste che qua sono definite attività industriali, poi
1: attività industriali, ma indirettamente vengono stimolate.
0: Allora,
1: anche
0: perché
1: con cifre
0: voi
1: importanti.
0: Avete scelto il Made in Italy quest'anno come tema delle giornate FAI d'autunno, Bruno?
2: Beh, allora, perché è patrimonio culturale a tutti gli effetti, l'artigianato, ma anche gli impresa, non è soltanto la sapienza che si concentra nelle mani, che si tramanda da generazioni, che porta prodotti eccellenti, che si ritrovano anche negli angoli più remoti d'Italia, nei piccoli borghi dove ancora l'artigiano sa fare una cosa da 500 anni così, ma anche le imprese, quelle che poi oggi magari ritroviamo nella macchina del caffè che abbiamo in cucina, che però sono prodotti di design che si ritrovano nei musei internazionali. È cultura a tutti gli effetti e forse avvicina alla cultura, perché capiamo che la cultura è il nostro scenario quotidiano, fa parte della nostra vita ed ecco perché ci interessa.
0: Esatto, e noi siamo andati a Lucca, in un luogo davvero speciale, Lara Nicoli.
3: Questi sono abiti dipinti a mano, c'è l'ispirazione del giardino di Puccini, che abbiamo fatto una sfilata il 23 di agosto proprio al museo di Puccini a Torre del Lago, e c'era questa uscita di 5 abiti ispirata al giardino. Le borse sono fatte da Laura Tedeschi, sono tutte ispirate alla Turandot o ai fiori sempre di Puccini. Queste qui due gonne Chanel, che c'è la collaborazione con le Uncinettine di Porcari, che hanno fatto queste rose qui con la raffia. È un'associazione a scopo benefico.
4: Non parliamo solo di moda e talento, ma di vero e proprio artigianato. Quando si entra nell'atelier Rich in un palazzo seicentesco di Lucca è come entrare in un mondo parallelo, quello dell'estro e della fantasia. Il fondatore Piero Ricci, sarto, eclettico e geniale, decorò più di 50 anni fa tutte le 6 stanze comunicanti e le abbellì con la seta lucchese. Ogni stanza ha un colore, azzurro, rosso, verde. Ne fece un magico atelier per donne, passato poi di padre in figlia.
5: Il Made in Italy artigianale, perché lui era un sarto artigiano, lei continua questo lavoro artigianale, sono cose da proteggere.
0: Qual è la particolarità?
3: Che è tutto artigianale, fatto a mano e sono pezzi unici.
4: Una cliente ci mostra una gonna lunghissima, sembra un quadro, dipinta a mano.
6: È una gonna in cotone, zigrinato molto pesante. Questa bellezza di questi capi che sono dipinti a mano da Laura Tedeschi, che è una pittrice che porta su tela la sua arte.
4: Nell'atelier espongono artisti ed artigiani da ogni parte d'Italia. C'è di tutto: abiti appesi alle finestre, lampade di design, una miriade di sete colorate.

0: arredate, bigiotteria d'autore e moltissimi cappelli.
1: Questi cappelli, la caratteristica è che si possono anche girare così e ritornano normali.
2: Questo atelier è artigianale, è stato diciamo un culto per Luca perché ha vestito tantissimi personaggi importanti, perché addirittura Mina, Lavanoni venivano qua.
3: Io adoro venire qui, adoro stare in mezzo a tutta questa bellezza.
4: Che cosa ha scelto in questo atelier? Ce lo fa vedere?
3: Ho scelto una gonna della collezione Turandot 2026, che è questa gonna interamente dipinta a mano, che ha partecipato anche alla sfilata del 23 agosto al giardino di Giacomo Puccini, proprio per il centenario della Turandot.
5: Questo posto non è un posto che si visita, è un posto che si scopre, quindi uno entra e c'è questa avventura in questo luogo straordinario, è un sogno.
4: Allora, professor Leon, parlavamo di soldi, no? Di spesa che produce reddito, produce ricchezza.
6: Sì.
4: Il Made in Italy in particolare, quindi le imprese culturali, artigiane, che cosa intendiamo per Made in Italy culturale intanto?
6: Ma possono volere tante cose in effetti, perché poi il modo in cui si inducono altre attività deriva anche dalla spesa delle famiglie, quindi il reddito che viene generato nelle persone che lavorano nel campo, i profitti che vengono generati
4: quindi
6: nel campo.
4: Quindi gli occupati, come vediamo in questo cartello.
6: Producono occupati, questi sono numeri che derivano sostanzialmente, anche se è la misura approssimativa, da alcune industrie, quindi legno e mobili, piuttosto che il tessile e abbigliamento, design, abbiamo messo anche il turismo, perché comunque c'è una connessione. E nel complesso si tratta di 15,4 miliardi di euro e 186.000 occupati, quindi è un settore rilevante per l'economia italiana. Aggiungerei però una cosa, cioè che questi miliardi che vediamo qua dentro si contrappongono a una spesa pubblica, quindi parliamo del governo,
4: esatto,
6: complessivo,
4: esatto,
6: che in valore aggiunto, non di spesa assoluto, è 4 miliardi. Quindi parliamo di un indotto che riguarda solo l'industria, diciamo, del Made in Italy, ma che se guardano nel suo insieme superano i 100 miliardi, che vengono anche indotti, non solo, ovviamente, da una spesa tutto sommato molto contenuta.
4: Quindi possiamo dire, diciamo, a livello di linguaggio di economia domestica, sono soldi ben spesi.
6: Molto ben spesi.
7: E altri ne servirebbero.
4: Ecco, la sapevo, me l'aspettavo questa.
7: Me l'avete
4: servita. Arriviamoci, perché vorrei sapere da questo Leon, ma ora che finisce il PNRR, che di fatto è finito, perché molto di questo che è stato prodotto anche in termini di innovazione, di coesione territoriale, delle aree interne, perché arrivavano dei soldi.
6: Certo, allora il grande tema aperto adesso è che, avendo investito tantissimo in questo settore, anche in tantissimi ambiti, e l'esempio sono anche i giardini, di cui anche il FAI lavora, c'è bisogno certamente di risorse in conto esercizio, cioè la spesa pubblica di investimenti adesso ci serve un po' meno, ci serve qualche contributo pubblico in più che possa sostenere attività che sono iniziate, cioè devono essere avviate. Alcune si reggono da sole, ma molte altre no.
4: Molte sono attività mandate avanti dai giovani?
6: Potrebbero essere mandate avanti dai giovani, ed è questo uno dei motivi storici per cui il settore culturale si presterebbe a politiche di sviluppo, perché potrebbe generare professioni anche intellettuali e può generare lavoro per i giovani.
4: Lavoro sul territorio, noi insistiamo molto sul tema delle aree interne. Dunque, Daniela Bruno, però voi avete dei beni che tenete aperti tutto l'anno a spese...
7: Beh, noi siamo un'impresa culturale, il FAI, oltre a questa gamba straordinaria che organizza le giornate FAI, che sono i volontari, ha una struttura, uno staff di quasi 400 giovani, o comunque come me, insomma, relativamente giovani, che hanno mille competenze diverse, dagli archeologi agli architetti agli economisti, si occupano di tutto quello che il FAI fa tutto l'anno, che è gestire 75 luoghi come quelli che avete visto, come questo che vedete, il colle dell'orto sul Colle dell'Infinito, siamo a Recanati, dove Leopardi ha concepito la sua celebre poesia, o l'abbazia di Cerrate a Lecce. Sono luoghi che hanno bisogno non solo di un restauro iniziale, ma di una manutenzione costante, e lì generiamo un indotto che ricade sui territori di 75 luoghi in tutta Italia, straordinario, di giovani imprese, artigiani, tecnici che vengono a lavorare nei nostri beni perché abbiamo bisogno di loro. E quindi è un lavoro che genera lavoro.
4: Però è difficile, professor Leon, mantenere, diciamo, questo sostegno economico.

0: economico a questo settore. Perché?
1: Perché ci sono regole che considerano molti di questi investimenti come se fossero delle concessioni. È un termine complicato, ma molto di questo patrimonio pubblico viene concesso alle imprese o ai giovani, ma poi i giovani devono anche pagare perché possono gestirli. E allora la concessione a volte è un freno enorme, soprattutto se tu devi avviare un'iniziativa nuova.
0: Quello che serve veramente è un aiuto nel lungo termine, cioè nel poter mantenere questi luoghi, nel poterli tenere aperti, vivi, valorizzati, più che restaurarli all'inizio, perché lì magari è più facile trovare i soldi. E allora serve effettivamente sostenere il FAI, che lo fa nei suoi 75 beni, ma io dico anche tutti quegli gli altri che lo fanno, perché questo patrimonio è talmente vasto che ce n'è per tutti.
2: Allora, voi parlando del Made in Italy siete andati dagli imprenditori, che sostegno avete trovato?
0: Ne abbiamo trovato, noi per tutte le nostre attività lo troviamo tutto l'anno, però la forza del FAI è davvero la partecipazione, quindi chiedere agli italiani di iscriversi, di mettere quel piccolo contributo andando a visitare i luoghi in giornata FAI, che è una donazione, un contributo libero per sostenere questa grande causa.
2: Lo faremo, grazie a voi per la puntata di oggi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito oggi e durante tutta la settimana. Noi torniamo sempre qua in diretta lunedì prossimo. Buon fine settimana a tutti, arrivederci.
3: Il cinema, quanto ha influenzato scrittrici e scrittori italiani? Ne parliamo tra poco con Emiliano Monreale e Antonella Lattanzi.

0: Ci siamo per farti ascoltare le meraviglie della natura. Ci siamo per farti emozionare con la musica. Ci siamo per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici della tua vita. Perché Audio Nova non ti dà solo un apparecchio acustico con intelligenza artificiale. È un percorso personalizzato per farti tornare a sentire bene, per essere sempre al tuo fianco e non lasciarti mai solo. Chiama subito.
1: Ehi, un cucchiaino per me?
2: Chiudi gli occhi.
1: Ma è fondente.
3: Crema Novi fondente, ricetta senza latte e con il 45% di nocciole. La bontà ha una ricetta semplice, anzi, due.
4: Classico fondente.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'8 al 18 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,59€.
8: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
9: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
8: Il fenomeno della risonanza?
10: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
8: E la pressione?
11: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
12: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
8: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
13: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
14: Golfetta, l'unione perfetta di gusto e leggerezza. E da oggi, Brésil, delizia di manzo con solo il 3% di grassi.
15: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
16: Abbandoni ora l'immobile,
15: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
17: C'è un posto dove la natura sa farti stare bene. Molinetti Mulino Bianco.
18: Benvenuta.
17: Con grano saraceno e avena, rustici e oggi ancora più gustosi.
18: Senti che buono.
17: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.

Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Il cinema è stato per me tutto il mondo. Il cinema era tutto, tutto. La sola cultura che ha ispirato questo libro è cinematografica. Sono solo alcune delle citazioni di scrittori, scrittrici italiane nel descrivere il loro rapporto con il cinema. Oggi ragioniamo su un tema importante, attraverso un libro importante, che è Il cinema era tutto, scrittori italiani davanti al grande schermo, che ha scritto Emiliano Monreale, che insegna all'Università di Roma, è anche un critico. Professore, benvenuto. E accanto a lui vedete Antonella Lattanzi, che è una scrittrice, è una sceneggiatrice, è citata peraltro in questo libro. Dal suo ultimo romanzo è in corso una trasposizione cinematografica, dovrebbe andare di un grande regista italiano, è Chiara. E soprattutto tratteremo anche del modo in cui il cinema appunto influenza una scrittrice, uno scrittore, la scrittura nel corso del secolo e naturalmente di fronte a una giovane scrittrice come Antonella Lattanzi.
1: Grazie per il giovane.
0: Beh, sì, insomma, di fronte a me sei una ragazza, è una ragazzina. Alice, buongiorno.
2: Buongiorno a te Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: Questo è un libro, come vi dicevo, importante e complesso perché dà conto di un rapporto molto articolato che è quello fra cinema e letteratura, scrittori e scrittrici e grande schermo. Ora, è difficile riassumerlo, vedremo delle immagini molto belle, ragioneremo con Antonella Lattanzi anche attraverso film e sceneggiature alle quali lei ha lavorato. Che tipo di operazione ha fatto? Perché sgombriamo subito il campo degli equivoci, professore, cioè questo non è il modo in cui gli scrittori hanno lavorato al cinema o hanno scritto sceneggiature dai loro romanzi, no, è un'altra cosa.
3: Sì, non ci sono i film tratti dalle opere letterarie, non ci sono gli scrittori che si mettono a scrivere sceneggiature. C'è il cinema nei romanzi, nei racconti. Tutte le volte che il cinema è entrato nelle pagine dei nostri scrittori in un secolo di letteratura italiana, e c'è poi anche sotterraneamente come il cinema ha cambiato la loro testa, la loro scrittura, la loro maniera di vedere il mondo, la loro come quella di tutti gli esseri umani dell'ultimo secolo.
0: Allora partiamo da una figura chiave, insomma, alla quale Monreale dedica molte pagine, cioè Mario Soldati.
4: Avanti! Lei, signorina?
5: Sì, io questo.
4: Lei vuole questo? Ha già messo l'occhio. Lei l'ha di Fogazzaro, va bene. Lei l'ha di Fogazzaro.
6: Io sono appassionato alla cinematografia, ho la macchina da presa, ho visto dove avete girato Piccolo Mondo Antico.
4: Molti soggetti di cinema sono stati presi da questo. I 49 racconti di Hemingway. È una miniera per il film. O proprio perché ci sono dei soggetti o perché il modo di raccontare di Hemingway è molto cinematografico. Intanto, prenda questo. Il signore. Ha visto qualche cosa o vuole...
7: È un bel raccontino.
4: Un bel raccontino, ecco. L'amante dell'Orsa Maggiore, un libro famoso che si legge volentieri.
0: Mario Soldati è stato un regista importante, uno scrittore importante, ha lavorato anche molto in televisione, la cosiddetta televisione culturale italiana è quasi stata inventata da lui, Monreale. Ora, impiegheremo troppo tempo a descrivere le sei fasi della storia del rapporto che lei... racconta. Ma Soldati, ad esempio, cosa incarna? Che periodo storico?
3: Allora, Soldati è una specie di eccezione, di strana meteora che è un caso raro perché è uno che diventa famoso come regista e poi diventa famoso in realtà come scrittore e anzi abbandona il cinema dicendo basta, finalmente posso seguire la mia vocazione, la scrittura. Negli anni 60, quando in realtà il cinema sta diventando una cosa che agli scrittori interessa sempre più, lui invece dice no, basta, io l'ho fatto, ho fatto il regista, ho fatto lo sceneggiatore, ero lì, lavoravo come uno schiavo, non mi piaceva, finalmente scrittore. Beh, finalmente scrittore, ma di cosa scrive Soldati poi? Soprattutto del cinema, delle sue avventure nel mondo del cinema, perché lui in realtà in quegli anni in cui era a Roma, perché poi va via anche da Roma, e in cui fingeva di soffrire in questo mondo del cinema che gli impediva di fare i film che voleva, di scrivere i libri che voleva, in realtà lui raccoglieva esperienze, girava ed era incantato dal set, dai luoghi, dalle facce delle comparse, dalle facce dei caratteristi. Era un grande circo in cui lui raccoglieva materiali che poi avrebbe utilizzato nei decenni a venire in racconti e romanzi bellissimi.
0: Antonella Lattanzi, ora di nuovo, Soldati è diverso da Bertolucci, è diverso da Pasolini, è diverso da Starnone Piccolo. Li sfioreremo questi argomenti. Nel suo caso, perché lei ha lavora come scrittrice, ma anche come sceneggiatrice, il cinema che... Come la influenza?
1: Allora, stando proprio dentro la sua tesi di questo bellissimo libro che io vi consiglio, che io ho studiato tipo esame, perché è meraviglioso. Allora, lui dice, io qui non parlerò, come diceva prima, di scrittori sceneggiatori, quindi io non parlerò del mio lavoro come sceneggiatrice, ma dei miei due libri che sono Devozione e Cose che non si raccontano, in cui io dialogo con il cinema. In Devozione, praticamente che racconta di due giovani eroinomani, la protagonista Nikita dialoga continuamente con Cesare di Amore Tossico di Caligari, che è sempre troppo poco conosciuto. Vedete quel film, sì. Perché quel film è meraviglioso. Lei proprio, Cesare di Amore Tossico, diventa un protagonista con cui Nikita parla, perché sono due eroinomani, e a un certo punto io riporto dei brani di Amore Tossico, considerando che ero appena arrivata a Roma, quello è tutto in romano, non sapevo cosa volevo dire, ho imparato cosa vuol dire ciocca al vento, perché non riuscivo a capirlo. In Cose che non si raccontano, in cui parlo della mia esperienza di ricerca ossessivo della maternità, a un certo punto Nicolò Ammaniti mi dice, vediti Mothers, non sapendo che io stavo passando attraverso questo... E in Mothers si racconta, di Aronofsky, si racconta proprio lo scontro tra l'uomo che ha l'ambizione e la donna che vuole solo rimanere incinta. A un certo punto l'uomo ha successo e lei è incinta. E io mi sono vista sdoppiata in queste due figure.
0: E lo scrive anche. E lo scrive anche. Attilio Bertolucci, grande poeta, padre di due importantissimi registi del Novecento italiano. Sono molto belle le cose che dice.
5: Il cinema è una passione che poi ho, come dire, trasmesso, come si trasmettono le malattie, a due miei figli. E ho avuto anche la fortuna di appassionarmi al cinema in un'epoca, verso la fine del muto, fra il 26, 27, 28, in cui il cinema, non avendo bisogno di parole, era veramente un'arte del tutto nuova. Un'arte per la quale veramente si poteva ringraziare il Signore di averci fatto vivere in questo secolo tanto disprezzato e tanto calunniato.
0: Professore, ogni autore, ogni autrice ha il suo sguardo sul cinema, però si può parlare di generazioni. Lui parla di un vero e proprio innamoramento e esalta, come fa in una lettera bellissima che lei scrive su un articolo, Jaime Pintola alla vigilia della sua morte, no? Esalta lo specifico cinematografico.
3: Sì, lui è bellissima questa intervista, sono bellissime le pagine che Bertolucci dedica al cinema. Lui peraltro era stato anche critico cinematografico a Parma, si portava al cinema il piccolo Bernardo a vedere i film. Cioè, non è un caso che poi Bernardo abbia fatto il mestiere che ha fatto. Lui è proprio in quella generazione che conosce il passaggio, vede il passaggio dal muto al sonoro.
0: Esatto.
3: E che conserverà sempre il ricordo di quel cinema hollywoodiano, soprattutto, o degli anni 20 come una specie di paradiso perduto, il muto,
0: la nostalgia,
3: proprio una nostalgia, e degli anni 30 come una sorta di perfezione. Quella generazione lì è la prima a guardare al cinema, da un certo momento in poi, Bertolucci già dagli anni 60 in realtà, precocemente, al cinema come qualcosa di passato, perché, attenzione, è importante, il cinema sembra qualcosa di moderno, no? Certo, la scrittura cinematografica lo è all'inizio, ma proprio all'inizio. I nostri scrittori italiani ci mostrano dagli anni 60 e poi 70 in poi, nell'ultimo mezzo secolo, il cinema è qualcosa a cui si guarda come qualcosa che è passato e che o si rimpiange o si ricorda come un paradiso perduto, oppure torna in maniera un po' sinistra, inquietante, un po' horror, come Mother di Aronofsky nel romanzo di Antonella Lattanzi.
0: Aggiungo alle parole del professor Monreale un paio di considerazioni. C'è molte pagine dedicate alla stagione neorealista, molte pagine dedicate alla stagione, chiamiamolo, del modernismo, ma insomma lo dico da profano, e c'è di alcuni grandi registi italiani, Fellini in particolare e Antonioni anche, che in qualche modo riescono a leggere la modernità meglio dei narratori, e i narratori guardano a loro, in particolare a Federico Fellini. Ora qui vedremo Pasolini e Totò, Antonella Lattanzi, perché anche Pasolini ha un rapporto ambivalente con il cinema, con la sceneggiatura, e naturalmente è stato anche uno scrittore, un poeta, un intellettuale militante.
8: Com'è nato l'idea di impiegare Totò? Cioè, sotto quale angolazione ha visto Totò, che è stato Totò sfruttato
9: prendo,
8: da tanti film?
9: Sì, l'ho preso per una ragione molto semplice, perché riuniva in sé, in maniera assolutamente armoniosa, indistinguibile, due momenti tipici dei personaggi delle favole, cioè l'assurdità, il clownesco e l'immensamente umano.
10: La regia di Pasolini è differente da tutte le altre. Pasolini,
8: cioè, in che modo? Se lei dovesse spiegarlo.
10: Pasolini è un uomo intelligente come gli altri, va bene, ma è un uomo pieno di fantasia, pieno di, diciamo, c'ha un metro tutto suo per lavorare.
8: Cioè, per esempio, la lascia recitare con una certa libertà d'azione oppure le indica battuta per battuta?
10: No, non mi lascia recitare con
8: una sappiamo libertà. Che Totò ha una tendenza un po' a recitare sì, per conto suo.
10: Ho sempre recitato per conto mio, improvvisando, dicendo cose che non erano scritte nel copione, e alle volte sono state le migliori delle battute così. No, Pasolini no, Pasolini vuole che si faccia quello che dice lui.
0: Qui Antonella Lattanzi è interessante perché Totò dice no, Pasolini non mi fa dire una parola diversa da quelle.
1: Infatti, come racconta Emiliano Monreale, c'è questo scontro, diciamo, piccolo scontro tra i due, perché Pasolini considera la sceneggiatura una struttura nuova rispetto alla struttura cinematografica della narrazione del romanzo. Quindi vuole tenere tutto sotto controllo, anche perché noi scrittori siamo abituati a tenere tutto sotto controllo. Prendi però il più anarchico delle maschere comiche che lavora sempre sull'improvvisazione, certo. E non lo fa improvvisare. Quindi c'era comunque uno scontro tra di loro e diciamo che Pasolini non l'aveva scelto perché voleva cambiare la definizione di Totò da una maschera divertente a un personaggio tragico, ma perché vedeva dentro Totò il personaggio tragico. Poi gli mette accanto Linetto Davoli e arriva questa bellissima rivelazione di Cella Ciuccellini, considerando che appunto Pasolini da Casarsa, da poesia a Casarsa, arrivando a Roma, ha sempre cercato lo studio della lingua, quella vera.
0: È interessante, professor Monreale, anche alla luce di quello che ha detto Antonella Lattanzi e di quello che diceva lei prima, cioè c'è una generazione che guardava con nostalgia il grande cinema hollywoodiano degli anni 30, a un certo punto c'è un passaggio, di nuovo una generazione che considera, lo dico in maniera molto, diciamo, brutale, superiore la letteratura al cinema. E poi, dicevo, Arbasino e Fellini sono abbastanza esemplari, perché in Otto e mezzo quello vede una struttura che legge meglio della letteratura, la contemporaneità.
3: Assolutamente, forse gli anni 60 sono in Italia, il momento, gli anni del miracolo economico degli anni 60, quelli in cui il cinema appare qualcosa che è più avanti, un modello, una sfida. Quando escono i film di Antonioni, quando escono i film di Fellini, gli scrittori sono spiazzati, insomma, lo diranno anche quelli del gruppo 63 che cercavano di rinnovare la letteratura italiana della nuova avanguardia. Loro vogliono fare il romanzo sperimentale, ma alla fine si guardano e si dicono vabbè ragazzi, ma qui il vero romanzo sperimentale lo sta facendo Fellini e si chiama Otto e mezzo. Noi arranchiamo, cerchiamo di fare... E Antonioni sarà un modello per una serie di scrittori, in fondo anche Moravia di quegli anni, romanzi come La noia, in parte, L'attenzione, perché questo suo sguardo totalmente... freddo, atono, diventa davvero una sfida per gli scrittori, per i narratori, per i poeti. Cioè c'è un momento in cui la letteratura italiana cerca di stare al passo con un cinema che ha magicamente intercettato, come dire, come il surf, sta su un'onda che sale, i registi sono su quest'onda che sale nelle loro tavole da surf.
0: Faccio un salto un po' brutale. All'inizio del nuovo millennio il cinema italiano si ridefinisce. Domenico Starnone.
11: Il cinema estrae dalla letteratura le trame. Spesso la scrittura di una sceneggiatura deve cancellarsi. A cinema non bisogna avere l'impressione che dietro ci sia un testo scritto. Dobbiamo avere l'impressione che gli attori siano persone vive, che le battute le stiano pensando in quel momento e

0: non recitando, i momenti che mi piacciono di più sono i momenti in cui la scrittura non si sente, sono i momenti in cui si ha una forte impressione di spontaneità. Il film va per la sua strada con il suo linguaggio e la letteratura va per la sua strada e col suo linguaggio. Il trapianto è sostanzialmente di trame e di personaggi. Io sono cresciuto in un modo che non riuscirò mai a capire fino in fondo se ho amato di più il cinema o la letteratura.
1: Poi è interessante perché è un po' il maestro.
2: Sì. Anzi, Allora, io so tutto quello che pensa Starnone del cinema, ma non lo dirò. Sì. A me interessa che Starnone, come ha scritto anche lui, ha sempre parlato di fantasmi. Da Via Gemito, in cui racconta la vera storia della sua famiglia, fino a oggi, a fare scene, che è il libro che parla più di tutti della sceneggiatura, ma anche fino a Destinazione Errata, il suo penultimo libro, in cui si parla di uno sceneggiatore che ha una mezza storia con una sceneggiatrice, Starnone si chiede, la vera scrittura dove sta? Sta nella sceneggiatura o sta nel romanzo? E soprattutto si interroga, perché lui nasce come sceneggiatore nel grande boom in cui gli sceneggiatori sono pagati tantissimo. Sì. E poi a un certo punto le cose cambiano e lui si sente ristretto, perché appunto abbiamo il problema dei produttori, abbiamo il problema, sì, dei soldi. Quindi secondo me l'interesse di Starnone per il cinema è sulla lingua. E infatti, come noti tu, come nota lei, in Fare scene c'è la prima versione che finisce in maniera un po' sperimentale, cioè la fine del cinema dov'è, e invece la seconda versione, che invece è un po' più istituzionale e che parla della probabile rinascita del cinema.
1: Un minuto, professore, che succede dopo il 2000?
3: Dopo il 2000, non solo in Italia, succede che il cinema è consegnato a un, come dire, al passato, ma non in maniera nemmeno nostalgica, ma davvero come i revenant, i fantasmi, sì, quelli che tornano un po' a infestare il presente. Il che significa che non è che perda di importanza, ce n'ha una nuova, diversa, nascosta nell'immaginario degli scrittori. Cioè, sta sotto la loro prosa, sotto la loro scrittura. Sono, come dire, una sorta di influenza sotterranea, e non a caso è un cinema che è soprattutto il cinema delle origini, del muto, oppure qualcosa che fa paura o che attrae in maniera oscena. È il porno, è l'horror, cioè sono delle cose che ci attraggono, ci respingono, ma non è più, come dire, quello che era, che è stato per un secolo.
1: Non a caso un nome esemplare è quello di Michele Mari, che ha vinto, come sapete, il premio Strega quest'anno e del quale parla nelle pagine quasi conclusive Emiliano Monreale. Per capire poi questo rapporto al quale stiamo accennando, ma soprattutto come lavora uno scrittore quando fa anche, scrive anche la sceneggiatura, vi facciamo vedere un frammento dal film Una storia nera, che è tratto da un suo romanzo.
2: Grazie.
4: Prima regola, non reagire.

0: Seconda regola. Fingi che sia tutto normale.
1: Fammi partecipare alla vita dei miei figli. Solo questo ti chiedo, Carla. Se a Mara non le piace la bambola, ne prendo un'altra cosa. Io non lo so quello che le piace. Ed è colpa tua se non lo so.
0: Terza regola. Parla. Fallo tornare in sé.
2: Sei sempre stato un bravo padre.
0: Quarta regola.
1: Ancora con questo ti vedi?
0: Se le prime tre non funzionano.
1: Ancora con questo ti vedi?
0: Scappa.
3: E insomma, questo rapporto complicato, a un certo punto, non mi ricordo in che pagina, Amoreale parla dell'abuso, forse dell'espressione già pensato come una scena cinematografica. Io ricordo Eco che diceva all'inizio ai Presti Sposi, è una zoomata, però lo è in effetti.
4: Anche Flaubert fa le...
3: Però, diciamo, forziamo le cose.
4: Però oggi succede una cosa brutta, che è se tu sei uno sceneggiatore e uno scrittore, spesso ti dicono i tuoi libri sembrano sceneggiature, come se fosse anche peraltro una cosa brutta. Vorrei tornare a uno dei miei autori preferiti, che è Beppe Fenoglio, il cui

0: libro più bello, secondo me, è Una questione privata, che inizia come soggetto per un film, che è un libro bellissimo in cui c'è il cinema, perché c'è Over the Rainbow del Mago di Oz. Vittorini, che ha inventato i gettoni per Einaudi, stronca La Malora pubblicandolo, stronca la Malora di Fanelio, perché dice è una lingua troppo semplice e documentaristica. Quindi c'è, secondo me, ancora, anche da Calvino, per esempio, sì. C'è quest'idea che il cinema sta sotto. Quindi, per quanto mi riguarda, invece il cinema ti dà una serie di possibilità, di fantasmi, che è stupenda, se sì, ci pensi, perché hai la musica, hai le luci. Io quando scrivo cerco di essere una regista e pensare alle luci, però è diverso. E poi un'altra cosa, che tu quando scrivi un romanzo sei solo, invece...
1: È un lavoro di gruppo.
0: E quindi non è più la tua storia nera, diventa la storia nera di mia, di Leonardo D'Agostini, che è il regista, e Ludovica Rampoldi, che l'ha scritta insieme a me. E ho cambiato molte cose, perché è bello pensare... Quando apri la mente e dice questa cosa può avere un'altra strada.
1: È bellissimo. Alice...
2: Allora, io vi porto nel sito della Cineteca di Bologna, che è una delle istituzioni

0: direi in Italia e in Europa, che lavora per la conservazione, la valorizzazione, il restauro del cinema, dell'audiovisivo in generale. Ora si trova a Bologna e fa tantissime cose. Fa intanto, qui vediamo delle mostre. Qui adesso in corso c'è una mostra su, ecco, vabbè, su Viva Varda, su Agnès Varda. E poi fa soprattutto a due sale a Bologna, che sono il Modernissimo e ora mi scordo l'altro, ora ve lo dirò, e Lumière, bravissimo Emiliano, dove promuove anche cinema e pellicole rare, ma soprattutto ha un archivio e una biblioteca ricchissimi e dicevamo pubblicazioni, e anche organizza seminari e quant'altro. Insomma, è un luogo, una comunità di persone che conservano il cinema e pensano al cinema come una memoria, ma sono proiettati nel futuro. Lo fanno anche attraverso dei cinema ritrovati sotto le stelle del cinema a Piazza Maggiore, insomma, tantissime iniziative che Emiliano Monreale conoscerà benissimo.
1: Infatti, ci aiuta.
2: Volevo dire, è significativa. Mi piace anche che si parla adesso della Cineteca di Bologna, perché in realtà l'archivio, la Cineteca, questo luogo un po' polveroso, riattivato, anche diventa affascinante anche per la letteratura. I cinema diventano un po' come i castelli abbandonati dei romanzi gotici. Le cineteche diventano dei luoghi da thriller in cui può emergere qualcosa che non sappiamo del cinema del passato, di noi stessi, i nostri segreti. Cioè, questo intendevo quando parlavo dei fantasmi.
1: No, a questo proposito, professore, allora è doppiamente interessante la visita che Raffaele Manco ha fatto nel Cinema Nuovo di Borgo Manero.
3: Ho 93 anni e sono qui da 50 anni. Guarda, lo vede qui. Si chiama Cinema Nuovo Borgo Manero. Cinema fuori città non ce n'erano proprio. Invece è stata la fortuna di mio marito, la scelta lui. Io solo detto sì.
4: Grazie. Lavoriamo qui, mia mamma da 50 anni, io sono solo da 49, e abbiamo fatto tutta l'evoluzione di quello che è soprattutto il cambio dalla pellicola al digitale. Purtroppo le televisioni hanno portato via una bella fetta sia di clienti che anche di produzione. Purtroppo col lavoro non è che vedo molto, addirittura mi è capitato anche ultimamente, quando c'è il film che mi interessa, di proiettarmelo per conto mio durante la giornata. Vuoi sederti? Siediti, mamma. Ce la fai? Ok. Ceniamo a luna di notte.
3: Ceniamo a luna di notte.
5: Cenate a luna di notte?
3: Sì. E poi andiamo a dormire alle 2, 2:30.
5: Fa le ore piccole?
3: Sì. Anche il giorno di Natale lasciavo a casa i bambini piccoli e venivo.
5: Spesso sei messa a guardare film tra un biglietto e l'altro?
3: No, no, mai.
5: Ah, no?
3: No, tra un biglietto e l'altro seguo, perché magari la gente esce, confonde la sala, chiede dov'è il bagno. Non entro, il mio posto è qua.
1: Quello Fellini lo raccontava in una descrizione bellissima, l'impatto di tutte queste luci a proposito di questo silenzio, rumore, questo si perderà.
2: Questo si è già perso, nel senso che la sala era quella di Cinema Paradiso, ma anche quella raccontata da decine di scrittori, da Sciascia a Pasolini stesso, a Fenoglio. Cioè, agli scrittori italiani interessava più la sala che il set, che il mondo del cinema, perché noi non c'era Hollywood, però c'erano delle sale cinematografiche di borgata, di paese, eccetera, che erano meglio di Hollywood, perché c'era un mondo. E adesso la sala è un luogo appunto di contemplazione.

0: sensazione, come dire, di meditazione, di contemplazione, quasi un'anticamera dell'aldilà. Ci sono vari racconti in cui addirittura il bigliettaio viene paragonato a Caronte. Pago l'obolo a Caronte che mi traghetta fra le anime.
1: Attarsi, un minuto. Allora, meno.
2: Morreale parla anche di donne. Ci sono anche donne scrittrici e che parlano di cinema. C'è la grandissima Goyarda Sapienza, che io Jean Gabin diventa un uomo, e appunto, poi c'è l'Università di Rebibbia, che poi è diventato anche il film Fuori, che è un film molto recente, in cui appunto mette in scena proprio che cosa vuol dire essere una scrittrice che scrive nel cinema e che non viene assolutamente presa sul serio, perché le donne non vengono prese sul serio. A proposito di donne, voglio dire l'ultima cosa, che Marguerite Duras sulla notte dice una cosa bellissima.
1: La notte di Antonioni.
2: Sulla notte di Antonioni dice in francese, lui l'ha scritto in francese, non l'ho tradotto, lo traduco io, è riuscito a mettere in scena la decostruzione del romanzo sotto i nostri occhi.
0: Dice che risolve il problema della scrittura romanzesca. Ha risolto tutto.
2: Ha risolto, e la cosa bellissima è sotto i nostri occhi.
1: Peraltro sì. Stroncato invece da Arbasino, ma insomma invece...
2: Vabbè. Poi c'è Elsa Morante.
1: Fermiamoci.
2: Parliamo sempre...
1: Come avrete capito, questo libro è una miniera. Emiliano Monreale, Il cinema era tutto, scrittori italiani davanti al grande schermo, pubblicato da Einaudi. Come da Einaudi è pubblicato il grosso della narrativa di Antonella sì. Lattanzi, io citerei da ultimo almeno Grazia, ed è presente soprattutto Chiara. Nel saggio di Monreale. Antonella Lattanzi, grazie.
2: Grazie.
1: Emiliano Monreale, grazie. Alice, grazie a te. E con Quante storie, ci vediamo domani.
3: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
4: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
5: Rinfresca ogni stanza in un istante con un'esperienza di fragranza senza confronti. Profuma la tua casa con Glade One. S.C. Johnson.
6: Un sensore esterno scatta e poi con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
7: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
6: E allerta le forze dell'ordine mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: È il 1818. Le guerre napoleoniche sono giunte al termine e le quattro potenze vincitrici su Bonaparte, Impero Austriaco, Impero Russo, Regno di Prussia e Regno Unito, si riuniscono ad Aquisgrana. Per l'Europa è un anno di transizione cruciale, caratterizzato da scoperte scientifiche fondamentali, progressi medici pionieristici e studi che hanno ispirato la cultura dell'epoca. I chimici francesi Pierre-Joseph Peltier e Joseph Bien-Aimé Carventou scoprono e isolano per la prima volta un potente alcaloide, la stricnina. A Londra il medico James Blundell esegue con successo la prima trasfusione di sangue umano su un paziente, mentre il chimico e fisico inglese John Dalton partecipa a una spedizione polare guidata da Sir John Ross per condurre osservazioni meteorologiche. Proprio quell'anno la scrittrice inglese Mary Shelley pubblica Frankenstein, il romanzo che ha unito il racconto gotico all'interesse per la scienza e l'elettricità, anticipando il tema del progresso tecnologico senza limiti e la prima forma di romanzo fantascientifico.
1: Nel 1818, l'anno di Frankenstein e delle origini della fantascienza, parliamo con il professor Lorenzo Benadusi, benvenuto professore, e con Gianmarco D'Astolto e Eva Mucci, che di questo argomento sanno tutto. Allora, noi siamo partiti da Frankenstein e poi spiegheremo ancora perché, però nelle mie reminiscenze scolastiche qualche cosa di fantascienza c'era anche nell'antichità. C'era.
2: Sì, e c'è ad esempio un testo del secondo secolo d.C. di Luciano di Samosata che si intitola La storia vera. In realtà non è una storia vera, ma una storia di invenzione, perché lui immagina di superare le colonne d'Ercole e di arrivare sulla Luna. E sulla
1: Luna... Ariosto.
2: Poi Ariosto, che si rifà non a caso a questo testo, e sulla Luna vede assiste
1: allora
2: alla lotta.
1: Qual è? Perché noi la datiamo al 1818 a Frankenstein?
2: Noi anche datarla al 1818 è una interpretazione che non tutti condividono, ma la novità rispetto al primo è data dal fatto che la dimensione scientifica e tecnologica in questi romanzi assume una rilevanza notevole, se non centrale, e quindi rispetto alla fantasia...
1: È chiarissimo, prima era fantasia alata,
2: esatto.
1: Adesso è l'impatto con la scienza. Allora vediamo nel primo capitolo come nella letteratura irrompe il futuro, lo vediamo guidati da Samuel Boscarello.
0: 1926, il futuro irrompe nelle edicole americane con la pubblicazione di Amazing Stories, una rivista dedicata a mondi lontani, viaggi nello spazio, invenzioni e nuove frontiere della scienza. Così, da un'idea di Hugo Gernsback, editore e inventore, nasce ufficialmente la fantascienza. In realtà la fantascienza affonda le sue origini nel romanzo scientifico della fine dell'Ottocento, periodo carico di fascinazione per il futuribile. Il misterioso, l'assurdo, il meraviglioso non sono più da ricollegarsi al soprannaturale, ma a fatti scientificamente possibili. L'aveva preannunciato la scrittrice inglese Mary Shelley con il suo Frankenstein, una creatura generata assemblando e galvanizzando pezzi di cadavere. Questo romanzo getta il primo seme per un filone che concepirà un futuro non più soggetto alla legge divina o al caos, ma che può essere creato e soprattutto prefigurato, come accadrà qualche anno dopo nei romanzi di Jules Verne.
3: Il primo scrittore a porsi il problema della plausibilità scientifica dei fatti narrati è il francese Jules Verne. Sia che parli di antiche leggende come l'Atlantide, sia che tenti di realizzare con parole il sogno del volo, i suoi sforzi immaginativi rispettano sempre le convinzioni scientifiche del suo tempo. Il proiettile di Barbicane, nel racconto Dalla Terra alla Luna, è pensato secondo le cognizioni balistiche dell'epoca. Spinto dalla fiducia assoluta nella scienza e nella possibilità di dare vita a un mondo migliore, Jules Verne immagina un futuro in cui gli uomini potranno navigare negli abissi, come il capitano Nemo dentro il suo Nautilus, spinto da un motore elettrico. Grazie all'Albatros, una macchina sollevata da eliche, gli uomini saranno in grado di volare. Con il fonotelefono potranno comunicare fra loro a distanza e, grazie a un'auto a motore, spostarsi in città futuristiche. Nel 1895, lo scrittore inglese George Herbert Wells, da molti considerato il vero padre del genere fantascientifico, pubblica La macchina del tempo. È il primo romanzo in cui compare un dispositivo che permette di viaggiare lungo la linea temporale. Il protagonista riesce a raggiungere l'anno 802.701, quando la divisione tra ricchi e poveri è diventata tanto estrema che i due gruppi si sono evoluti in specie differenti. Wells introduce poi molti altri elementi che in seguito saranno utilizzati nel genere della fantascienza. Nel romanzo La guerra dei mondi, l'umanità è in lotta con forze extraterrestri che invadono la Terra. L'uomo invisibile del 1897 non è altro che il precursore dei superpoteri dei supereroi. A cavallo tra la fine del vecchio secolo e l'inizio di quello nuovo, l'avventura, la scienza, l'avvenirismo e l'utopismo sono le carte vincenti che decretano uno straordinario successo di lettori di questo genere. I modelli sono Jules Verne e Wells. Il primo con i suoi viaggi straordinari e la sua fredda e razionale descrizione delle nuove tecnologie. Wells per la sua vena pessimista, che mostra gli effetti deleteri della brama del sapere, che danno vita alla figura dello scienziato pazzo, al mostro artificiale, alla guerra dei mondi e alla fine dell'umanità.
1: Professore, facendo un bilancio due secoli dopo, che cosa ha avuto realizzazione delle cose immaginate due secoli fa e cosa invece non l'ha avuta?
2: La fantascienza mostra un immaginario del futuro che a volte si realizza concretamente. Pensiamo a Verne e il sottomarino. Lui anticipa quello che poi avverrà di lì a poco, o ai viaggi spaziali. Altre volte non è tanto la realizzazione tecnologica significativa, ma quello di creare l'idea che si può allargare la conoscenza su ambiti fino allora considerati
1: in qualche
2: impossibili.
1: Modo anche internet fu intuita dalla fantascienza.
2: Anche internet, questo in moltissimi romanzi di fantascienza, anche italiani, c'è l'idea di un mondo interconnesso, quindi l'idea della rete.
1: Però il viaggio nel tempo no.
2: Il viaggio del tempo ancora si fatica, però, per esempio, il teletrasporto, che sembrava fino a poco tempo fa impossibile, con la dimensione quantistica sembra anche questo fattibile. E la cosa interessante è che, a prescindere dalla realizzazione, gli scienziati e alcuni eventi si legano alla fantascienza. Nell'allunaggio, le ultime parole che dice Armstrong prima dell'allunaggio sono riferite a Verne. La prima nave spaziale che viene mandata sullo spazio dall'agenzia europea si chiama Verne, quindi questo ci fa capire l'influsso.
1: Guardi, ci sono due giganti della fantascienza, Verne e Wells. Gianmarco Dassotto, che l'ha studiato per anni, il compito di parlarci di Verne, e lei Wells, subito dopo però, prima Dassotto.
4: Sì, Jules Verne è sempre stato considerato come un autore per bambini, per ragazzi, ma in realtà una lettura più attenta delle sue opere rivela una profonda critica della realtà a lui contemporanea. Questa seconda chiave di lettura è stata data da Jean Chenoun, con un saggio Jules Verne, una lettura politica del 1971, dove Capitano Nemo diventa l'eroe rivoluzionario anticolonialista che combatte contro l'imperialismo britannico. Oppure, se prendiamo in considerazione la fiducia positivistica nella scienza, ecco, questa nell'opera di Verne subisce una trasformazione da strumento di emancipazione a strumento di sfruttamento delle masse. Tuttavia, nonostante la presenza di questi elementi, di questi argomenti così complessi, ancora oggi in realtà Verne viene considerata una letteratura leggera, evasiva, destinata per lo più a bambini e ragazzi.
1: Anche Wells si incrocia con la politica in qualche modo, no?
2: Sì, questa considerazione è sicuramente importante, perché un aspetto significativo di questa letteratura di anticipazione, e letteratura fantastica e scientifica è data dal fatto che non c'è questa polarizzazione tra quelli che Eco chiamava apocalittici integrati, cioè tra chi considera la novità scientifica e tecnologica una meraviglia che porterà un benessere e quindi è del tutto positiva e chi invece la considera un evento distruttivo con soli effetti negativi. I più importanti scrittori di fantascienza mantengono un'ambivalenza su questi elementi, quindi tanto di entusiasmo ma anche di percezione dei pericoli. Verne lo fa soprattutto nella tarda età e uno dei primi romanzi di Verne, che si intitola Parigi nel secolo XX, non viene pubblicato dal suo editore perché è troppo pessimista e quindi dice no, preferiamo i viaggi straordinari. Wells ha invece una componente pessimista esplicita perché è una fantascienza sociologica, noi diremmo sociale, dove la lotta di classe, Wells è un fabbiano, quindi comunque politicamente schierato con il nascente Partito Socialista, e vede nel futuro una contrapposizione tra capitalisti e multinazionali e invece una massa sempre più derelitta di operai, quindi l'idea di una contrapposizione di classe che porta l'attenzione anche su quei mondi ignoti fatti da luoghi marginali e persone marginali, che è il suo tratto forse più caratteristico.
1: A proposito di politica, Eva Mucci, la fantascienza a un certo momento crea un genere, la fantascienza dell'invasione, anche questa è

0: tutta politica.
1: Di fatto sì, lo sguardo di questa prima fantascienza si volge proprio, ancor prima che allo spazio, proprio alle tensioni della Terra. E' è qui che trova un po' spazio la nascita di questo genere letterario, che è la letteratura dell'invasione. Siamo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quando si consolida il razzismo scientifico, quando si avviano le prime crisi degli imperi coloniali, e in cui si inizia a prendere forma, in questo humus particolarmente fertile, questo mito del pericolo giallo, sostanzialmente un terrore di un'invasione proveniente da Oriente che avrebbe stravolto l'Europa e in generale il mondo occidentale. Anche questo direi ci dimostra proprio come questo tipo di letteratura d'anticipazione nel racconto della guerra del futuro in realtà in qualche modo diventi canale per sfogare i terrori anche geopolitici dell'Occidente. E in qualche modo diventi, oltre che una forma di intrattenimento, un vero e proprio dispositivo politico, nonché forse un interessante laboratorio di propaganda.
2: È una fantascienza di natura geopolitica, e quindi la fantascienza è una denuncia di pericoli che sono già in embrione nel presente, quindi rispecchia in qualche modo le angosce, le paure o le speranze dell'epoca in cui viene scritta. Nel caso dei romanzi cosiddetti di invasione, il pericolo è quello di essere troppo fragili e vulnerabili nei confronti del potenziale nemico. Quindi abbiamo una letteratura sterminata di pericolo che l'Inghilterra venga invasa dalla Germania.
0: Non lo finanziano anche i militari a un certo punto, questa letteratura. Però entriamo nel secondo capitolo, dove vediamo come tutto questo si evolve. Lo vediamo sempre sotto la guida di Samuel Boscarello.
3: Con l'avvicinarsi del nuovo secolo, le aspettative di grandi cambiamenti generano un'ansia febbrile. Il mito del progresso ha creato una fiducia assoluta nella scienza e nella possibilità di dar vita a un mondo migliore. Non si tratta più di immaginare un altrove ideale, ma un tempo più o meno prossimo dove saranno realizzate tutte le potenzialità del presente. Nel momento in cui la freccia del tempo sembra procedere inarrestabile verso un domani razionalmente deducibile, la profezia lascia il posto alla predizione. Tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, il fiorire di romanzi di anticipazione è il segno evidente di questo bisogno di immaginare e rendere reale un futuro che appare sempre più vicino. La macchina del tempo di Wells ha dato il via a speculazioni sul futuro e sulle nuove tecnologie in grado di realizzare ogni sogno utopista. Nel 1897 è un italiano a intraprendere un viaggio nel futuro, il fisiologo Paolo Mantegazza.
4: Nel 1897, con il romanzo L'anno 3000, Paolo Mantegazza viaggia nel tempo, proiettandosi in un futuro in cui finalmente, grazie all'igiene, alla medicina e all'utilizzo di strumenti eugenetici, l'umanità è riuscita ad affrancarsi dai mali che l'affliggono. Il credo dell'igienista è basato sul motto «pochi, sani e forti». È un'utopia medica incentrata sulla potenza dello sguardo indagatore che fa luce all'interno del corpo e della psiche. Nel romanzo, lo psicoscopio è la nuova macchina inventata per scandagliare la mente umana alla ricerca dei più reconditi segreti. Il trionfo di un mondo in profondo e accelerato cambiamento si manifesta a Parigi il 15 aprile del 1900, con l'apertura dell'Esposizione Universale, vero e proprio palcoscenico della società industriale in cui è messo in scena il futuro. La costruzione della metropolitana, la ruota panoramica, i marciapiedi mobili e la prima auto elettrica che può raggiungere i 100 km all'ora. Il cinematografo dei fratelli Lumière è presentato su schermi giganti. Il Cinerama attira le folle con proiezioni a 360 gradi. Si può esplorare l'universo entrando in un globo celeste costruito ai piedi della Torre Eiffel e poi il Palazzo dell'Elettricità, con la sua fontana di luce che illumina le notti parigine. Ma se per alcuni la fede nel positivismo è incrollabile, a cavallo dei due secoli crescono anche le preoccupazioni sulle conseguenze inaspettate di cambiamenti troppo rapidi e così invasivi da forzare l'ordine naturale.

0: Nel 1903, tra speranze e timori, Emilio Salgari concepisce il suo romanzo fantascientifico Le meraviglie del 2000. Treni ad aria compressa sparati come proiettili dentro tubi d'acciaio, una specie di internet ante litteram che permette di apprendere le notizie in presa diretta. L'uomo si nutre con delle pillole e il lavoro è ormai del tutto meccanizzato. Ma in questo mondo futuro immaginato da Salgari, dove l'umanità è in grado di osservare la volta celeste con enormi telescopi e comunicare con i marziani, l'aria satura di elettricità rischia di fare impazzire i suoi abitanti. Salgari è affascinato dai prodigi della scienza, ma al tempo stesso la modernità porta con sé la nostalgia del passato. Così, mentre celebra le magnificenze del progresso, mostra il pericolo di uno scientismo che tende a soggiogare l'uomo alla tecnica.
1: Io mi sembra di aver capito benissimo il senso di questo secondo capitolo, che si passa dalla tecnica all'uomo. Perché si compie questo salto?
2: Questo salto è molto legato al positivismo, quindi all'idea che attraverso una concezione e una capacità di leggere la società e l'uomo con delle chiavi oggettive e scientifiche è possibile arrivare a un progresso e a un miglioramento anche dell'umanità. Nel romanzo di Mantegazza il loro viaggio nel 3000 è un viaggio dove devono essere autorizzati ad avere figli. Sì. E quindi è quest'idea di un miglioramento attraverso la medicina e attraverso la scienza. Siamo in un periodo in cui anche la medicina ha una rivoluzione e dei cambiamenti che stanno portando all'idea che l'età della vita potrà allungarsi.
1: Chiarissimo. Professore, lei ha nominato Mantegazza e allora, Eva Mucci, si può parlare di una fantascienza igienista?
3: Senz'altro ci si è ragionato, insomma, il caso di Paolo Mantegazza, come si diceva, è esemplificativo della funzione di questa fantascienza che un po' proietta le teorie scientifiche dell'epoca in proprio scenari di vita quotidiana del futuro. Il motto di pochi sani e forti, questo domani immaginato dominato dallo psicoscopio, è proprio la rappresentazione di come questo tipo di narrazione si faccia interprete proprio delle ansie biopolitiche di fine Ottocento. C'è un passaggio nel romanzo in cui si legge: nella nostra epoca la salute è diventata un dovere cittadino e la malattia un delitto contro lo Stato. Quindi, insomma, in questa pretesa, in questa lettura dei corpi, in particolar modo quello femminile, inteso come garante biologico della riproduzione, la considerazione del corpo come un soggetto da controllare, disciplinare, normare in nome del progresso trova spazio proprio in questa forma narrativa. Proprio in virtù del fatto che in qualche modo si dispiegano queste ansie per la degenerazione della razza, le ansie per la salute pubblica che in qualche modo configurano proprio un nuovo modello di società e quindi si praticano anche a livello quasi ancora insomma metaforico, simbolico, le logiche eugenetiche di controllo di massa destinate a imprimere un segno drammatico nella storia del Novecento.
2: Questo è vero, diciamo che forse l'aspetto però positivo che poi è tipico di tutta la fantascienza, anche quella di Mantegazza, è quello di interessarsi alla divulgazione scientifica attraverso appunto un romanzo del tutto nuovo. Sì. E quindi rendere più fruibile la conoscenza scientifica e igienistica nel caso di Mantegazza, non con un trattato scientifico che può essere letto da pochi, ma con un romanzo appunto di fantascienza che ha una enorme diffusione e quindi la scienza popolare.
1: Però io prima, quando ascoltavo Eva Mucci, sono rimasto turbato perché ci sono dei sottintesi razzisti, c'è qualcosa che può sollevare dubbi o no?
2: Sì, questo è un filone, è uno dei filoni della fantascienza, sì. Non è il più rilevante.
1: Certo.
2: E Mantegazza ha però una capacità di diffusione e divulgazione molto forte. Nasce però anche dall'idea che non capiscono e non intuiscono il pericolo di un controllo che diventa anche un controllo biologico e si lega a questo anche una forte critica alla politica.
1: Di che tipo?
2: Parlamentare. Quindi diciamo è una critica
1: in che senso?
2: Che il parlamentarismo sia in realtà guidato da un dibattito prevalentemente ideologico e quindi non razionale, da passioni, spesso inconcludente, e quindi il governo di un'elite di scienziati, medici, ingegneri.

0: Questo non è molto rassicurante, no, non è molto nel senso che è come se quello che raccontava Mucci prima e quello che sta dicendo lei adesso preparassero gli autoritarismi del XX secolo.
1: In qualche modo è così, Salgari è diverso, quindi per esempio sì. Salgari immagina un altro tema importante è la criminalità, quindi delle isole dove tenere appunto i criminali e quindi salvaguardare l'umanità dal pericolo della violenza. E in altri casi si immaginano però invece delle vere e proprie utopie positive dove la violenza, la parità di genere si potranno realizzare in luoghi di un altrove fisico o un altrove temporale. Questo è un'altra caratteristica dell'utopia moderna, non è solo il luogo che non c'è, ma
0: meno
1: il tempo
0: male che
1: non
0: mi
1: c'è.
0: Dice questo, perché mi stavo facendo la convinzione, ascoltando Evamucci, ascoltando lei, che fosse un grande laboratorio di idee reazionarie, dove mettere i criminali, come creare l'uomo perfetto. Però adesso vediamo davvero, fuori dallo scherzo, guidati da Samuel Boscarello nel terzo capitolo, come la fantascienza getta anche ombre sul futuro. Ma vediamolo da vicino.
2: Se il mondo sembra ormai indirizzato verso l'idea di un futuro luminoso, all'orizzonte appaiono le prime ombre inquietanti sull'utilizzo delle scoperte scientifiche e delle innovazioni tecnologiche. In gioco c'è il superamento dei vincoli naturali, che si combina con una visione futurista di guerre da combattere su scala internazionale o planetaria. Nell'immaginario cominciano infatti a farsi strada gli alieni, depositari di una civiltà così avanzata da aspirare al dominio dell'universo. Dopo una vera e propria esplosione del romanzo fantascientifico, iniziata a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, nei primi anni del XX secolo questo genere comincia a essere declinato nelle forme più diverse, dai viaggi spaziali alle guerre del futuro, dalla clonazione alla robotica, dalla fantapolitica al catastrofismo apocalittico. Sulla base di tendenze del presente, alcuni scrittori cominciano a presagire un futuro dominato da un potere così opprimente da rendere la vita un'esperienza indesiderabile e alcune volte spaventosa.
3: Nel 1907 lo scrittore e prelato Robert Hugh Benson scrive Il padrone del mondo. È ambientato nel XXI secolo in Europa. Una figura misteriosa, dal carisma eccezionale, per scongiurare una guerra si impone come mediatore, stabilendo un nuovo ordine mondiale e diventando il dio delle masse. È l'ascesa dell'anticristo. Jack London, nel 1908, pubblica Il tallone di ferro. Ambientato negli Stati Uniti, racconta degli scontri tra potere oligarchico e lavoratori, lotte sanguinose che coinvolgono progressivamente tutto il mondo, fino a gettarlo nel caos e sotto il tallone di un regime totalitario. Nonostante le cupe previsioni, la corsa inarrestabile verso il progresso e la fede nella scienza infonde la certezza che sia solo questione di tempo per vedere realizzare il mondo che verrà. Ma nel giro di pochi anni, il mondo precipita nell'orrore della guerra. Alla fine del conflitto, nuovi e più terribili scenari ispirano altre opere distopiche. Nel 1921, lo scrittore russo Yevgeny Zhetian pubblica il romanzo Noi. Ambientato nel XXVI secolo, gli abitanti di Utopia non sono più individui, ma matricole. Vivono in case di vetro per essere sempre sorvegliati, indossano uniformi identiche e vivono di cibo sintetico. Il principio guida dello Stato è che la felicità e la libertà sono incompatibili. Nel 1932 lo scrittore inglese Aldous Huxley si spinge ancora più in là. Nel romanzo Il mondo nuovo descrive un mondo in pace dove gli anni vengono contati a partire dall'anno in cui Henry Ford produce il modello T. Le persone sono divise in caste, programmate geneticamente per poter svolgere il lavoro della casta di cui faranno parte per tutta la vita. In questo futuro, le persone sono rese schiave tramite l'utilizzo di una droga e della sessualità che viene incoraggiata come

0: come libero sfogo. Il potere non ha più bisogno di opprimere le persone per dominarle, perché loro stesse rinunciano volontariamente alla propria libertà in cambio del piacere.
1: Professor Brinandusi, qua è tutta politica però, a questo punto la fantascienza ha preso un altro ruolo, quello di rapportarsi col Novecento e cercare di proiettarlo al di là.
2: Sì, col Novecento la fantascienza ragiona sul il rischio che la politica diventi totalitarismo. Questo è il grande tema. Molto prima di Orwell, di 1984, abbiamo un'enorme produzione di romanzi, anche italiani, su...
1: Jack London, lo introvedono il tallone di ferro.
2: Jack London è interessante perché forse è un'anticipazione addirittura del presente, cioè lui intuisce che negli Stati Uniti, quindi in un paese democratico, possa nascere una dittatura di destra, siamo ancora prima dell'avvento del fascismo ovviamente, e si basa questo pericolo sul fatto che da una parte il nazionalismo legato al populismo e dall'altra parte il consumismo legato al capitalismo potranno dar vita a un dittatore di destra che ha il controllo totale della società. Quindi lo spettro è quello di avere la politica che diventa così forte da limitare totalmente la libertà degli individui e li porta a interiorizzare quelle norme che la politica vuole imporre a tutti i costi. E in Italia, per esempio, Corrado Alvaro nell'Uomo è Forte fa qualcosa di analogo, cioè immagina una società dove tutti sono controllati, dove ogni loro azione è già predeterminata e quindi di fatto un potere totalitario che non permette a nessuno di poter esprimere anche il sentimento primario che è quello dell'amore.
1: Vero. Cioè, non possiamo fare una puntata sulla fantascienza senza chiedere a Gianmarco Dastolto il famoso esperimento, mi sembra del 38, di Orson Welles alla radio, e poi abboccarono tutti gli americani, avremmo abboccato anche noi, non perché erano in genere.
3: Sì, è il cosiddetto scherzo di Halloween di Orson Welles. Siamo negli Stati Uniti, 1938, 30 ottobre, la CBS manda in onda questo sceneggiato radiofonico dal titolo La guerra dei mondi, tratto dall'omonimo romanzo di Herbert George Wells. Esatto. E si tratta di un notiziario speciale che di tanto in tanto, interrompendo il palinsesto, dà la notizia della caduta di questo meteorite nel New Jersey da cui è uscito un alieno che ha iniziato un'invasione. Vi è un radiocronista sul posto, una diretta coincitata con voci allarmate, suoni metallici, testimonianze, che rende il tutto molto realistico, tanto che, nonostante fosse stato annunciato sia prima che dopo si trattasse di una finzione, pare molti radioascoltatori andarono nel panico, dando il via a una vera e propria psicosi. In realtà questa non ci fu. Si trattò più che altro di ricostruzioni sensazionalistiche dei giornali. Però sicuramente la stampa diede grande risalto alla notizia, generando una vastissima eco mediatica in tutti gli Stati Uniti.
2: Sì, si crede a questo fatto di un panico collettivo, perché la stampa ha la volontà e l'interesse a screditare il rivale che è la radio. Siamo nel 38, la radio sta entrando e diffondendosi e quindi l'intento della stampa, che poi rimbalza da testata a testata, da giornale a giornale, è quello di dire: vedete, la radio in realtà vende false notizie, la radio vi porta a credere cose che non sono vere, mentre la stampa è più attendibile. In realtà c'era stata già quella che viene chiamata la prima vera bufala lunare, che è di un secolo prima, del 1835, dove un giornalista americano racconta la vicenda di un astronomo che per la prima volta sta mappando le stelle dall'emisfero meridionale e che ha visto finalmente gli alieni, gli extraterrestri. E in realtà sono gli abitanti della Luna e tutti credono a questa vicenda, che rimane e dà enorme successo al giornale che pubblica queste notizie, che vanno avanti per giorni e giorni. Quando il giornalista si accorge che il rischio è che ormai qualcuno si accorgerà che è una fake news, dice che il cannocchiale si è bruciato per l'intensità della luce e quindi finisce questo grande successo.
1: Questo che lei dice mi fa pensare, è strano, perché radio e giornali approfittano della fantascienza e creano dei casi. Televisione e cinema no, una tecnica di aggancio come quelle che ha descritto prima Dastolto e poi lei non riescono a produrle.
2: No, anche se per esempio, proprio riguardo all'allunaggio, se pensiamo, no, nelle varie teorie complottiste c'è quella che sia stato Kubrick a, in realtà, sì. E quindi l'idea che...
1: No, è una teoria complottista, che tu

0: Con Einstein e la teoria della relatività il rapporto spazio e tempo diventa molto meno comprensibile proprio perché entrano in gioco fattori controfattuali, controintuitivi. E quindi la fantascienza ha grande presa perché l'impossibile può sembrare realmente possibile.
1: Benissimo. Allora io dico, siccome so che tutti siete interessati a conoscere qualcosa di più, proprio lo stesso professor Lorenzo Benedosi ha scritto un libro, Il mondo che verrà, gli italiani e il futuro 1851-1945. E allora lascia a lei di dire gli altri due libri.
0: Allora, gli altri due libri sono, il primo è di Stephen Kern, Il tempo e lo spazio, la percezione del mondo tra 8 e 900. Ed è un libro importante perché fa capire come la rivoluzione industriale di fatto crea e porta a immaginare il mondo in maniera diversa, in particolar modo il tempo, la velocità e lo spazio che si riduce, si accorcia. E l'altro libro è quello di Reinhard Koselleck, Il vocabolario della modernità, e secondo me è un libro estremamente significativo perché ragiona su come cambia il rapporto tra passato, presente e futuro nelle diverse epoche, il rapporto in particolar modo alla modernità, questa idea di proiettarsi verso il futuro nasce con il rompere l'idea ciclica del tempo e quindi il tempo è una retta che va verso l'ignoto.
1: Io ringrazio il professor Lorenzo Benedosi per averci consentito di fare la puntata più avvincente di quest'anno e ringrazio per lo stesso identico motivo Samuel Boscarello, Gianmarco D'Astolto e Eva Mucci. Vi ordino di prendere nota dei tre libri che vi abbiamo consigliato e mi preparo per le conclusioni.
2: Il mondo che verrà, gli italiani e il futuro, 1851-1945. Lorenzo Benedosi, editori La Terza, 2025. Il tempo e lo spazio, la percezione del mondo tra 8 e 900. Stephen Kern, Il mulino, 2007. Il vocabolario della modernità, progresso, crisi, utopia e altre storie di concetti. Reinhard Koselleck, Il mulino, 2009.
1: Lorenzo Benedosi ci ha a lungo parlato di Herbert George Wells, l'autore della Guerra dei Mondi e quello che può essere considerato l'inventore, insieme a Jules Verne, della fantascienza moderna. Ma Wells non fu solo questo, perché nel 1900 scrisse un libro, Anticipation, in cui immaginava una città fra Chicago e l'Atlantico dove sarebbe nata una nuova pace mondiale. Abbiamo detto che era un progressista, un uomo molto aperto, ma lui ebbe anche questo ruolo e le sue idee furono molto dibattute, di immaginare una nuova repubblica che entro l'anno 2000 avrebbe portato la pace nel mondo, una regione anglosassone ovviamente. Purtroppo non aveva ragione.

0: L'elefante ha buona memoria. Noi italiani, no.
1: Voglio essere sveglia, non sorvegliata.
2: L'uomo forte è quello che non ha dubbi.
3: Disastro totale.
0: Chi governa davvero?
4: L'economia.
5: Se a cavallo parte Basic Instinct.
6: L'elefante, con Peter Gomez. Domani alle 20:15, Rai 3. La domenica della TGR si apre con Buongiorno Europa. Un viaggio in due tappe, prima da est a ovest, poi da nord a sud, il Mediterraneo. A seguire la rubrica dedicata alla montagna, Alta Quota, per conoscere e raccontare i popoli e le nazioni che ci circondano, ma anche l'Italia vista dall'alto. Da domenica, dalle 11:05, su Rai 3.

0: quello che abbiamo scoperto è inaudito.
1: Questa roba è rimasta nascosta per anni.
2: Sta scritto dappertutto
3: e noi dobbiamo dirlo.
0: Qualcuno dovrà dare delle risposte.
4: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, lunedì 21:15 su Rai 3.
5: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
3: E chi siamo noi?
6: Non lo so.
5: Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
7: Nord, Sud, Ovest, Est. La leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
8: José Prima.
9: Certo, basta diventare cliente prima.
8: Però poi José Prima. Respect.
10: Per prima i clienti vengono prima. Per la tua auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
11: Sector Alarm, il sistema che interviene in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
12: I costi? Ormai non li controllo più.
13: Quando si parla di costi, non dovrebbero esserci dubbi. Con Fineco hai tutto sotto controllo. Basta scuse. Fineco, change is good.
14: Niente ci divide più della cucina. C'è chi è affezionato ai grandi classici e chi è attratto dalle novità. Chi cerca leggerezza e chi quel guizzo in più. Ma di fronte a posizioni così distanti, noi mettiamo ponti. Con l'aceto di mele fresche 100% italiane a filiera controllata. Ponti, l'ingrediente che ci unisce.
15: Torta salata?
16: Soffro di acidità.
15: E se ti dico Jeffer?
17: Puoi non rinunciare a quello che ti piace per la cattiva digestione. Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
18: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
19: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai e per chi non vuole perdere l'attimo. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
20: Bontà o salute?
21: Bontà e salute.
22: Io soy Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
23: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
24: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.
23: Top. Klarna.
25: Un sensore esterno scatta e poi... Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
26: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
25: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
27: Kimi, e i mobili?
28: Ho delle priorità. Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce. Poi, North Sud Ovest Est.
29: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
30: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo da noi, Capo Fiume, con letto scorrevole Penisola più il ritiro del tuo vecchio divano a soli 999 euro. Ma termina domenica e inizia a pagare a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.

Prorogata l'allerta meteo arancione, frane e allagamenti in tutta la Campania, interrotta la statale Domiziana, a Napoli 3 famiglie sgomberate. Bradisismo, il ministro Musumeci apre a delocalizzazioni volontarie sostenute da contributi. I comitati a Roma avevano chiesto riqualificazioni delle case e messa in sicurezza dei costoni. Morti sul lavoro in Campania, 3 vittime in una settimana. I sindacati chiedono più controlli. Oggi i funerali di Salvatore Calignano, abbandonato in strada a Caivano. È uno dei rari esempi di architettura medievale a Napoli, il campanile della chiesa della Pietrasanta, completato il cantiere di restauro e messa in sicurezza grazie ai fondi PNRR. Dopo la sosta per le nazionali, tornano i campionati. Domani, Stadio Maradona.

0: verso il tutto esaurito per Napoli-Frosinone in Serie B stasera Avellino-Sampdoria. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. In primo piano il maltempo che sta creando grossi disagi in tutta la Campania. Allerta meteo prorogata fino alle 15 di domani. In alcune zone sarà di livello arancione. Andiamo in diretta dall'inviata Francesca Ghidini.
1: Buon pomeriggio, mi trovo a Licola, comune di Pozzuoli, piogge abbondanti e temporali nella notte e nella mattinata di oggi, allagati i terreni agricoli, campetti di calcio allagate, le strade e molta paura tra gli abitanti. Intanto c'è stata una riunione urgente in prefettura a Napoli in cui si sono evidenziate criticità della rete idrica e della rete fognaria in gran parte della provincia di Napoli. Ma tornando a Licola, ascoltiamo questa intervista, poi torniamo in diretta. Durante la notte questo canale è esondato, invadendo i terreni agricoli e la strada. Il livello resta ancora più alto rispetto alla norma. Ogni volta che piove la situazione è sempre questa.
2: Sì, perché il consorzio interviene poco e male. Difatti qualche giorno fa è intervenuto tagliando il canneto e lasciandolo all'interno del canale, ostruendo difatti quest'ultimo. Abbiamo richiesto un'ordinanza al sindaco in maniera urgente in modo tale da obbligare il consorzio ad intervenire e ad garantire l'integrità fisica ed immobiliare a Licola e ai cittadini tutti.
1: Lo dicevate prima da studio, allagata e interrotta la statale 7-4 Domiziana nei tratti compresi tra Giuliano, Lago Patria e Varcaturo. Si sono formate lunghe code a partire già dalle 5 di questa mattina. Sono al lavoro tecnici operai dell'ANAS, vigili del fuoco, ma non prima di stasera fanno sapere che questa strada potrà essere di nuovo riaperta al pubblico, fondamentalmente agli automobilisti. Intanto vediamo questo servizio che fotografa anche altri pezzi di provincia devastati dal maltempo. Poi torniamo ancora in diretta. La statale 7 tra gli svincoli di Lago Patria e Varcaturo è completamente invasa dall'acqua. Il tratto è off limits, il traffico deviato, auto bloccate dalle 5 del mattino, lunghissime code. A Melito strade allagate, operai al lavoro, scuole chiuse in 46 comuni della provincia di Napoli. Che è successo qui?
3: Circa mezzanotte mio figlio mi chiama: papà, sto in panico con l'auto. Io da casa sono venuto qua e mi sono messo a pulire le griglie per far defluire l'acqua, per far venire il carattrezzo e prendere una macchina che costa circa 50.000 euro. Non siamo tutelati da nessuno.
1: A Marano i cittadini per ore sono rimasti al buio. Temporali, pioggia, tuoni, fulmini, un albero caduto nel quartiere Arenella a Napoli. Centralini dei vigili del fuoco in tilt. Bollettino che si aggiorna di ora in ora. E situazione pesante anche a Napoli con smottamenti e allagamenti, ma ci dice di più in diretta Ivan Palumbo. Ivan, a te.
4: Noi ci troviamo a Mergellina, quelli che vedete all'opera sono i vigili del fuoco che stanno procedendo alla rimozione della chioma di quell'albero, poi andranno avanti con la rimozione della chioma dell'albero accanto. Tra un po' vi diremo perché. Intanto vi diciamo che nella notte uno smottamento ha causato il crollo parziale di un terrazzino di quello stabile, lo potete vedere, di via Fedro, appunto a Mergellina. Tre famiglie sono state sgomberate, 9 persone in tutto. Per fortuna l'area cantiere sottostante, direte, ferroviaria italiana ha limitato i danni con le cabine che hanno frenato il materiale. Invece i due alberi che appunto adesso, dove appunto adesso stanno lavorando i vigili del fuoco, hanno bloccato una trave che si è staccata sempre dall'edificio di via Fedro. Dunque adesso i vigili del fuoco stanno procedendo alla messa in sicurezza. Altri danni sempre a Napoli: si è allagato il tribunale mentre c'è stato un albero caduto in via Guantai Nuovi nei pressi di via Toledo, dunque in pieno centro, mentre una frana, altre frane ci sono state, una in particolare sul raccordo che collega il Vomero a Soccavo e Pianura, raccordo che poi è stato chiuso. Danni però anche in provincia, a parte quelli che avete già sentito, anche nell'area flegrea a Pozzuoli è crollata la parete di un supermercato. Da Mergellina è tutto, linea allo studio.
0: Bradisismo, dopo la manifestazione di ieri dei comitati civici dei Campi Flegrei, arriva la replica del ministro Musumeci. Nel prossimo decreto ci saranno

0: sostegna la delocalizzazione volontaria. Francesca Coppola.
1: Stiamo lavorando per consentire che questo nuovo provvedimento riordini i provvedimenti adottati dal settembre del 2023. Certamente abbiamo introdotto il diritto alla delocalizzazione. Chi vuole lasciare quelle zone a rischio troverà nello Stato un sostegno anche finanziario.
2: Aprirà la porta alla delocalizzazione volontaria sostenuta da un contributo, il nuovo decreto a cui lavora il governo insieme alla regione, l'anticipazione è del ministro alla protezione civile Nello Musumeci in visita a Ischia. Il commento sulla manifestazione che ha portato ieri la questione Campi Flegrei a Roma è una stoccata ai sindaci che hanno sfilato in corteo.
1: Non mi hanno mai chiesto un appuntamento, peraltro dovete sapere che tutte le leggi finora varate sui Campi Flegrei sono state concordate con la Regione Campania e con i comuni.
2: La lista delle richieste dei 1000 manifestanti è stata consegnata nelle mani dello staff del ministro Musumeci a conclusione della protesta. Si va dalla riqualificazione rapida delle case dei 6000 sfollati a interventi di messa in sicurezza di scuole e costoni fragili, al sostegno al commercio e alle imprese, ieri chiesto a Pozzuoli con una serrata e un sit-in. I comitati promotori della manifestazione che in contemporanea si teneva a Roma, oggi in una nota dichiarano: nei giorni precedenti il corteo siamo stati convocati più volte in prefettura e le pressioni a desistere dal manifestare sono arrivate da più parti.
0: Tre morti in una settimana, 84 da inizio 2026, sono i tragici numeri dei decessi sul lavoro in Campania. I sindacati tornano a chiedere più controlli e provvedimenti speciali. Vincenzo Perone.
3: Una strage silenziosa la possiamo chiamare. Pensate, dall'inizio dell'anno 84 morti sul lavoro e ancora, l'anno non è finito.
4: È una mattanza a cui non possiamo assistere inermi, ecco perché come WIL continueremo a insistere su due provvedimenti del Parlamento che possono sembrare punitivi ma sono necessari di fronte a questa strage. Riconoscere l'omicidio colposo sul lavoro e poi costruire una procura speciale che possa dare giustizia alle vittime e alle famiglie, che sono quelle che rimangono dopo un lavoratore che esce per andare a lavorare e non torna a casa, il peso maggiore è proprio sulle famiglie.
5: In questo paese io credo che ci sia il tema della qualità del lavoro di fare imprese. Nella catena di appalti e subappalti il 70% dei morti viene collocata là, con l'aggravante in cui le piccole imprese non hanno controlli, non subiscono il peso di essere chiamati in corresponsabilità penale su fatti delittuosi.
6: Non bastano più le parole, non basta più il cordoglio, bisogna invertire una tendenza e maggiori controlli, specialmente nei cantieri, premiare le ditte, le imprese che investono in formazione sulla sicurezza.
7: Parliamo dell'ultimo morto di Caivano. Se l'imprenditore, una piccola impresa, poteva immaginare di prendere un caschetto, delle scarpe antinfortunistiche con 150, 200 euro, 300 euro, 400 euro, due operai, potevamo metterli in sicurezza e potevamo evitare una morte così crudele.
0: Lo sentivamo, ultima morte bianca in ordine di tempo è quella di Salvatore Calignano. Oggi i funerali, proseguono intanto le indagini. Piero Vitiello.
8: Si svolgeranno oggi alle 17.30 nel comune di cui era originario, Orta di Atella, i funerali di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne, morto sabato scorso all'ospedale di Giugliano dopo essere caduto dal tetto di un capannone a Caivano, ma soccorso su una strada comunale esterna al complesso industriale dove stava lavorando. Ieri si è svolta l'autopsia.
9: Abbiamo pochi dubbi che la caduta possa essere stata ad un'altezza importante e abbiamo pochi dubbi che dopo quella caduta non fosse possibile deambulare autonomamente.
10: Aveva una serie di fratture importantissime, la frattura dello sterno, la frattura del bacino, una frattura esposta al

0: datore di lavoro Michele De Rosa. L'accusa è omicidio colposo in cooperazione, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
1: Il mio assistito è distrutto per quanto accaduto. Noi attendiamo di leggere gli atti, di conoscere l'esatta dinamica, perché dobbiamo comprendere anche se c'è il nesso causale tra la condotta e l'evento.
2: C'è un aggiornamento dell'ultima ora su questa vicenda, perché i carabinieri hanno arrestato e condotto agli arresti domiciliari un 37enne di Caivano, proprio il datore di lavoro di Salvatore Calignano, morto, come sentivamo, all'ospedale di Giugliano. L'imprenditore deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Il 37enne indagato anche insieme ai proprietari del capannone. Sia la vittima che gli altri due operai, ha accertato la procura, lavoravano in nero. Continueremo a darvi aggiornamenti nelle prossime edizioni del telegiornale. Cambiamo argomento adesso, ma restiamo a Caivano, perché è stato condannato a 3 anni di carcere l'uomo che consegnò un proiettile a Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, durante una messa. Sentiamo i particolari con Vittorio Marotta.
3: Durante l'Eucaristia aveva consegnato un fazzoletto contenente un proiettile a Don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano, già sotto scorta. A distanza di poco più di un anno, l'autore del gesto, Vittorio De Luca, all'epoca 75enne, è stato condannato a 3 anni e 15 giorni di reclusione. L'accusa è quella di stalking. I giudici del Tribunale di Napoli Nord hanno riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, imparentato con un esponente della criminalità organizzata del Parco Verde, era stato bloccato nell'immediatezza dei fatti dalla scorta di Don Maurizio e da una pattuglia di carabinieri poco prima di lasciare la chiesa. Un anno prima era stato sorpreso in chiesa con un coltello in tasca. È stato ritenuto capace di intendere e di volere, decisione contro la quale i legali annunciano ricorso in appello.
2: Droga e munizioni sequestrate dai carabinieri sui Monti Lattari a Gragnano. Nascosti in alcuni bidoni sotterrati c'erano 74 kg di marijuana pronta per la distribuzione e 41 proiettili di vario calibro, anche per un fucile AK-47. Si terranno domani a Napoli alle 11 nella parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore, in via Scala, i funerali di Francesco Tedesco, storico collaboratore dell'agenzia di stampa ANSA, scomparso ieri all'età di 53 anni. Cambiamo argomento. Con i fondi del PNRR torna visibile, dopo i restauri, il campanile della chiesa della Pietrasanta, un raro esempio di architettura medievale a Napoli. Antonella Fracchiolla.
4: Questo intervento si inserisce in un investimento molto più ampio a livello nazionale, con il quale abbiamo finanziato oltre 750 edifici di culto e abbiamo raggiunto l'obiettivo prefissato dall'Europa.
5: La misura del PNRR ha consentito di mettere in sicurezza e restaurare 26 chiese a Napoli, non solo nel centro storico ma anche nelle periferie.
6: Fondi PNRR per il restauro, la messa in sicurezza, l'adeguamento alle norme antisismiche del campanile della chiesa di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta in via Tribunali. Raro esempio di architettura del tempo sopravvissuto a Napoli e quel che resta dell'assetto medievale della chiesa.
7: Soprattutto i cittadini iniziano a rivedere il campanile, quindi si è creata questa empatia tra il bene e la comunità.
6: Intervento finanziato con 780.000 euro per questo bene storico di proprietà della Regione Campania, operazione in collaborazione con il Comune di Napoli.
8: L'idea che c'è, la collaborazione tra varie istituzioni che arrivano poi a compiere davvero qualcosa di concreto è sempre molto importante.
9: Un ulteriore gioiello che si aggiunge alla grande offerta e bellezza architettonica e storica della città di Napoli.
6: Gli interventi sono stati illustrati nel corso di un incontro nella chiesa di Sant'Antoniello, relatori tra gli altri il procuratore aggiunto presso la procura di Napoli Vincenzo Piscitelli e il comandante del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Napoli Massimo Esposito.
2: È una fucina di campioni ma in parte sotto o non utilizzato. Parliamo del Palo Vesuvio nel quartiere napoletano di Ponticelli e dei progetti di riqualificazione. Federico Marconi.
10: Forse non tutti sanno che uno degli impianti sportivi più grandi d'Italia è a Napoli, 70.000 metri quadrati a Ponticelli, è il Palo Vesuvio, impianto che ospita eccellenze. Qui ha sede il Centro Tecnico Federale del Judo, una fucina di campioni, e infatti in questi giorni è quasi vuoto, sono tutti ai mondiali, in corso in Azerbaigian. Non ci sono solo i fiori all'occhiello, c'è un campo da padel nuovissimo, realizzato con i fondi delle Universiadi.
11: Ci sono anche i seggiolini per poter assistere alle partite, ma vedete è sbarrato, non si può utilizzare perché l'impianto non è omologato.
10: C'è un anfiteatro, anche questo.

0: questo non utilizzato per la mancanza di alcuni dispositivi di sicurezza.
1: Purtroppo, come potete osservare, la natura se lo sta riprendendo.
0: E poi questa struttura, l'unica abbandonata nel complesso.
1: È stata anche saccheggiata negli anni, non è possibile entrarci da questo lato, come vedete è pieno di rovi, ci sono scritte, anche lì c'è sporcizia e immondizia.
0: Il Palo Vesuvio però può tornare a splendere. Il comune, insieme alle associazioni sportive che lo vivono, ha l'obiettivo di far diventare l'impianto un gioiellino, con un palazzetto che possa ospitare sport ed eventi, come i concerti, internazionali. Capofila di questo progetto, il Napoli Futsal.
2: Ci proponiamo per una riqualificazione, per essere un punto di riferimento per lo sport a Napoli, e credo che ci siano tutti i presupposti per arrivare all'obiettivo.
3: Calcio, vigilia di campionato per il Napoli che domani affronta il Frosinone. Stadio Maradona verso il tutto esaurito. Vediamo il servizio di Carlo Solimi nelle dichiarazioni di Massimiliano Allegri.
4: Se nell'era Conte il sold out casalingo era diventato una piacevole abitudine, l'amore della tifoseria per Max Allegri, complice un avvio del Napoli sotto le aspettative, non è ancora scoccato, se è vero che persino nel match di Champions con l'Arsenal il Maradona ha fatto registrare spazi vuoti, che non ci dovrebbero essere invece domani sera col Frosinone, merito di un De Laurentiis che, compreso il momento difficile, ha ritoccato verso il basso il prezzo dei ticket, ora verso l'esaurimento. Fatta salva la spinta dei supporter, il resto toccherà gli 11 che scenderanno sul terreno di gioco, che si prevede a dir poco zuppo e pesante, considerata la persistente ondata di maltempo sulla città. Gara da guerrieri, insomma. Eppure da non sbagliare se si vuole dare una sterzata a un campionato che poi nel giro di un mese proporrà anche gli incroci con Roma e Juventus, senza considerare la trasferta ai Champions martedì a Villarreal, cruciale anch'essa, seppure adesso si è vietato distrarsi.
5: Sappiamo che domani affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, una squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani assolutamente è importante portare a casa la vittoria, soprattutto perché poi per preparare bene quella che è un'altra partita importante col Villarreal in Champions. Domani inizia un mese importante di 9 partite. Vediamo l'aspetto positivo che abbiamo recuperato McTominay, ce ne saranno altri più avanti andiamo e più sicuramente recupereremo i giocatori, e quindi le attenuanti, le alibi non ci devono assolutamente essere.
3: Torna in campo anche la Serie B, stasera Avellino-Sampdoria, Giuseppe De Caro.
6: Dopo la sosta torna anche la B e si riparte dal Partenio, dove fischio d'inizio alle 20:30 l'Avellino ospiterà la Sampdoria dell'ex Tutino. Dopo il KO di Ascoli prima della pausa, Lupi chiamati al riscatto. Il tecnico Nesta chiede ai suoi uno scatto sul fronte mentalità.
7: A volte sembra che ok, siamo in vantaggio, adesso noi portiamo a casa la partita difendendoci. No, io porto a casa la partita con il dominio del pallone.
6: Domani toccherà la Juve Stabia in trasferta sul campo della Virtus Entella. Vespe penalizzate di 4 punti e con l'amministrazione giudiziaria prorogata per 6 mesi con una sola lunghezza in classifica. Il nuovo amministratore unico intanto è Alfonso Morrone.
8: Una classifica che sappiamo che sul campo non ci appartiene. Dobbiamo andare a fare una partita importante cercando di fare risultato.
6: Benevento domani al Vigorito col Cesena. L'allenatore Floro Flores chiede ai giallorossi cuore, animo e sacrificio.
3: In chiusura vi ricordiamo ancora una volta la proroga fino alle 15 di domani dell'allerta meteo sulla Campania, di livello arancione su Piana Campana, Napoli, isole Aravesuviana e penisola sorrentina, costiera amalfitana, Monti di Sarno e Picentini. È tutto per questo TG, aggiornamenti sempre disponibili sul sito e sui social della TGR Campania. Grazie e buon pomeriggio.
9: Torna TGR Mezzogiorno Italia, ventotè nell'isola che regalò un sogno all'Europa. La Sardegna attrae sempre più giovani studenti stranieri. Un secolo di Riccardo Pazzaglia, l'eleganza eterna di un sorriso. In Abruzzo, donne e uomini a difesa dell'ambiente per proteggere l'orso marsicano. Scugnizzi a vela, liberi nel vento per costruirsi un futuro migliore. Da Capri, TGR Mezzogiorno Italia, su Rai 3, nuovo orario, ore 12:55, stessa passione.
10: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.

sulla campagna, maltempo, ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, molte nubi ovunque con associate precipitazioni anche diffuse e temporalesche. Sull'Appennino campano, periodo caratterizzato da un'estesa copertura nuvolosa responsabile di estesi fenomeni su tutto il settore. Sul Salernitano, cielo molto nuvoloso coperto con piogge e temporali fino al mattino seguente. Le temperature saranno pressoché stazionarie o al più in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Ventilazione di debole intensità e proveniente.

0: Ma chi l'ha coltivata? Mica fanno i controlli qui.
1: Controlli? Ma vai da Conad.
2: Se cerchi controlli e garanzie, da Conad trovi Percorso Qualità, la nostra filiera tracciata per portare in tavola solo i prodotti migliori.
3: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Puoi provare il nuovo Gaviscon bruciore indigestione in compresse masticabili. Doppio strato, doppia azione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Nei gusti menta e frutti rossi.
4: Mettere a fuoco una passione e non perderla mai di vista. Entrare in sintonia sin dal primo sguardo. Riconoscere la bellezza nei piccoli dettagli. Guardare a un futuro più responsabile. Vedere ogni nuova sfida come un'opportunità per migliorarsi. Lo facciamo ogni giorno, da oltre 160 anni. Per chi cerca il meglio, con chi dà il meglio. Salmo Iraghi e Viganò. Ritratti di eccellenza quotidiana.
5: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
6: Stanchezza dopo i 50 anni? Prova Supradin Ricarica Pro B12.
7: Con un alto dosaggio di vitamina B12 contribuisce a ridurre la stanchezza e supporta il sistema immunitario.
6: Supradin Ricarica Pro B12. L'energia non ha età.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile,
8: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal. Conviene al tuo portafogli e a chi produce. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Nobel per la pace a Navi Pillay, giurista, ex alto commissario ONU, presiede la commissione d'inchiesta che accusa Israele di genocidio a Gaza. Tel Aviv, Goebbels applaude dall'inferno. Stati Uniti, la fucilazione del killer di Fort Hood sarà trasmessa in diretta streaming. L'annuncio shock del capo del Pentagono. La gente deve capire, le Nazioni Unite, forma di tortura. Legge elettorale, maggioranza festeggia, resta il nodo delle elezioni anticipate. Salvini alle urne in autunno, opposizioni a una truffa e preparano ricorsi alla Corte Costituzionale. Aggressioni in minicar, 5 le denunce a Roma, gravi le condizioni di Davide Jacopini, l'attore ricoverato in terapia intensiva, vertice tra investigatori e PM per scoprire i colpevoli. Maltempo, tromba d'aria a Marsala, una decina i feriti, la metà sono bambini, violento temporale su Napoli, scuole chiuse, strade allagate, auto sommerse, traffico in tilt, interrotta la via Domiziana. Buongiorno dal TG3. Dunque, in apertura l'assegnazione del premio Nobel per la pace. Il comitato con sede a Oslo ha scelto la giurista sudafricana Navi Pillay, impegnata negli organismi per la giustizia e per il diritto internazionale. Pillay ha anche parlato esplicitamente di genocidio ai danni del popolo palestinese. Le motivazioni allora di questo premio è un ritratto della vincitrice nel servizio di Alessandra Bortoloni.
1: The Nobel Peace Prize for 2026. To Navathanam Navi Pillay.
2: Il comitato del Nobel per la pace ricompensa quest'anno Navi Pillay, una magistrata sudafricana che ha dedicato gran parte della sua vita alla difesa dei diritti umani e alla lotta contro le atrocità commesse in Ruanda e in Medio Oriente. Con coraggio ed integrità eccezionali, Navi Pillay ha aperto la strada ad un ordine giuridico mondiale più completo e svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra contro l'umanità e il genocidio fossero perseguiti, dichiara il presidente del comitato norvegese. Un premio che oggi riveste un significato particolare in questo momento storico in cui le ideologie sovraniste mettono a dura prova l'ordine giuridico internazionale. La lunga carriera di Navi Pillay, oggi 85enne, racconta tutto il suo impegno. Nata in Sudafrica, cresciuta sotto il regime dell'apartheid, diventa la prima donna di colore ad aprire uno studio di avvocati. Ha fatto parte del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda dopo il genocidio del 94 e della Corte Penale Internazionale. Commissario ONU per i diritti umani, ha presieduto infine la commissione d'inchiesta che nel 2025 accusò Israele di aver commesso a Gaza un genocidio. Crime of genocide. A seguito della quale sono stati emessi i mandati di arresto contro Netanyahu ed il suo ministro della difesa. Se applaudite più forte potrei condividere questo premio con Donald Trump, ha dichiarato scherzando la neopremiata da Norimberga. L'anno scorso la Nobel venezuelana per la pace, Corina Machado, consegnò proprio al presidente americano il suo premio.
0: E l'assegnazione di questo Nobel suscita reazioni sdegnate e violente in Israele. Andiamo dalla corrispondente a Gerusalemme, Maria Gianniti, a te.
3: Sì, è stata una reazione durissima quella di Israele, la si può leggere nella nota che è stata divulgata dal Ministero degli Esteri israeliano. Si legge: assegnare il premio Nobel per la pace a Pillay non è un atto di giustizia ma la grottesca strumentalizzazione di un riconoscimento per legittimare l'odio e i pregiudizi contro Israele. Poi la frase più dura: Goebbels, Joseph Goebbels sta certamente applaudendo dall'inferno. Ecco, questa è la reazione ufficiale, ma critiche anche su molti quotidiani israeliani. Lo avete ricordato, appunto, la Pillay, il suo ultimo incarico proprio a capo di quella commissione di inchiesta indipendente delle Nazioni Unite che aveva decretato nel settembre del 2025 che Israele, l'esercito israeliano, avrebbe compiuto un genocidio nella striscia di Gaza. Tutto questo proprio mentre a Gaza continuano ad esserci degli attacchi mirati e questi provocano anche vittime tra i civili. Ci sono stati 7 morti soltanto nelle ultime 24 ore e la Cisgiordania continua a essere in fiamme. Anche oggi moltissimi attacchi da parte di coloni israeliani contro i palestinesi durante la raccolta delle olive, ma anche nelle città, violenze che non si fermano e che l'esercito, soprattutto l'esercito israeliano, non ferma. A te.
0: Parliamo adesso della guerra in Ucraina dopo la strage di oltre 30 persone. Ieri a Kramatorsk non si fermano gli attacchi russi e danni diffusi anche alle reti energetiche e alle infrastrutture dell'elettricità. Sentiamo l'inviata della RAI Carlotta Macerollo.
4: Si intensificano gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine, tanto che la capitale Kiev, dove siamo con Matteo Pietrobelli, sta affrontando problemi di luce, di elettricità, di acqua, e la popolazione, sono 3 milioni di abitanti, ha avuto dei problemi negli spostamenti perché la metropolitana si è fermata per molte ore, colpiti soprattutto i ponti, tanto che adesso sono coperti da reti antidrone. Il ministro dell'Energia Shmyhal ha detto che questi attacchi alle reti e ai trasformatori sono aumentati nelle ultime settimane, ma attaccate tutto il territorio dell'Ucraina, la regione di Zaporizhia, la città di Zaporizhia è stata attaccata con bombe plananti, c'è una vittima e decine di feriti, proprio mentre una squadra di negoziatori ucraini si trova negli Stati Uniti. Nella città di Kramatorsk, nel Donetsk ucraino, ieri c'è stata l'ennesima strage, 33 vittime e civili e decine di feriti, oggi si osserva una giornata di lutto cittadino. A voi.
0: Adesso andiamo negli Stati Uniti, dove la pena di morte sarà in streaming, visibile a tutti, lo annuncia il cosiddetto segretario alla guerra Pete Hegseth a proposito di una fucilazione fissata per il prossimo 3 dicembre. Vediamo con Romana Fabrizi.
5: Ha tradito questo paese, sarà giustiziato con un plotone di esecuzione nello stesso posto, nella stessa data, alla stessa ora in cui lui ha ucciso i nostri soldati. È senza mezzi termini e senza scrupoli che il capo del Pentagono, Peter Hegseth, annuncia la decisione per il 3 dicembre prossimo dell'esecuzione attraverso fucilazione ed anche in diretta streaming di Nidal Hassan, ex maggiore dell'esercito, veterano di guerra con disturbi da stress post-traumatico, che nel 2009 a Fort Hood uccise 13 soldati e ne ferì 32 al grido di Allah Akbar. Un'esecuzione pubblica brutale a cui molti americani potranno assistere dal divano di casa ed è la prima volta in 90 anni che gli Stati Uniti scelgono di rendere visibile, pubblica per tutti la pena capitale. Una forma di tortura, punizione crudele e disumana per l'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, mentre l'opposizione democratica americana accusa è disgustoso, sembrano imitare le esecuzioni dell'ISIS. Una decisione dell'amministrazione americana che arriva tra l'altro pochi giorni dopo la vicenda drammatica di Krista Pike, la donna sopravvissuta tra atroci sofferenze a 2 iniezioni letali, che è ora in ospedale e rischia ancora la condanna finale. E proprio anche alla vigilia della 24esima giornata mondiale contro la pena di morte, che sarà domani.
0: E ora la politica italiana, all'indomani del via libera definitivo alla nuova legge elettorale, il confronto si sposta ora sulla possibile finestra temporale utile per andare a votare. La campagna elettorale di fatto è partita. Andiamo a Palazzo Chigi da Jacopo Matano.
6: È partita, adesso prosegue Andrea sui temi economici. Oggi per la Presidente del Consiglio 2 videomessaggi al congresso dei tributaristi, parla di intransigenza contro l'evasione ma anche di mano tesa verso chi vuole rientrare dalle inadempienze, e poi allega Coop, promette che il piano per l'economia sociale approvato a luglio sarà presto operativo, ciò che le cooperative attendono. Insomma, mondo produttivo da rassicurare e da convincere, agenda che si fa sempre più piena. Lunedì è prevista, alla fine confermata, la sua presenza all'Assemblea di Assolombarda a Milano, e poi i territori, ieri l'ultima trasferta, la visita ad Ascoli Piceno. Superato lo scoglio della legge elettorale, adesso resta l'incognita del quando si vota, e se Meloni si dice disinteressata sostanzialmente a dibattiti che giudica surreali, ad alchimie, però dal suo entourage una risposta sembrano già averla, cioè che si vota a primavera, ma gli alleati non sono d'accordo, come ci racconta Matteo Valerio.
7: Da un lato Arianna Meloni, si vota a scadenza naturale, dall'altro il capogruppo Malan, il ministro Ciriani, il sottosegretario Fazzolari, che aprono a urne anticipate. Cortocircuito post approvazione della legge elettorale, sul quale interviene la Lega, si voti ad autunno 2027. È la stessa posizione di Tajani. Nel frattempo il centrodestra spera che il fenomeno Vannacci si sgonfi, altrimenti, avverte Occhiuto, allearsi con lui significherebbe snaturare il centrodestra.
8: Che invece, aprendosi ai riformisti, può davvero vincere e soprattutto governare. Se si alleasse con Vannacci, qualcuno pensa che forse il centrodestra vincerebbe più facilmente. Io penso che non riuscirebbe poi a governare.
7: Sul fronte opposto l'urgenza del campo progressista è adesso quella di accelerare su programmi e primarie. Nel frattempo Conte e Schlein salgono insieme a Milano sul palco di Lega Coop. Il leader dei 5 Stelle ribadisce le proposte del movimento, dalla politica estera alla sanità pubblica con un fondo pagato dai privati fino agli extra profitti dei colossi energetici.
9: Oltre 80 miliardi per tassare evidentemente che ha accumulato ingenti profitti, e per trarre risorse che diano sollievo agli italiani e alle imprese soffocate da questo record di rincari.
7: Chiamiamo l'alleanza per la Costituzione, propone Conte. La difesa della carta è il nostro miglior programma, risponde Schlein, che elenca le priorità: redistribuzione, sanità e scuola pubbliche, stop agli stage gratuiti e salario minimo, difesa del multilateralismo e un salto avanti nell'integrazione europea.
0: Altro tema di confronto in queste ore, dopo quanto accaduto in Spagna, è la crisi abitativa. Il governo punta ad accelerare sul piano casa, le opposizioni denunciano la scarsità di risorse, con i giovani democratici che organizzano un presidio permanente in segno di protesta. Vediamo con Giovanni Acquarulo.
10: Lo spettro che si aggira per l'Europa, dalla Spagna all'Irlanda, da Berlino a Lisbona, ha sempre più il volto burocratico e impersonale di un contratto di mutuo o di locazione. La casa è da tempo al centro di una nuova questione sociale e lo specifico italiano, siamo un paese di proprietari, si ripete, non è più in grado di nascondere una crescente sofferenza economica. In Italia infatti almeno 3 milioni di persone vive in condizioni di stress abitativo, per cui la rata del mutuo o il costo dell'affitto si mangia oltre il 40% del reddito disponibile. Il piano casa, varato a luglio dal governo, prevede di recuperare fino a 60.000 appartamenti pubblici inutilizzati e aumentare il numero di case a prezzi calmierati. Un intervento che mancava da 50 anni, ripete oggi il leader della Lega Salvini.
11: Non si vedeva da qualche decennio un intervento di questo tipo, quindi sicuramente gli amici della sinistra potranno spiegarci che cosa hanno fatto in tutti gli anni precedenti al 2026.
10: Un piano finto e senza risorse, replicano i giovani del PD, che fanno propria la campada spagnola per il diritto all'abitare e occupano un pezzo della romana Piazza Bologna. Palazzo Chigi è di fatto azzerato, attaccano i fondi di sostegno all'affitto e quelli per la cosiddetta morosità incolpevole.
12: Se questo governo e questa politica vogliono che la nostra generazione cresca all'interno dei territori che amano, deve proporci un vero e strutturale piano casa, non un piano di cartone e senza fondamenta, come ha fatto il ministro Matteo Salvini.
10: Già in centinaia i ragazzi e le ragazze che hanno aderito all'iniziativa, aperta, ripetono i Dem, a chiunque viva nel paese reale.
0: Parliamo adesso della produzione industriale, passo indietro ad agosto, produzione che nei dati dell'Istat resta ferma su base annua. Vediamo con Mina Polizzi.
13: Ancora debole la produzione industriale che torna a calare ad agosto, la flessione dell'1,3% rispetto al mese precedente, mentre il dato su base annua resta fermo, a certificarlo gli ultimi dati Istat. Si tratta del terzo calo congiunturale in 4 mesi, a sorpresa dopo il lieve rimbalzo di luglio. Tra i settori maggiormente penalizzati, il tessile, abbigliamento, pelli e accessori con un meno 14% e il comparto chimico che registra un calo di oltre 11 punti percentuali. Male anche l'elettronica. Unico comparto che registra un incremento è l'energetico, che segna un più 14,5%. Un rialzo dovuto soprattutto alla crisi in Medio Oriente, che ha fatto schizzare in alto i prezzi. Gli esperti rilevano che non ci sono segnali di ripresa. Il terzo trimestre, salvo sorprese, si chiuderà in rosso. In vista della legge di bilancio, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini lancia l'allarme. Con la fine del PNRR serve un piano di rilancio di lungo periodo per la manifattura. Allarmato il commento delle associazioni dei consumatori, nella debacle dell'industria italiana fanno notare a volare sono solo i prezzi dell'energia.
0: Voltiamo pagina. A Roma si indaga per individuare i responsabili delle aggressioni compiute nei giorni scorsi da persone a bordo di una minicar. 5 al momento le denunce. Sentiamo Jacopo Cecconi.
14: Le immagini della minicar nera ci sono e gli inquirenti le stanno esaminando. Tante infatti le videocamere di sorveglianza in zona. La targa era coperta, ma ci sono elementi su cui lavorare per arrivare a scoprire chi abbia preso a calci almeno 5 passanti fra domenica e lunedì sera per le strade di Monteverde a Roma. Questa mattina in procura c'è stata una riunione operativa fra investigatori. Una vittima, dopo essersi rialzata, è riuscita a vedere sporto dal finestrino un ragazzo biondo fra i 16 e i 18 anni. In ogni caso è chiaro ormai che si tratti di scorribande organizzate. Qui a Via San Pancrazio il penultimo episodio pochi minuti prima che fosse colpito Jacopini in Via Barrilli. Ci sono meno di 2 chilometri. L'attore 42enne scaraventato giù dal monopattino, qui dove sono ancora visibili i segni dei rilievi, resta in prognosi definita strettamente riservata all'ospedale San Camillo, anche se il decorso, dopo l'operazione alla testa, prosegue senza aggravarsi, il che, trapela, è una notizia confortante.
0: Il caso delle due donne, mamma e figlia, morte per avvelenamento da ricina in Molise, disposte nuove perquisizioni e accertamenti su oltre 150 computer. Vediamo con Elisa D'Alto.
2: Qualcuno sul web già a luglio 2025 ha fatto ricerche sulla ricina, cos'è, dove si trova e come si tratta, cosa provoca l'assunzione. Ora gli inquirenti vogliono capire da quale computer sono partite quelle ricerche e i sospetti si concentrano su tre scuole. Tra martedì e giovedì prossimi saranno 155 i dispositivi ispezionati dalla squadra mobile di Campobasso al lavoro per dare un nome all'assassino di Antonella Di Elsi e sua figlia. Sara Di Vita. In particolare 71 PC si trovano all'Istituto di Agraria di Riccia, dove lavora come tecnico di laboratorio il marito di una professoressa molto vicina a Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. 21 computer sono al liceo scientifico dove insegna la donna e altri 63 sono in dotazione al liceo classico di Campobasso, frequentato da Sara Di Vita e da sua sorella Alice. Nelle scorse settimane in questura è stato ascoltato diverse volte Gianni Di Vita, che ha spontaneamente consegnato la memoria esterna di un computer, perquisiti anche i suoi studi da commercialista, dove lavorava anche la moglie Antonella. Non è indagato ed è anzi parte lesa nell'inchiesta, che continua a concentrarsi sulla sua vita e i suoi rapporti più prossimi.
0: Torniamo sui violenti scontri di gennaio a Torino tra forze dell'ordine e militanti di Askatasuna. Stamattina sono state fatte perquisizioni in varie città, tra i reati contestati anche il tentato omicidio. Vediamo con Jacopo Ricca.
15: L'accusa più pesante, tentato omicidio, è legata a questa camionetta incendiata mentre all'interno c'era ancora un poliziotto. Siamo nel pieno degli scontri che hanno chiuso il 31 gennaio scorso la grande manifestazione nazionale a Torino contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Dei fumogeni vengono lanciati sul mezzo rimasto bloccato. Ora la Procura di Torino ha chiesto al giudice per le indagini preliminari 19 misure cautelari, carcere o arresti domiciliari nella metà dei casi. Tra le persone coinvolte anche alcuni dei giovani fermati dopo aver aggredito il poliziotto caduto durante una carica e poi accerchiato, preso a calci e colpito con un martelletto. Agli episodi più violenti

Questo grappolo di minuscoli granelli è un tesoro naturale di inestimabile valore. Sono le uova della farfalla più rara d'Irlanda, l'unico insetto protetto dalla legislazione nazionale. Leuphydrias aurinia. La sua popolazione è in forte declino in tutta Europa, ma qui conserva ancora una concreta possibilità di sopravvivenza. Dopo la schiusa, alla fine dell'estate, i bruchi trascorrono il freddo inverno in ibernazione, ammassandosi all'interno di una spessa tela di seta. Al sopraggiungere della primavera, riprendono a nutrirsi tra i rigogliosi germogli del burren. Completato lo sviluppo, si trasformano in crisalidi, al cui interno si compie la più straordinaria delle metamorfosi.

Dai fragili involucri emergono le farfalle adulte, che completano così la loro prodigiosa trasformazione. Tanto incantevoli quanto delicate. La loro vita dura solo 2 o 3 settimane, il tempo sufficiente a trovare un partner e deporre le uova che garantiranno il futuro della specie.

Nulla separa le distese verdi battute dal vento e il Nord America, se non 3.000 chilometri ininterrotti di oceano. Per gli antichi irlandesi, il mare che si perdeva all'orizzonte coincideva con la fine del mondo e pullulava di esseri mostruosi.

Ecco uno degli animali più grandi mai esistiti sulla Terra. Lunga fino a 27 metri e con un peso che può superare le 80 tonnellate, la balenottera comune è seconda solo a quella azzurra per dimensioni e imponenza. Questi cetacei, soprannominati i levrieri dei mari, fendono l'acqua superando i 40 km all'ora e possono surclassare le più veloci navi da crociera. Un tempo solcavano numerosi gli oceani, prima che secoli di caccia li conducessero sull'orlo dell'estinzione. Un destino in parte scongiurato dall'introduzione dei divieti internazionali di abbattimento delle balene. Oggi i giganti marini vivono soprattutto tra le acque profonde ai margini della piattaforma continentale, ma di tanto in tanto si avvicinano alla costa, rivelandosi per ciò che sono: magnifiche creature.

A 4 mesi di età, le giovani martore compiono le prime esplorazioni nell'ambiente che le circonda. Sono settimane preziose. In natura, la maggior parte di questi mammiferi vive solo 5 o 6 anni. Per i cuccioli di ogni specie, tra un gioco e l'altro, le insidie della vita adulta sembrano ancora lontane. Alla fine della stagione, la madre

Ai primi di settembre, l'autunno è già nell'aria. Con la brutta stagione alle porte, per gli animali selvatici è un periodo frenetico.

I cigni selvatici trascorrono i mesi caldi in Islanda, ma appena si riaffaccia il freddo artico, l'istinto li spinge a intraprendere un lungo viaggio verso sud. Impiegano interi giorni per attraversare l'Atlantico nord-orientale, prima di scorgere finalmente il profilo dell'Irlanda.

Centinaia di questi uccelli migratori fanno dell'isola la loro dimora invernale. Arrivano a ottobre e subito si preparano ad affrontare i mesi bui.

L'Atlantico, placido per buona parte dei mesi estivi, torna a mostrare il suo volto più autentico. Nate nei Caraibi, le tempeste attraversano l'oceano da un capo all'altro, prima di riversare la loro furia sulla frastagliata costa irlandese. Uno spettacolo impressionante.

Nell'entroterra, lontano dal fragore dei marosi, la vita scorre tranquilla. Tra le colline, una tradizione secolare lega gli allevatori del Burren ai loro antenati dell'età della pietra, che iniziarono a modellare questa terra circa 5.000 anni fa. La famiglia di Finbar Ryan si occupa di bovini da generazioni. Quando le giornate si accorciano, Finbar conduce la mandria ai pascoli di altura. Al contrario di quanto avviene di solito nel resto del mondo, dove il bestiame viene portato a valle o ricoverato nelle stalle al riparo dal freddo.

Qui la transumanza è un rituale stagionale che si ripete inalterato da tempi immemorabili. Il segreto della migrazione, al contrario, sta nella natura della roccia calcarea. In estate assorbe grandi quantità di calore, che rilascia lentamente durante l'inverno, permettendo all'erba di crescere e ai ruminanti di nutrirsi. Serve comunque una certa tempra per resistere al rigore

La scarsità di risorse rende la sopravvivenza molto più difficile per la fauna selvatica. Spesso, mentre il sole di mezzogiorno si abbassa sempre di più sull'orizzonte, l'unico suono è quello del vento. Gli ospiti estivi sono ormai tutti partiti, con una sola eccezione. Ogni mattina, all'alba, i cigni selvatici lasciano gli specchi d'acqua per andare in cerca di cibo. Per i volatili avvezzi all'Islanda, il Burren ha tutto l'aspetto di un paradiso, persino d'inverno.

Il loro sostentamento è assicurato dalla disponibilità di erba fresca e abbondante. Giorno dopo giorno, i bovini vagano per gli altipiani seguendo la vegetazione che spunta tra le fessure del suolo. Con l'arrivo della primavera, è tempo di scendere a valle. In questa regione, gli allevatori riportano le mandrie nelle pianure verdeggianti, mentre nel resto d'Irlanda si aprono le stalle. Liberi dalla pressione del pascolo, i prati rinascono in un trionfo di colori.

La stagione è appena iniziata e la pietra torna a scaldarsi sotto il sole sempre più alto. Nuova vita rallegra ogni angolo del paesaggio.

I cuccioli di Martora hanno superato l'inverno. Sono ormai autonomi e desiderosi di avventure. Si chiude un altro anno nel Burren, uno straordinario avamposto ai confini dell'Europa, custode di antiche meraviglie.

0: Questo programma è stato presentato da Ocnoplast, le finestre di design. Acqua oligominerale naturale Sorgesana.
1: In Italia il privato convenzionato aiuta la sanità pubblica o le toglie risorse? E perché aumenta la spesa farmaceutica? Insomma, dove finisco?

0: i soldi del Servizio Sanitario Nazionale?
1: Presa diretta, domenica alle 20.30 su Rai 3.
2: Roberto Inciocchi conduce Patù, la passione delle idee. Mercoledì alle 21.20, Rai 2.
3: Pubblicità. Che cosa disegni, amore?
4: La nostra casa.
5: La casa che cerchi è su casa.it.
6: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
7: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
8: E chi siamo noi?
7: Non lo so, però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
9: Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky.
10: Yuhu! Calciolone!
11: Cosa?
10: Che fai?
11: Lavoro per la salute del corpo!
10: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
11: Al massimo, una particella!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Ogni giorno tutto inizia da qui. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore.
15: Ma il colesterolo?
16: Dai, la parmigiana è verdura.
17: Con il colesterolo non si scherza.
18: Prova Danacol.
19: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
18: Basta scuse, prova Danacol.
19: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
17: Ancora quel groviglio di pensieri? Uno Bravo ti aiuta con psicologi e psicoterapeuti selezionati uno a uno a riprendere il filo della tua storia. Uno Bravo cambia prospettiva.

0: Tra governo pavido dagli USA attacco al diritto alla giustizia, Meloni non può tacere. Caivano, ai domiciliari il datore di lavoro dell'operaio morto precipitando da un capannone la settimana scorsa. La famiglia, troppi silenzi, svolta solo grazie alle telecamere. Roma, salgono a 6 casi della banda della minicar. Un uomo denuncia, anch'io aggredito con un tubo. Una vittima ha descritto un giovane biondo, ancora grave l'attore ferito. Maltempo sul centro-sud, tromba d'aria a Marsala, una decina i feriti, la metà bambini. Temporali allagamenti dalla Puglia al Lazio, a Napoli strade e auto sommerse. Buonasera dal TG3. Il premio Nobel per la pace va alla giurista sudafricana Navi Pillay, un riconoscimento a una carriera dedicata alla difesa dei diritti umani. Ex giudice della Corte Penale Internazionale, presiede la commissione d'inchiesta che ha accusato Israele di genocidio per la distruzione di Gaza e per questo ora viene attaccata duramente da Tel Aviv e da Washington, come sentiremo tra poco dai nostri inviati. Ma cominciamo dal Nobel, Alessandra Bortoloni e poi Yari Pilati.
1: Navi Pillay.
2: Il Nobel per la pace quest'anno viene assegnato a Navi Pillay, giurista 85enne sudafricana che con coraggio ed integrità eccezionali ha aperto la strada ad un ordine giuridico mondiale più completo, dichiara il presidente del comitato norvegese, e svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra contro l'umanità e il genocidio fossero perseguiti. Una vita dedicata alla difesa dei diritti umani e alla lotta contro le atrocità commesse in Ruanda e in Medio Oriente. Figlia di immigrati indiani cresciuta durante l'apartheid, Navi diventa avvocato, passa dal Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda alla Corte Penale Internazionale, commissario ONU per i diritti umani, presiede infine la commissione d'inchiesta che nel 2025 accusa Israele di aver commesso a Gaza un genocidio. Navi Pillay si trova a Norimberga per un vertice quando le arriva la notizia. Se applaudite più forte potrei condividere questo premio con Donald Trump, dice scherzando. La precedente Nobel per la pace, la venezuelana Corina Machado, consegnò proprio al presidente americano il suo premio, che oggi però riveste un significato particolare nel momento in cui le ideologie sovraniste mettono a dura prova l'ordine giuridico internazionale. Attraversiamo un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di attacchi politici, dichiara. I dirigenti del pianeta hanno l'obbligo legale di difenderli e di astenersi dal fare la guerra.
3: È una persona che è rimasta indipendente, quindi l'integrità assoluta, non si è mai asservita, non si è mai piegata.
4: Che tipo è la nuova Nobel per la pace?
3: È una giurista che non ha paura di conseguenze e anche però sul piano personale una gradevolissima amica.
4: Questo ora, ma negli anni 90, Silvana Arbia e Navi Pillay sono state una pubblico ministero, l'altra presidente del Tribunale Internazionale sui Crimini in Ruanda, con la comune convinzione di voler fare giustizia dove pareva impossibile. Lì fu riconosciuto il genocidio. Poi una segretaria generale, l'altra giudice, all'AIA.
3: Ha affermato sempre l'autorità di quello che è il diritto, perché non ci sono distinzioni tra chi ha più potere e chi ha meno potere, il contrario, chi ha più potere ha più responsabilità.
4: E il lavoro di Pillay sui territori occupati?
3: Sappiamo che Israele protesta contro l'operato delle corti, sia della Corte Internazionale di Giustizia, sia della Corte Penale Internazionale. Per quanto riguarda la legalità, siamo certi già che è quello che è accaduto sia al di fuori. La giustizia ha questa speciale luce oggi con questo premio, una presa di coscienza che non si può continuare a tollerare la tendenza di calpestare le regole, si sanzionano organismi giurisdizionali internazionali che si sono ottenuti dopo come conquista del mondo civile moderno.
0: Dicevamo delle reazioni furiose di Israele e Stati Uniti alla decisione del Comitato per il Nobel. Andiamo in diretta a Gerusalemme alla corrispondente Maria Gianniti.
5: Sì, il premier Netanyahu con una nota del suo ufficio ha usato parole durissime. Si legge: il comitato del Nobel ha perso la bussola morale, ha definito razzista Navi Pillai, qualcuno che ha costruito la sua carriera fabbricando bugie contro lo Stato di Israele. Parole altrettanto dure erano state usate poco prima dal Ministero degli Esteri israeliano. La

0: commissione del Nobel ha premiato la più grande menzogna del XXI secolo, si legge. Joseph Goebbels sta certamente applaudendo dall'inferno. Insomma, Israele proprio non accetta questo premio, del resto non aveva accettato i risultati di quella commissione d'inchiesta che era presieduta proprio da Navi Pillay su quanto accaduto a Gaza con l'accusa di genocidio. Invece accoglie con favore la decisione di sanzionare, sentiremo tra poco, la Corte Penale Internazionale da parte dell'amministrazione Trump, e invece c'è una reazione di giubilo, possiamo dire, da parte dell'autorità nazionale palestinese. Si legge in un comunicato: finalmente così si può amplificare la voce della verità e a favore di tutti quanti gli oppressi. A te.
1: Decisione vergognosa, commenta Trump. Gli Stati Uniti annunciano sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Andiamo a New York in diretta all'inviato Nico Piro.
2: Sì, Trump, che più volte ha reclamato per sé il premio Nobel affermando di aver portato a conclusione diverse guerre, omettendo di ricordare quella che invece ha avviato con l'Iran, non ha ancora direttamente commentato l'assegnazione del premio alla giurista sudafricana, ma ha rilanciato sui suoi social un durissimo post di uno dei suoi avvocati che parla di decisione vergognosa e definisce la giurista sudafricana come una nemica degli Stati Uniti, una nemica di Israele, la descrive quasi come una sorta di fiancheggiatrice di Hamas, parla di una indagine inventata per concludere che a Gaza c'è stato un genocidio. Ma oggi le tensioni fra Washington e la comunità internazionale riguardano un altro tema, la Corte Penale Internazionale. Vediamo insieme questo servizio.
3: Gli Stati Uniti proseguiranno la loro campagna per smantellare la Corte Penale Internazionale pezzo dopo pezzo, finché gli americani non saranno più minacciati. Il segretario di Stato USA annuncia un nuovo capitolo nella campagna del governo di Washington per neutralizzare la Corte dell'Aia, istituita a Roma nel 1998, considerata un successo della cooperazione tra Stati e per la pace, che Rubio definisce Corte Canaglia. Dopo le sanzioni rivolte ai singoli giudici, Rubio annuncia sanzioni all'istituzione, ostacolando il funzionamento su vari fronti, da quello bancario all'accesso a strumenti informatici. Già nel 2002 il Congresso approvò il cosiddetto atto di invasione dell'AIA, che autorizzava l'uso della forza per liberare cittadini americani o alleati in stato d'arresto nella città olandese, sede della Corte. Ma Trump ha portato all'estremo l'opposizione americana alla giustizia, che non sia solo americana. Un assalto al diritto e alle fondamenta dell'ordine internazionale basato sulla legge, replica la Corte, che chiede il supporto degli Stati membri per continuare ad operare. Le sanzioni sono deplorevoli, sottolinea l'Unione Europea, ribadendo il suo supporto alla Corte, posizione alla quale si aggiunge una dichiarazione di sostegno firmata dai ministri degli esteri di Canada, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Giappone, Olanda e Regno Unito. Intanto la Commissione Europea sottolinea che ci sono 6 mesi di tempo prima che le misure entrino in vigore. C'è spazio per il dialogo e Callas dice: proteggere la Corte è la nostra priorità, è la pietra angolare del sistema penale internazionale.
1: E sta creando forti polemiche la decisione dell'amministrazione USA di trasmettere in diretta streaming la fucilazione di un ex militare condannato a morte. Dura condanna di vescovi americani della Santa Sede per le Nazioni Unite è tortura. Romana Fabrizi.
4: Ha tradito il nostro paese, sarà giustiziato da un plotone di esecuzione nello stesso posto, nello stesso giorno e alla stessa ora in cui lui ha ucciso i nostri soldati. Non ha scrupoli il capo del Pentagono, Peter Hegseth, nell'annunciare l'esecuzione per fucilazione di Nidal Hassan, ex maggiore dell'esercito, veterano di guerra con disturbi da stress post-traumatico, che nel 2009 a Fort Hood uccise 13 soldati e ne ferì 3 al grido di Allah Akbar. L'esecuzione sarà in streaming, dunque pubblica, non accadeva da 90 anni. Milioni di americani potranno seguire l'evento dal divano di casa. È una forma di tortura, dichiara l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite. Ricorda i metodi dell'ISIS, gridano dall'opposizione ai democratici. Persino un sopravvissuto al massacro di Fort Hood, in un'intervista alla radio della BBC, condanna Hassan, ma dichiara: non sono d'accordo. Ed intervengono anche i vescovi americani. Il nostro Dio è un Dio della vita. Questa decisione è una promozione del

0: La barbarie, decisione che arriva tra l'altro a pochi giorni dalla vicenda drammatica di Krista Pike, sopravvissuta tra atroci sofferenze a due iniezioni letali, che ora è in ospedale e rischia ancora la condanna finale. E alla vigilia della giornata mondiale domani per l'abolizione della pena di morte.
1: Anche l'Italia condanna le sanzioni USA e si schiera a difesa della Corte Penale Internazionale, argomento che resta però divisivo nel centrodestra. A Palazzo Chigi c'è Jacopo Matano.
2: Silenzio per ora dalla Premier, ma la posizione italiana è quella arrivata con una nota congiunta, peraltro abbiamo sentito nel corso del telegiornale dell'Italia assieme ad altri 7 paesi, in cui si parla di sostegno incondizionato alla Corte Penale Internazionale e di ferma opposizione alle sanzioni americane. Insomma, dalla diplomazia italiana arriva una posizione chiara e netta che appare molto distante in realtà dalle critiche e anche dalle distanze espresse nei confronti della Corte Penale nei mesi caldi del caso al mare. Lo ricorderete, il libico che è stato rimpatriato dall'Italia nonostante il mandato di cattura dello stesso tribunale dell'AIA, che ha lasciato anche forti strascichi nei rapporti con quei giudici e di cui peraltro il nostro paese e il nostro governo dovranno rispondere a dicembre davanti all'Assemblea degli Stati membri per inadempienza. In quei mesi tra i più critici nel centrodestra era stato Salvini, che aveva anche lodato la decisione di Orban di escludere l'Ungheria dalla Corte Penale Internazionale. Oggi dall'altra parte invece Tajani dice gli stati non devono commentare i premi Nobel, un messaggio che può essere letto anche come una stoccata agli Stati Uniti. Adesso le opposizioni chiedono alla Premier di dire qualcosa su questo caso che potrebbe in un certo senso anche allargare nuovamente le distanze con Donald Trump in base alla posizione italiana. Allora Stefano Galeotti.
3: Pressato dai giornalisti, il ministro Tajani non si sbilancia. Sul nuovo premio Nobel per la pace dice gli stati non devono commentare. A esprimere la posizione del governo sulle sanzioni americane invece è una nota della Farnesina. L'Italia, si legge, è contraria all'azione degli Stati Uniti e conferma la sua fiducia nella Corte Penale Internazionale. Un tema questo che nella maggioranza ha creato forti tensioni negli scorsi mesi, in particolare con Salvini, che ha più volte criticato l'operato e le decisioni del Tribunale dell'AIA, da ultimo sul caso Almasri. Questa corte, invece che indagare, dovrebbe essere indagata, aveva detto il leader del Carroccio. Le opposizioni accusano l'esecutivo di non prendere posizione di fronte alle parole del segretario di Stato USA Marco Rubio, definite gravissime. Il governo ha il dovere di difendere una delle massime acquisizioni.

0: condanna dagli Stati Uniti, un attacco indegno all'indipendenza della giustizia internazionale, rilancia più Europa, Meloni difende la Corte dal suo amico mancato Nobel Donald Trump.
1: Approvata la legge elettorale, in attesa dei ricorsi alla Consulta, partiti e schieramenti si interrogano sulla data del voto. Giovanni Acquarulo, poi Valentina Antonello.
2: Il giorno dopo lo scampato pericolo, il sollievo si tramuta in incertezza. Incassata la vittoria politica sulla legge elettorale, il campo del centrodestra torna ad affollarsi di interrogativi e qualche cattivo pensiero. Il boccino di un eventuale voto anticipato resta nelle mani di Meloni. Ufficialmente il barometro di fine legislatura segna ottobre 2027, ma dietro i vaticini sulle date rimane la freddezza degli alleati. Pesa la voce del sottosegretario Fazzolari, meloniano a un grado di separazione da Palazzo Chigi, che scommette sulla tarda primavera. Donzelli, nel corso di un'intervista via podcast, mitiga le ansie della maggioranza.
3: Non vedo perché dovremmo chiudere la legislatura prima della sua fine. Poi se ci fossero delle esigenze particolari lo prenderemo in considerazione, ma non lo faremo mai pensando a cosa serve a noi. Noi sceglieremo pensando a cosa serve all'Italia.
2: Entrambi alle prese con le difficoltà dei sondaggi sono i due partner di governo, però a temere di più il piano inclinato verso le urne. Tajani, impegnato in una complessa interlocuzione con la famiglia Berlusconi sul futuro del partito, è tallonato dal suo oppositore interno Occhiuto.
4: Una coalizione troppo spostata a destra rischia di perdere il voto di quanti invece vorrebbero che questo paese fosse riformato, di quanti vorrebbero che ci fossero riforme liberali e di quanti vorrebbero che il centrodestra sui diritti civili sapesse parlare senza timidezza.
2: Anche nella Lega si prende tempo, in vista c'è il congresso straordinario di fine mese, nessuno corre contro Salvini, ma in ballo ci sono identità e collocazione del Carroccio. Dunque si punta a votare a fine legislatura, deciderà Meloni, il cosa e il come restano l'incognita più grande.
5: E adesso tocca accelerare, è il refrain che dopo ieri più rimbalza nei capannelli e nelle chat del campo largo. Schlein e Conte in mattinata si ritrovano a Milano. La biennale Lega Coop è la prima uscita pubblica comune dopo l'approvazione della legge elettorale. Saluti rapidi, sguardi sugli appunti, ma palco comunque utile per rilanciare quantomeno sui titoli e la cornice.
6: Ahimè, ieri è stata votata una legge elettorale che noi reputiamo pessima, ma che è chiaro che ci porterà nei prossimi mesi ad una campagna elettorale. Io la dico così, io penso che per la nostra alleanza progressista non ci sia miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista.
7: Io ho suggerito, ma ci confronteremo con gli alleati, di chiamarlo Alleanza per la Costituzione.
5: Quella che si apre tra l'Assemblea PD e il manifesto di AVS dovrebbe essere la settimana decisiva per avviare la stesura del programma. Confronto necessario entro ottobre, dicono AVS, parlando dalla sede di Unilink, altro palco su cui si alternano, rientrati da Milano, quasi tutti i leader del campo largo. Dentro non si parla, ma fuori il tema più discusso sono le primarie, strada resa quasi inevitabile dalla nuova legge elettorale al netto di sorprese, legge. Ricorsi alla Consulta che lunedì giuristi e big del Campolargo depositeranno con tanto di lancio in conferenza stampa. In attesa il Campolargo si mobilita. Obiettivo aggregare i listini al centro per aggirare il tetto delle firme. Al Senato il soccorso di un senatore 5 Stelle, scelta per servizio, spiega, consente alle formazioni di Maraio e Onorato di fermarsi a quota 1.500 anziché 6.000 e domani debutta il manifesto in 10 punti di Ruffini e Gabrielli.
1: Un altro morto sul lavoro, un imprenditore edile schiacciato da una mini escavatrice in provincia di Bergamo. A Caivano arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, morto una settimana fa precipitando da un capannone. Oggi i funerali, l'inviata Barbara Cataldi.
8: La sua famiglia lo ha salutato così questo pomeriggio nella chiesa di San Massimo a Orta di Etella. Salvatore è morto a 61 anni in ospedale dove è arrivato in fin di vita. Il suo corpo si era spezzato cadendo dal tetto di un capannone a Caivano dove lavorava senza protezione. Oggi il suo datore di lavoro, titolare di una piccola ditta edile, è stato arrestato. È in custodia cautelare ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Risulta gravemente indiziato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione da infortuni e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Lui, che secondo alcuni testimoni avrebbe suggerito a Salvatore a terra senza fiato di dire a tutti che era stato investito, così l'assicurazione lo avrebbe pagato. Lui che per tutelarsi ha registrato il contratto di lavoro solo dopo l'incidente.
9: Credo che sia legato a quella che è l'omertà che gira attorno a tutta la piaga del lavoro in nero che c'è in Italia, soprattutto nel meridione e in certi contesti di provincia. Io credo che Salvatore non credesse di stare per morire. Dichiarando di essere caduto da una scala, stava cercando di difendere

0: se stesso il proprio lavoro.
1: Dopo una settimana di silenzio e reticenze, i carabinieri della cittadina campana sono riusciti a ricostruire i fatti grazie alle immagini delle telecamere.
0: Salvatore era in nero, stava lavorando in nero, prendeva la Naspi. Ora sapere se fosse una sua scelta o se non è andato ad esigere l'assunzione e quindi la regolarizzazione perché temeva di non essere poi di perdere il lavoro, questo non lo sapremo mai, Salvatore è morto.
2: I violenti scontri di gennaio a Torino tra forze dell'ordine e militanti di Askatasuna, perquisizioni in varie città, tra i reati contestati anche il tentato omicidio. Jacopo Ricca.
3: Una guerriglia organizzata con un gruppo di centinaia di persone che, mentre il corteo pacifico contro lo sgombero di Askatasuna a Torino continuava a sfilare, si travisa e prepara all'assalto successivo. Ora, per i violenti scontri del 31 gennaio davanti al centro sociale, una decina di persone rischia l'arresto tra carcere e domiciliare. Altri 9 potrebbero essere colpiti da divieti di dimora e obblighi di firma. A fine mese ci saranno gli interrogatori preventivi e poi la decisione del giudice per le indagini preliminari. Queste, però, intanto sono le richieste di misura cautelare che la Procura di Torino ha fatto al GIP e che questa mattina sono state notificate dalla Digos in un blitz scattato all'alba in diverse parti d'Italia. Nel mirino anche alcuni dei leader di Askatasuna, che oggi sui social rivendica le azioni, parlando di giornata storica e rilancia l'appuntamento per un corteo il 24 ottobre. Per quanto accaduto a gennaio, il reato più grave contestato è il tentato omicidio e si riferisce alla camionetta incendiata da un attivista lanciando un petardo. Dentro al mezzo c'era un poliziotto, tratto in salvo dai colleghi all'ultimo momento. Le altre accuse vanno dal danneggiamento alla resistenza fino alle lesioni a pubblico ufficiale. Tra gli indagati anche chi ha aggredito il poliziotto, caduto durante una carica e poi accerchiato, preso a calci e colpito con un martelletto. Oltre 100 agenti rimasero feriti durante gli scontri andati avanti per ore.
2: 6 denunce per le aggressioni a Roma della banda delle minicar. Un uomo ha raccontato di essere stato colpito con un tubo di plastica. L'attore Davide Jacopini resta in terapia intensiva. Jacopo Cecconi.
4: Camminava qui, in viale dei 420, domenica sera. È stato affiancato da una minicar nera e colpito su un fianco, probabilmente con un tubo di plastica. È stato un signore di 67 anni che vive in zona a denunciare stamattina ai carabinieri di Roma Monteverde il 6° episodio simile in 2 giorni. 4 domenica e 2 lunedì scorso, quando verso le 23 c'è stato l'ultimo drammatico attacco all'attore Davide Jacopini, che cadendo dal monopattino è finito in terapia intensiva. L'uomo, come tutti gli altri testimoni, ha raccontato di aver visto 2 persone all'interno della macchinetta, di quelle che possono guidare anche i minorenni. Del resto un altro giovane colpito sul vicino Ponte Testaccio aveva riferito di aver incrociato attraverso il finestrino lo sguardo di un ragazzo sui 17 anni, biondo, capelli a spazzola. Diverse le videocamere che hanno ripreso la minicar, ma per gli inquirenti che si sono riuniti stamattina in procura il lavoro non è comunque facile perché la targa non è mai visibile. Per Jacopini, a quanto filtra da al San Camillo, il decorso dopo l'operazione alla testa è quello sperato. La prognosi resta comunque riservata. L'indagine è per tentato omicidio.
2: Oltre 1,5 milioni il conto che gli ospedali svizzeri potrebbero chiedere alle famiglie italiane per le cure dei ragazzi ustionati nel rogo di Crans Montana. Diana Fichera.
5: Un conto da 1,5 milioni di franchi è una vicenda ancora aperta. Chi pagherà le spese mediche sostenute dalla Svizzera per le prime cure dei ragazzi italiani feriti nel rogo di Crans Montana? Fatture quantificate dall'emittente svizzera RTS in 1,6 milioni e che le famiglie si videro recapitare singolarmente ad aprile nell'indignazione generale. Lo ricorda bene il padre di Manfredi, 16 anni, portato quella notte all'ospedale di Sion.
6: Il porto emerso è anche in realtà inferiore rispetto a quelle che erano le nostre aspettative, considerando che per appunto il ricovero di Manfredi durato 15 ore erano stati richiesti 68.000 franchi. A maggior ragione dunque la Confederazione potrebbe farsi carico della cifra senza troppi problemi.
5: Le famiglie non furono costrette a pagare, ma la richiesta di rimborso fu inoltrata al governo di Roma, che disse no. La scorsa settimana si è dimesso il presidente svizzero Guy Parmelin, che si era impegnato con la premier Meloni nel trovare una soluzione. Spetta ora al Consiglio federale decidere a breve se alla fine sarà Berna a saldare il conto delle prime cure.
6: La speranza è che vengano mantenuti gli impegni, perché, lo ribadisco, ad una circostanza eccezionale bisogna rispondere con misure eccezionali. Quindi è il minimo che la Confederazione Svizzera si faccia carico delle spese sanitarie sostenute sul suo territorio per i nostri ragazzi italiani.
2: L'avvelenamento da ricina in Molise. Le indagini proseguono con le analisi di oltre 150 computer. Elisa Dalto.

0: La prima perquisizione sarà il 13 ottobre, martedì, all'Istituto di Agraria di Riccia, dove lavora come tecnico di laboratorio il marito di una professoressa considerata molto vicina a Gianni Di Vita. Il giorno successivo gli investigatori varcheranno la soglia del liceo scientifico dove la donna lavora e poi, giovedì 15, l'ultimo accertamento nel liceo classico di Campobasso, frequentato da Sara e Alice Di Vita. In tutto saranno 155 i computer che gli agenti della squadra mobile intendono setacciare per verificare se da uno di quei dispositivi sono partite le ricerche fatte sul web già nel luglio 2025, quando un misterioso utente faceva domande sulle proprietà della ricina e sui suoi effetti. Accertamenti che ancora una volta sfiorano persone vicine a Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Ad agosto lui e la professoressa erano stati ascoltati e messi a confronto dagli inquirenti e solo pochi giorni fa gli agenti hanno perquisito due degli studi da commercialista dell'ex sindaco di Pietracatella, lì dove lavorava anche sua moglie Antonella Di Jelsi. La ricina sarebbe stata isolata dagli esperti dell'Istituto Koch di Berlino in alcuni campioni di cibo e altri oggetti ritrovati in casa di Vita, uno dei pochi punti fermi in questa inchiesta che ancora procede senza indagati.
1: Ancora maltempo al centro-sud, allagamenti in Lazio, Campania e Puglia, paura in Sicilia per due trombe d'aria marine, feriti anche alcuni bambini. Francesca Malaguti.
2: Le urla delle centinaia di persone che l'hanno ripresa sono l'unica descrizione possibile per la doppia tromba marina comparsa davanti al porto di Marsala. Poi si è spostata nell'entroterra, travolgendo ogni cosa al suo passaggio, alberi, auto, camion. Anche una scuola nel Trapanese è stata colpita. Terribili quegli attimi in aula.
3: Io in classe con i bambini, sono messi tutti a scudo uno contro l'altro, abbassati.
4: La scuola è distrutta, però sono delle scoriazioni, quindi forse il Signore ci ha salvati tutti.
2: 5 bambini e 5 adulti sono finiti al pronto soccorso, alcuni erano nelle auto ribaltate. Se è la violenza del vento ad aver colpito la Sicilia, l'ondata di maltempo ha fatto danni anche altrove. In Puglia, mentre questa tromba marina vorticava sul mare di Gallipoli, i nubifragi hanno sommerso il Salento e la provincia di Taranto, mettendo a dura prova gli automobilisti e gli studenti. Traffico in tilt a Lecce, difficile anche solo tentare di uscire dalle auto. Fuori città non si contano i campi trasformati in acquitrini. Alberi sradicati, allagamenti e blackout anche in Campania. Qui siamo alle porte di Napoli. Ad Anzio, sul litorale del Lazio, in questa zona i residenti hanno trovato specchi d'acqua al posto delle strade. La violenta mareggiata che ha flagellato la spiaggia ha fatto crollare la celebre falesia del Turcotto. Domani resta alta l'allerta per Sicilia, Calabria, Puglia e Campania.
1: Il WWF festeggia 60 anni di impegno per l'ambiente e difesa della biodiversità con una mostra al Museo Maxi di Roma. Francesca Sancin.
5: In poco più di 50 anni abbiamo perso il 73% della dimensione delle popolazioni di animali selvatici nel mondo, ma quasi la metà delle popolazioni che il WWF ha seguito in questi 25 anni stanno recuperando e stanno uscendo dal baratro dell'estinzione.
6: Living Planet Report, ovvero la fotografia del WWF che misura lo stato di salute della biodiversità globale e l'impatto delle attività umane sulla Terra. Non c'è da star sereni, ma un però, per fortuna c'è. Se infatti la perdita e il degrado degli habitat rappresentano la minaccia più grande, insieme al sovrasfruttamento delle risorse, crisi climatica e inquinamento, d'altro canto abbiamo consapevolezza e strumenti per combatterle. Gli interventi di conservazione mirati possono fare la differenza, come ci insegnano 60 anni di impegno e campagne del WWF raccontati nella mostra che ha appena aperto al Maxi di Roma. Dal tonno rosso al lupo alle nostre latitudini, a tigre ed elefante africano di savana, i risultati si vedono con l'impegno di tutti, governi, attivisti, società civile, per un futuro da costruire insieme con questa parola chiave.
7: Speranza. Ed è la speranza che deriva dal fatto che adesso sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo quali sono le azioni giuste. La nostra capacità di andare verso un pianeta in condizioni migliori, che invece sappiamo benissimo fare.
1: Sta per iniziare la stagione degli sport invernali con qualche problema per le regine azzurre dello sci. Goggia in convalescenza, Brignone in forse. Anna Maria Levorin.
8: Io sto bene, sto facendo ancora riabilitazione e sto migliorando ogni giorno, cerco di guardare le cose positive come al solito.
9: Si emoziona ripensando ai due ori olimpici di Milano Cortina dopo il grave infortunio che lo scorso anno l'ha costretta ad un lungo stop e un nuovo intervento a fine agosto.
8: È da febbraio che non scio, ho fatto due giorni, non li chiamerei neanche di sci sul ghiacciaio di Cervinia, ho fatto veramente fatica.
9: Nessun cenno per ora al suo rientro sulle piste, quel che è certo è che Brignone non sarà a Solden in Austria per la prima gara stagionale. Assente al cancelletto di partenza anche Sofia Goggia, ancora in fase di recupero dopo la doppia infezione virale contratta in Argentina.
10: Oltre a tanti tremori, mancanza di parola, ero rallentata a camminare, scendere le scale era per me impossibile.
9: Ce l'ha stento l'amarezza, ma la campionessa bergamasca non si arrende e per il recupero guarda già alla preparazione negli Stati Uniti.
10: Qui la priorità è riuscire a stare di nuovo bene, riuscire a essere mentalmente lucida e coordinata, cosa che non sono stata nell'ultimo mese. Ho un senso di ribalsa.
9: Tra sogni e speranza c'è fermento al Teatro Armani di Milano, alla presentazione della nuova stagione Campioni Olimpici e Paralimpici, per la prima volta insieme nella federazione. Un traguardo a lungo atteso anche da Giacomo Bertagnolli, plurimedagliato ai giochi invernali.
11: E dopo l'entrata nei gruppi sportivi, adesso entrare in Fisi, è una cosa che aspettavo da tempo e ecco, sono molto orgoglioso di questo.
1: L'attore statunitense James Franco in tour in Italia col suo spettacolo Desert Films sul lato oscuro del sogno hollywoodiano. Alvise Losi lo ha intervistato in esclusiva al Teatro Menotti a Milano.
12: I didn't kill my wife. She wasn't my wife.
13: I am very interested in that energy.
14: Recitare a teatro regala un'energia unica, racconta James Franco a Milano con Desert Films, e portare sul palco una videocamera cambia quel tipo di energia, ti fa pensare che tu stia guardando un backstage ma anche un film allo stesso tempo. Un personaggio che forse ha ucciso sua moglie, Robert Pullman, in Strade perdute di David Lynch, ma anche un attore reale, Robert Blake, che in quel film recitava il ruolo di un uomo misterioso, forse coscienza del protagonista, e anni dopo fu accusato e poi scagionato proprio per la stessa cosa, l'omicidio della moglie.
12: That Robert Blake is standing in front of Bill Pullman.
14: Da questo intreccio nasce Desert Films, spettacolo teatrale prodotto dal Teatro Bellini di Napoli, dove ha debuttato. È come se il teatro facesse da cornice al cinema, spiega Franco. Abbiamo una videocamera che proietta perché è un elemento chiave per capire chi fosse Robert Blake. La sua identità era strettamente connessa all'essere ripreso. Una riflessione che riguarda quel mondo del cinema che James Franco conosce bene dall'interno. Sembra un'indagine su chi ha commesso un omicidio, ma il reale interesse riguarda la sua fazione a Hollywood, ci dice. Ciò che Hollywood rappresenta può diventare una droga per alcuni, è piuttosto comune, e può anche succedere di caderci a tal punto da causare la morte di un'altra persona. Questo è l'aspetto davvero affascinante.
1: Musica, Dario Brunori torna nei teatri con un nuovo spettacolo tra canzoni, monologhi e incursioni nella stand-up comedy. Marco Cosenza.
15: Fateci l'arco che passiamo noi, che siamo i poeti, che siamo i nuovi eroi.
16: Ho cercato di scrivere prima una scaletta musicale e poi cercare di integrare i monologhi all'interno di una narrazione.
17: È la ricetta che Dario Brunori ha scelto per il suo nuovo spettacolo, Tutto Brunori, 17 canzoni e 10 monologhi con cui mescolare rime, racconti, risate e riflessioni, da sempre le due facce della poetica del cantautore calabrese.
15: 100.000 copie da firmare.
16: In qualche modo riesco a completare tutte le mie voci, infatti è anche bello che ci sia una voce parlata che è questa qui e poi ci sia la voce cantata che è tutt'altro, è come se ci fossero due personaggi che si alternano.
17: Da qui al Teatro Arcimboldi di Milano le porta fino a fine novembre in tutta Italia in un tour che omaggia il Teatro Canzone di Gaber, in cui l'ironia diventa il cavallo di Troia per entrare in contatto con temi politici e sociali.
15: Perché ci vuole passione.
17: E lui ne ha da vendere, per le parole come per la musica.
16: C'è un'intenzione ed un rispetto della parola e della musica, perché già per me questo comunque è un atto politico.
18: Il mio stylist mi ha fatto salire sul palco di Sanremo vestito come Peppino di Capri al Cantagiro del 63.
15: Sono cresciute veloci le foglie sull'albero delle noci.
17: Un talento artistico ramificato il suo, che a ogni stagione porta nuovi sorprendenti frutti.
15: Senza mentire,
1: Ed è tutto, RTG regionale a mezzanotte linea notte, grazie per averci seguito, buona serata.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
2: Buono, che cos'è? Misura.
3: Come misura?
2: Ti giuro.
4: Dai, misura.
5: Sì.
2: Vedi?
6: Buono, da non crederci.
5: Ecco.
6: Misura, gustati il benessere.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin a settembre 2026. È discount salva prezzo approvato da Altro Consumo tra 1158 punti vendita tra supermercati e discount.
10: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza.
13: Ma chi l'ha coltivata? Mica fanno i controlli qui.
14: Controlli? Ma vai da Conad.
15: Se cerchi controlli e garanzie, da Conad trovi Percorso Qualità, la nostra filiera tracciata, per portare in tavola solo i prodotti migliori.
16: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te, per una freschezza che dura ancora più a lungo. La cremosità del cioccolato al latte Lindt ti lascerà senza parole. Lindt, gusto classico, cremosità straordinaria.
17: Sono queste le notti per cui vale la pena perdere il sonno.
18: Carlos Augusto!
17: Alebegovic!
18: Solo gol belli stasera.
19: Ripartono le tre coppe europee dal 13 ottobre, solo su Sky Sport.

A Orta di Atella l'ultimo saluto a Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo la caduta da un capannone. Svolta nell'inchiesta ai domiciliari il datore di lavoro. È stata prorogata fino a domani alle 15 l'allerta meteo arancione. Voragini, alberi caduti e auto bloccate nei sottopassi. I danni maggiori nel napoletano. Botta e risposta fra Musumeci e i sindaci flegrei. Non sapevo del corteo di protesta, dice il ministro. Lettera inviata a lui e alla premier una settimana fa, la replica. Nomi di divinità su tavolette di ceramica. A Caselle in Pittari, nel Cilento, reperti archeologici riscrivono la storia dei culti italici preromani. Rispetto per il Frosinone, ma niente alibi, domani serve vincere. Massimiliano Allegri presenta la sfida del Maradona e conferma la convocazione di McTominay. Può giocare 20-30 minuti.

0: In Serie B stasera Avellino Sampdoria, domani in campo Benevento e Juve Stabia. Buonasera, in apertura alla morte sul lavoro di Salvatore Calignano, il titolare della ditta, da oggi è agli arresti domiciliari, mentre si sono conclusi i funerali ad Orta di Atella, dove in diretta ci aggiorna Ivan Palumbo.
1: Oggi è stato il giorno del dolore qui ad Orta di Atella con i funerali di Salvatore Calignano, l'operaio morto la settimana scorsa dopo un incidente sul lavoro a Caivano. La famiglia ha chiesto giustizia sin dal primo giorno. Oggi è arrivata la risposta dello Stato con l'arresto del datore di lavoro. Allora vediamo il servizio sui funerali e facciamo il punto sull'inchiesta con Enzo Perone. Poi la linea può tornare allo studio. Il suono delle campane copre il pianto di Giusy e Valeria, le figlie di Salvatore Calignano, strette, inconsolabili, intorno a mamma Carmela. Non hanno più un padre, ucciso dall'incuria.
2: È una persona buona, lavoratrice, che non si tirava indietro. Noi siamo una terra magnifica e anche disgraziata. Purtroppo bisogna lavorare, è necessario lavorare, ma spesso il lavoro è vissuto in condizioni molto precarie.
3: C'è solo da rimanere in silenzio, quel silenzio che però è solidarietà, è vicinanza, è la riscoperta della nostra fraternità.
1: Quella fraternità che sottolinea Monsignor Spinillo nell'omelia viene dimenticata in nome degli interessi personali, del profitto. All'uscita l'omaggio alla vittima con un lungo applauso. E poi il dolore nel volto di ciascuno, di una moglie senza più marito. Ha chiesto giustizia, neanche quella basterà a colmare il vuoto.
4: È stato arrestato con l'obbligo del braccialetto elettronico e posto ai domiciliari dai carabinieri su ordine del GIP e richiesta della Procura di Napoli Nord, coordinata da Domenico Ai Roma, il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto sabato scorso dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano. Michele De Rosa, titolare della MDR Costruzioni, è indiziato di omissione dolosa di cautele e dispositivi contro gli infortuni sul lavoro e di omicidio colposo in cooperazione, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Sono indagati per la stessa ipotesi di reato di omicidio colposo i fratelli Antonio e Nicola Frezza, committenti dei lavori. Ferdinando Letizia, illegale del datore di lavoro, presenterà ricorso al riesame contro l'arresto. La vittima, secondo la ricostruzione degli investigatori, che non è stata semplice per la ritrosia di tutti i testimoni, è precipitata dal tetto del capannone su cui lavorava insieme ad altri due operai irregolari, incontestabile dalle immagini di videosorveglianza che fossero privi di qualsiasi dispositivo di protezione e sicurezza. Dalle stesse immagini, dalle telefonate al 118, dal GPS dell'ambulanza, risulta che il luogo in cui è stato soccorso, davanti a un albero esternamente ai capannoni, coinciderebbe con quello in cui è precipitato al suolo. Precisa la procura che non ci sono riscontri che il corpo sia stato spostato. Calignano, gravemente ferito, è stato soccorso in particolare da un meccanico che ha chiamato il 118 e atteso l'arrivo dell'ambulanza. Anche se gli accertamenti proseguono, nessuna contestazione di omissione di soccorso è stata finora ipotizzata. Quando Calignano è caduto al suolo, non era ancora sotto contratto, che venne registrato nelle ore successive, con decorrenza dal giorno precedente. Un rapporto di lavoro regolare, costruito ex post proprio dal datore di lavoro.
0: Incidente mortale sull'autostrada A2 del Mediterraneo a Sicignano degli Alburni. Un mezzo pesante ha impattato contro i margini della carreggiata prendendo fuoco e precipitando da un ponte. Il volo da diverse decine di metri è stato fatale al conducente, che è deceduto. Una parte del mezzo pesante è rimasta sulla carreggiata provocando ripercussioni sulla viabilità. In direzione nord l'uscita obbligatoria è a Petina con rientro a Campagna. Maltempo, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, la provincia di Napoli la più colpita. Alessia Meloni.
5: Resta massima l'allerta maltempo in Campania, dove la protezione civile ha prorogato l'avviso di criticità di colore arancione fino alle 15 di domani. Da stanotte si teme un ulteriore peggioramento. Domani scuole chiuse in diversi comuni, tra cui Giuliano, Torre del Greco, Ischia e nell'intera penisola sorrentina. A Napoli città restano interdette spiagge pubbliche, cimiteri e impianti sportivi. Il maltempo nel capoluogo ha causato gravi allagamenti con voragini e crolli di alberi. Pioggia anche in tribunale. Sul fronte viabilità regolarmente aperta la tangenziale, invece resta chiuso il tratto di 3 km della Domiziana tra Giuliano e Barcaturo a causa di allagamenti. Sul posto sono in azione 3 idrovore. 120 gli interventi dei vigili del

0: fuoco di Napoli e provincia anche per persone intrappolate nelle auto, nei sottopassi. Sgomberato un edificio a Mergellina per uno smottamento, danni e allagamenti anche nel Casertano e nell'agro nocerino sarnese. In rete circolano video su infiltrazioni nella nuova stazione di Casalnuovo. Ad Ischia strade come fiumi per piogge intense, mentre un muro ha ceduto all'interno del cimitero nel comune di Forio.
1: Scontro istituzionale dopo la manifestazione di ieri degli sfollati dei Campi Flegrei. Per il ministro Musumeci non era stata comunicata, diversa la versione dei sindaci. Francesca Coppola.
2: Il giorno dopo la manifestazione che ha visto sfilare a Roma 1000 cittadini flegrei, botta e risposta tra il ministro Nello Musumeci e i 4 sindaci che ieri erano in corteo. Ai cronisti che al ministro della Protezione Civile a Ischia chiedevano oggi un commento sulla protesta, la risposta è stata: ho appreso dai giornali, e ha aggiunto:
3: ma non mi hanno mai chiesto un appuntamento. Peraltro dovete sapere che tutte le leggi finora varate sui Campi Flegrei sono state concordate, dico concordate, con la Regione Campania e con i comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli. Quindi mi chiedo contro chi la protesta.
2: Non tarda ad arrivare la risposta dei sindaci di Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Monte di Procida, che in una nota in cui si rivolgono al ministro si dicono altrettanto sorpresi. L'iniziativa era stata comunicata la scorsa settimana, spiegano, e indirizzata al suo ministero e al presidente del Consiglio. Nella lettera, continuano, abbiamo raccontato i motivi della protesta e, aperti al dialogo, attendiamo che il nuovo decreto dia risorse e tempi certi. Speriamo, concludono, che la delocalizzazione su base volontaria non sia l'unica risposta.
1: L'inchiesta Unipegaso a Napoli sulle presunte pressioni sulla ministra Bernini e la stampa. Il gruppo Multiversity, proprietario di Unipegaso, dichiarandosi estraneo ai fatti contestati, ha ribadito la propria convinzione che il management abbia operato correttamente. Gli accertamenti, si legge in una nota, faranno emergere la piena innocenza degli amministratori. Nuovi questori in 4 città italiane. A Napoli arriva Fausto Lamparelli, proveniente da Firenze. Al Tribunale di Napoli, incontro di studio tra avvocati e magistrati sul tema delle intercettazioni. Focus sulle conversazioni tra i legali e i propri assistiti. Dagli avvocati è arrivata la richiesta del rigoroso rispetto delle norme su garanzie difensive e riservatezza delle conversazioni. Sanità, sempre più importanti le figure dei volontari. Da lunedì a Napoli ripartono i corsi di formazione. Adriano Albano.
4: La degenza in ospedale è un momento di oggettivo sconforto per chiunque. Ad alleviare il disagio del paziente ci sono a Napoli da 35 anni i volontari dell'associazione Coinè, attiva al primo e al secondo policlinico nei padiglioni dell'Università Vanvitelli e al CTO. Qui i volontari sono presenti anche al pronto soccorso.
5: La presenza di una persona amica, quale possiamo essere noi volontari di Coinè, è di grande supporto per affrontare questo momento che sicuramente è difficile.
4: In questi giorni ripartono i corsi di formazione perché prima di entrare in servizio occorre essere preparati. L'appuntamento è per lunedì prossimo, 12 ottobre, alle 17 alla parrocchia di San Gennaro al Vomero. Il ruolo dei volontari è fondamentale con l'aumento di pazienti anziani sostanzialmente soli.
5: Persone anziane che vengono, diciamo, parcheggiate, va negli ospedali e i parenti poi scompaiono nel momento in cui queste persone magari dovrebbero essere dimesse e tornare nelle proprie abitazioni. Per cui noi cerchiamo anche di fare da tramite tra la struttura ospedaliera e l'eventuale alloggio a cui potrebbero afferire queste persone.
4: L'impegno richiesto è di 2 ore a settimana. L'appello è rivolto a tutti, soprattutto ai giovani.
5: Se volessero venire noi ne saremmo felici, perché veramente è un'esperienza che poi arricchisce innanzitutto noi. Lo diciamo sempre negli appelli che facciamo: venite, perché non è donare ma è prendere addirittura dalle persone.
1: A Caselle in Pittari, nuove scoperte archeologiche dell'Università di Salerno e della Soprintendenza riscrivono la storia dei culti italici in epoca preromana. L'inviato Enzo Calise.
6: L'area archeologica di Caselle in Pittari, da questo terreno, da questi scavi, sta emergendo una nuova storia. Di che cosa si tratta?
7: Si tratta di un santuario. Quest'anno lo scavo ha dato dei risultati eccezionali, poiché abbiamo rinvenuto dei documenti epigrafici, delle iscrizioni su ceramica.
6: In questa zona c'era probabilmente uno specchio d'acqua e proprio qui sono state trovate queste tavolette.
7: In quest'area abbiamo trovato un deposito, uno scarico di materiali, tra cui alcuni frammenti ceramici, che nomi

0: camminano delle divinità. Abbiamo trovato una fila di altari che sono quelli che vedete disposti in questa fila.
1: Questi sono i suoi studenti e questi sono i reperti, una parte dei reperti recuperati in questa area archeologica. Che cosa stanno facendo?
2: Intanto da un punto di vista didattico imparano a classificare e a schedare il materiale, e che è appunto una delle attività fondamentali.
1: E qui i ragazzi stanno facendo un lavoro di ricostruzione topografica.
3: Stanno compilando delle schede di unità stratigrafica, quindi stanno descrivendo ogni strato e tutti i reperti che sono venuti alla luce da ogni strato che è stato indagato. In questo caso loro si stanno occupando del complesso sacro su cui l'indagine si è concentrata negli ultimi 2 anni.
4: La sinergia tra noi e l'università è stata fondamentale. L'importanza dei reperti che abbiamo rinvenuto nel corso dell'ultimo scavo ci obbliga a ripensare anche a un nuovo progetto di scavo e di fruizione di questo sito. Un progetto di valorizzazione da fare ancora una volta insieme all'università e alle persone del posto.
5: Entra nel vivo Arte Cinema, festival dedicato ai documentari sull'arte contemporanea. Antonella Maffei.
6: Vengo da sempre a questa rassegna, oramai sono tantissimi anni e bellissimo.
7: Siamo alla 31esima edizione e si preannuncia essere un'edizione molto ricca e interessante, con tantissimi ospiti internazionali che vengono per noi da tutto il mondo, come per esempio Anna Maria Maiolino, che viene dal Brasile, lei ha vinto il Leone d'Oro alla carriera alla Biennale di Venezia.
8: Da 14 anni la serata inaugurale al Teatro San Carlo, ma Arte Cinema, primo festival di documentari d'autore sull'arte contemporanea, nasce 31 anni fa, da un'idea della gallerista Laura Trisorio, tra pochi amici e il palco dell'Istituto Grenoble. Ora è una realtà consolidata. Un'edizione che parte dal visionario mondo di Lucio Fontana, uno dei grandi maestri del Novecento, per poi proseguire da oggi a domenica al Teatro Agusteo con proiezioni gratuite non stop dalle 16 alle 24.
7: Sono particolarmente contenta quest'anno di avere un bel numero di documentari su artiste donne. Vedremo anche quanto hanno dovuto lottare per essere riconosciute.
8: Nella sezione architettura il film racconto sul recente restauro di Capodimonte.
9: Capodimonte è stata un'occasione straordinaria e quindi conoscere la fabbrica, conoscere la sua storia è stato l'elemento saliente per il progetto di innovazione.
10: Racconterà i 30 anni della nostra esperienza professionale e di ricerca. Capodimonte è certamente un progetto centrale, importante, recente e quindi crediamo che sabato sarà un bel momento per vivere insieme a Napoli e condividere questa nostra storia.
5: Torniamo sull'impiantistica sportiva. A Napoli il grande assente è il palazzetto, ma ci sono diversi progetti in cantiere. Federico Marconi.
11: Il campo da pallavolo in piazza Plebiscito per la partita d'esordio degli europei ha dimostrato al mondo come Napoli possa trasformarsi in capitale dello sport utilizzando le sue bellezze. Ma se il tempo non fosse stato clemente e l'incontro non si fosse potuto disputare, tutti si sarebbero accorti che in città manca un palazzetto che possa ospitare i grandi eventi sportivi. Il comune insieme ai privati però si sta attrezzando e c'è la possibilità che nel prossimo futuro di palazzetti ce ne siano in abbondanza. Il primo, Area Napoli. Il progetto della società partecipata da Ital Stage Graded costerà 84 milioni di euro. Verrà realizzato nella zona dell'ex mercato ortofrutticolo di Poggio Reale. Sarà un'arena multifunzionale in grado di ospitare eventi sportivi e musicali con una capienza massima di 15.000 spettatori. Il comune ha già dato l'ok al pubblico interesse, manca solo il via libera della conferenza dei servizi. Obiettivo inizio cantiere entro l'estate 2027. Il prossimo potrebbe essere l'anno buono anche per l'avvio dei lavori del nuovo Pala Vesuvio, un progetto del Napoli Futsal e del suo presidente Serafino Perugino, che punta a rilanciare l'impianto di 70.000 metri quadrati a Ponticelli. Anche qui ci sarà un palazzetto per lo sport e per i concerti di oltre 5.000 posti e una serie di spazi per far vivere il centro ai cittadini. E poi c'è il progetto del Napoli Basket e del suo presidente Matt Rizzetta, che vuole realizzare una struttura da 12.000 posti dove oggi ci sono i ruderi del Mario Argento e il Pala Partenope a Fuorigrotta. Ad agosto è stato presentato il documento ufficiale di fattibilità al comune. Una volta ottenuto il via libera, il cantiere dovrebbe durare 36 mesi. Insomma, di palazzetti oggi non ce ne sono. Nel 2030 potrebbero essercene addirittura 3.
5: Calcio domani alle 20.45, Napoli-Frosinone, McTominay convocato. Carlo Solimene.
12: Il bilancio della sosta, se è positivo o negativo, lo sa quando lo vediamo. Domani sera. se facciamo un risultato vuol dire che la sosta è servita, se non facciamo un risultato vuol dire che era meglio se giocavamo una partita ogni tre giorni.
13: È pragmatico come sempre Massimiliano Allegri nel presentare la sfida col Frosinone al Maradona, così come lo è chiarendo che l'obiettivo, dopo un avvio stentato, non può che essere la vittoria. Zero alibi, dice, nonostante la lista di infortunati allungatasi con la pausa nazionali, sebbene ci siano anche buone notizie.
12: Novità è che McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione.
13: Sulla formazione il tecnico non dà indizi, né chiarisce se per migliorare la fase difensiva ci sarà un ritorno al suo vecchio cavallo di battaglia, la retroguardia a tre. Spiega però cosa vuole della sua squadra e cosa le ha furiosamente rimproverato a Firenze.
12: Non aver capito in certi momenti come il 2-0 a Milano o a Firenze, di capire il momento dell'importanza della partita. E su quello dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti i risultati difficilmente li porteremo a casa.
13: Capitolo Serie B. Alle 20.30 si gioca Avellino-Sampdoria. Domani alle 15 Virtus Entella-Juve Stabia e Benevento-Cesena. I sanniti, reduci da due successi di fila, non vogliono fermarsi.
14: Con voglia e intensità, portare il risultato a casa. Sappiamo che di fronte abbiamo una grande squadra, ma sappiamo quei nostri valori.
5: Intanto da Avellino, poco prima di Avellino Samp, ci segnalano dei disordini all'esterno dello stadio Partenio Lombardi con un contatto tra le tifoserie e la polizia impegnata a sedare i tafferugli. Aggiornamenti sul nostro sito più tardi. Judo ai mondiali di Baku, prima medaglia iridata in carriera per Gennaro Pirelli, l'atleta napoletano numero uno del ranking, ha vinto il bronzo nella categoria dei 100 kg, battendo nella finale per il terzo posto l'uzbeko Turdiev. Ci fermiamo qui ricordandovi che da domani ripartono i nostri approfondimenti del sabato e della domenica. Buona serata.
15: Tornano le rubriche TGR del weekend. Il sabato si parte alle 10.40 con Amici Animali, la rubrica dedicata al rapporto tra noi e nostri amici a quattro zampe. Alle 10.55 nella nuova collocazione Spazio a Petrarca, autori, novità editoriali e tutto quello che ruota attorno al mondo dei libri e della cultura. A seguire Officina Italia, una finestra su economia, imprese, lavoro, innovazione e sulle realtà che contribuiscono alla crescita del paese. E poi le storie, quelle delle persone, dei luoghi, delle comunità, raccontate attraverso il settimanale della TGR. Alle 12.55 torna con nuovo orario e formula rinnovata a Mezzogiorno Italia, viaggio nel sud del paese attraverso le storie di luoghi e persone. Subito dopo spazio all'arte, al patrimonio culturale e paesaggistico con Bell'Italia, la rubrica che racconta la grande bellezza del nostro paese. Tra le novità c'è poi Buongiorno Europa, contenitore di 50 minuti in onda la domenica alle 11.05, uno sguardo oltre i confini nazionali, nella prima parte viaggio da est a ovest dell'Europa, nella seconda da nord a sud lungo il Mediterraneo, un racconto nel segno delle connessioni. A chiudere la mattinata della domenica alle 12.25 Alta Quota, il programma nato lo scorso anno per raccontare le montagne italiane, dei grandi massicci e piccoli borghi, da nord a sud del paese viaggio tra tradizioni e nuove sfide di chi la montagna la vive.
16: Il weekend con le rubriche della TGR su Rai 3.
17: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
18: Sulla Campania diffusa instabilità. In dettaglio, le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano presenza di molte nubi, piogge moderate e foschie dense nottetempo. Sull'Appennino campano, molte nubi ovunque, con associate precipitazioni, anche diffuse e persistenti, nebbie notturne. Sul Salernitano, rovesci e locali temporali caratterizzeranno gran parte della giornata, riduzioni di visibilità nella notte. Le temperature risulteranno in lieve diminuzione nei valori minimi, in più marcato decremento in quelli massimi. Ventilazione di debole intensità proveniente prevalentemente dai quadranti meridionali. Mare poco mosso o mosso.

0: DS numero 7. Da 249 euro al mese a tasso zero. Ti aspettiamo in tutti i DS Store.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
3: Io soy Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
4: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
6: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
7: E chi siamo noi?
6: Non lo so, però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
8: Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky.
9: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore.
10: Oltre 22 km al litro.
11: Siamo a secco!
12: Ma veramente?
10: Più di 1200 con un pieno. Nissan Qashqai con i Power Hybrid. La rivoluzione dell'ibrido. A ottobre, gamma hybrid da 25.990 euro con qualsiasi usato.
13: Ciao tesoro, sono papà. Ero dal medico oggi. Mi ha spiegato che l'obesità non è solo una questione di forza di volontà. Il corpo segue le sue regole e non è sempre facile da gestire. E io non facevo che pensare a tutte le volte che ti ho detto di impegnarti di più. Mi dispiace tanto. Chiamami.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dall'8 al 18 ottobre, un litro di olio di semi di girasole, Collina d'Oro, a 1,39 euro.
18: La spesa intelligente!
19: Signore e signori, buonasera. Vi annuncio che sta per ripartire la trasmissione Splendida Cornice con Geppi Cucciari. Specifico che questo avviene non per mia volontà, ma per una incredibile decisione degli attuali vertici aziendali. Non dimenticate, Rai 3, Splendida Cornice.
20: Mi voglio bene tutti.
21: Splendida Cornice, il programma che vi vuole bene tutti. Prossimamente, su Rai 3.
22: Carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora appassiti.
23: La verità è che avete paura di perdere. La verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita.
24: Perché tutta questa paura? Accettateci, perché tutta questa paura? La gente è infelice, la gente è troppo infelice e aspetta noi. E noi sappiamo dove andare, noi sappiamo cosa fare, noi abbiamo tante idee. Mamma... Ma sono tutti infelici e noi abbiamo tante idee.

0: noi siamo uguali agli altri, noi siamo come tutti gli altri, noi siamo diversi, noi siamo diversi, noi siamo uguali agli altri, ma siamo diversi, ma siamo uguali agli altri, ma siamo diversi. Mamma, mamma, vienimi a prendere!
1: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

0: e il nostro grande cuore.
1: Ma che non è che uno vale uno in quella discussione.
2: Siegfriedo, buongiorno.
3: Niente registrazioni, tesoro mio. Eh? Manca solo questo, capito? E mi hanno dato 10 giorni di sospensione. Sì.
2: Infatti volevo
3: fare. Qualsiasi cosa faccio senza autorizzazione, sono automaticamente licenziato.
4: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
0: È un mondo difficile. È vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.
5: Vedere il primo ministro, il capo del governo, che canta bollo ciao, bollo ciao, bollo ciao, io mi sento offeso, perché Bella Ciao è la canzone di chi ci ha liberati dal fascismo, dalla dittatura, e questa si permette di prenderci in giro e cantare bollo ciao. È una vergogna, è semplicemente una vergogna. Mai ho visto, ci sono state altre opposizioni, io ero un giovane comunista e c'erano dei democristiani, mai ho visto queste cose del genere, perché c'è stato un rispetto. Qui manca il rispetto, siamo davanti veramente a una sciociara, quella nella maniera più dispregiativa.
6: Sei una cacciarona!
7: Perché il motivo non c'è che sei una cacciarona! E sei, si sa!
6: Ecco che sei,
7: si sa,
6: capito, sei proprio
7: invece di essere dalla parte delle
6: sei
7: donne, sei sempre contro le donne,
6: scontata.
7: Anche davanti l'evidenza. No, io...
8: Avete questo pallino della capocrazia, dell'uomo o della donna sola al comando, diciamo la verità. C'è questa sottile ma persistente nostalgia del ventennio che vi

0: fermo restando che questo dipende anche dalla tenuta del CAP. Ora, io quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
1: Perché vergogna incredibile, il centrodestra vuole stabilire il principio che in Italia comanda chi prende un voto in più dagli italiani.
2: Ascolta!
3: Ma stai parlando sempre.
2: Quando parlo io, ascolta me. Quando parlo io, devi star zitto. Quando parlo io, devi star zitto. Va bene? È chiaro?
4: È chiaro.
2: Oh.
5: Che... Puoi avere delle ragioni, tutte le ragioni che vuoi, ma il modo di porsi è importante.
6: E per finire però, se la mettiamo al confronto con quello che succede in Italia, che abbiamo visto ieri sera, la vediamo adesso la differenza. Vi ricordate, vi dicevo, guardate, ve lo immaginereste fatto da Sanchez questo movimento? La risposta è no, e lo vediamo. E allora la sinistra italiana, dalla sinistra europea, ha ancora qualcosa da imparare. Pedro Sanchez ce lo racconta e ce lo insegna. Chiambretti, a lei.
0: Ci appelliamo a Mattarella nel caso dell'utilizzo del voto di fiducia, perché pensiamo che le regole del gioco non possano essere decise con la fiducia, insomma, non che purtroppo ormai ci fidiamo del Partito Democratico, ha già approvato un'altra legge elettorale con il voto di fiducia, ma almeno si era un po' più avanti. In questo caso si impedisce assolutamente che si voti qualunque cosa. La domanda che io ho è: ma se questi partiti non hanno neanche i voti dei loro parlamentari, che devono mettere il voto di fiducia perché non si fidano di come voteranno i loro parlamentari, poi vogliono i voti degli italiani?
7: Sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Che andate a pia tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.
2: Ho visto che lei ha risposto a quel consigliere comunale molto carino del Partito Democratico che ha definito la Premier Meloni una ciociara e lei ha detto non sa di insultare mezzo milione di italiani.

0: qui Scarpinato è con Falcone al lavoro e con Borsellino. Poi ci sono delle foto che sono anch'esse delle testimonianze di vita, e qui abbiamo Del Mastro avvinghiato a Caroccia, prestanome di un clan camorristico.
1: Presidente,
0: e abbiamo la presidente dell'antimafia Colosimo con le mani intrecciate a Ciavardini, che lo ricordiamo è stato condannato con sentenza passata in giudicato come esecutore materiale della strage di Bologna.

0: vero presidente Conte, ha mostrato la foto di Scarpinato con Falcone e Borsellino. Beh, anche nei dipinti dell'ultima cena, Giuda è accanto a Gesù.
1: I settled eight wars, and I've stopped maybe the total obliteration of the world because Iran will never have a nuclear weapon, and that's a positive thing.

Arrêtez, s'il vous plaît.

lasciala andare, ma ricordati di remare. Anche questa sera partiamo con la presentazione del primo ospite. Non voi partite, maledetti! Lo dico l'amministratore delegato! Bene, dicevo, partiamo con la presentazione dell'ospite, del passeggero di questa sera, che è un uomo misterioso, si veste di nero e gli piace il giallo. Chi è? Lo scopriremo solo dopo aver visto la sua carta d'imbarco. Questa! Buonasera, sul Ponte Belvedere abbiamo il piacere di avere ospite l'Agatha Christie italiano, signor